0: Appena detto che sei in gamba.
1: Ma perché devi andarci proprio tu?
0: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
1: Ma qui siamo al sicuro.
0: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
1: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
0: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
1: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: giù in cantina.
1: No.
0: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: Oh, svelto.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Mancano 10 minuti.
1: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
0: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
2: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
0: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
2: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
3: Ma certo, è almeno un miglio.
1: È Johnny però che ha le chiavi.
3: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
0: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
2: Uno di quelli l'ha afferrata.
3: Mordendola a un braccio.
2: Che può succederle?
0: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
2: Ha sonno.
3: Non si regge, non può camminare.
0: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
3: Per poi raddrizzarla da solo?
1: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
0: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
1: Le chiavi le ha Johnny.
0: Sì, lo so. Mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
3: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
5: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
3: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
3: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
3: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
3: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
3: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
2: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
1: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
6: Sono giù in cantina le valvole.
7: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente.

0: Helen, devo prendergli quel fucile.
1: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
0: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare quassù, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Карен. Карен. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani, e dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Te l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, rete, rete, l'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer e quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
2: Corretto,
1: voi. Allora,
2: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembra troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati

0: cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad un in sede proprio di studio.

0: un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio delle. Un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, possibilità. Non lo diciamo.

0: ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi
0: Ok.
1: devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: è proprio sicura. Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
5: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E con gli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
0: No.
5: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
5: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
0: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
5: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
5: È nostro.

0: Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
2: Cosa? E lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancia. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça, vous pouvez vous rendre like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta.
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
1: Spaventata.
0: Non è niente. Dove sarà andato?
1: Sarà scappato dalla finestra.
0: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
1: Fate il suono.
0: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?

0: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
2: Chi è?
3: È l'uomo che era qui poco fa.
0: Dai, eri con lei?
1: Chi?
0: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
0: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: N'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez cet accès.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari a esempio.

0: carte da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma hai idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: A quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra, solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia. Taxi!
2: Dyle, signorina, di Ypsilon L.E.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso...

0: dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dain. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: ¿Qué voy?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì. Ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Serio. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
0: No.
5: Come sarebbe no?

0: Il bambino stava urlando.
1: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
3: Ah, sì.
4: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Jim Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie.
4: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?

0: Lo sai che sei una peste?
1: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
2: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartolomeo. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartolomeo, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule. Cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava?

0: stamane alle 3:30.
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
2: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
2: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
3: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
3: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
2: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
2: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
2: Nell'armadio.
1: Prendila.
2: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
2: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
2: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
2: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
2: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
2: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
2: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
2: Il dentifricio.
1: E allora?
2: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
2: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
2: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
2: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
4: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Attenta, ora parli il delegato britannico.
5: Oh, lavash!
6: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
2: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
2: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
2: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
2: Certo che c'è.
1: C'è?
2: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
2: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.

0: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: De la conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
3: Dove si è cacciato?
2: Separiamoci. Tu cerca di là.
3: Ok.

0: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
1: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
0: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite!
1: Là-bas!
0: Andiamo! Oh, ma se n'è andato?
2: Me l'immaginavo.
3: André?
0: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
3: Sì.
0: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metro e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dai.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo, ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli tutti e quattro, mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ada!

0: Fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha ricordato.

0: mi costringa ad ucciderla.
1: Venga fuori!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

In questa puntata dello speciale BRT cercheremo di rispondere ad alcune delle domande che voi cittadini ci avete rivolto più frequentemente in questi giorni. Parleremo dei parcheggi,

0: Come saranno compensati quelli eliminati per far spazio alle corsie preferenziali per il passaggio dei bus Rapid Transit, soprattutto al quartiere Tamburi? E poi ancora l'asfalto delle strade interessate dai cantieri BRT, come e quando sarà ripristinato? Parleremo poi anche dell'abbattimento degli alberi in Corso Italia e in via Mediterraneo. Esiste un piano di ripiantumazione? Avremo finalmente delle piste ciclabili alberate a Taranto? Questo e molto altro in questa puntata dello speciale BRT in onda su Studio 100. Due delle domande più frequenti dei cittadini quando si parla di BRT riguardano i parcheggi e le strade. Siamo con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli. Parliamo innanzitutto delle strade. Tanti cittadini ci chiedono: saranno ripristinate soprattutto quelle interessate in questo momento dai cantieri BRT?
1: Nei cantieri BRT non verrà pavimentata la totalità della strada interessata dalle opere, ma quelle relativamente alla corsia dedicata dei bus. Chiaro è che dove stiamo andando a intervenire per la realizzazione dei parcheggi, non lasciamo, voglio dire, aperti gli scavi, andiamo a completare e diamo una visione un po' più sistemica e organica a tutto quello che è l'asse viario. Per quanto riguarda i parcheggi, c'è tanto da fare. L'amministrazione si è già attivata da diversi mesi. Nei giorni scorsi si è chiusa una procedura, una manifestazione di interesse afferente alla cessione da parte di privati di terreni o immobili da dove poter realizzare i parcheggi. Sono pervenute all'amministrazione 4 manifestazioni di interesse e le stiamo esaminando. Sarà avviata una fase interlocutoria con coloro che hanno manifestato l'interesse, però oltre a queste ci sono altre azioni che metterà in campo l'amministrazione e a breve la cittadinanza sarà resa edotta. Non è escluso che ci saranno degli espropri e la realizzazione di parcheggi a raso in alcune aree sensibili, dove abbiamo stimato che tra la realizzazione di BRT e lo studio delle nuove linee complementari che andranno a sostituire le attuali linee dei bus, andiamo un attimo a capire da questo studio qual è l'impatto dei parcheggi in determinate aree e quali devono essere le azioni di compensazione che deve attuare l'amministrazione.
0: Quindi, tornando alla questione parcheggi, possiamo rassicurare i cittadini sul fatto che soprattutto nei quartieri in cui saranno creati un po' più di disagi, da questo punto di vista l'amministrazione comunque è al lavoro per cercare delle misure di compensazione?
1: Esattamente. Devo dire che nell'immaginario collettivo il borgo dovrebbe essere la parte e l'area geografica più interessata da questo disagio e di questi parcheggi che vengono assaltati. Non è esattamente così. La motivazione è molto semplice. Le linee BRT insisteranno sulle attuali linee preferenziali, quindi non c'è motivo di far saltare parcheggi e ne salteranno in maniera minima in virtù del fatto che saranno adeguati i marciapiedi per la realizzazione delle lanterne semaforiche che daranno precedenza a BRT piuttosto che ai veicoli ordinari.
0: Compensazioni ambientali. Per quale motivo sono stati abbattuti gli alberi in Corso Italia e in via Mediterraneo per le BRT?
1: Il tracciato è stato rivisitato e quindi in virtù dell'approvazione del progetto esecutivo alcune aree vedevano la propria sezione stradale letteralmente modificata, soprattutto per consentire una manovra agevole ai futuri BRT. Alcune aree sensibili, per esempio in questo caso Corso Italia, lo spartitraffico centrale, necessitava di una rivisitazione e per tale motivazione siamo stati costretti a despiantare, o meglio in questo caso a tagliare, le colture esistenti, le piante esistenti. C'è da dire però che nella totalità dell'appalto le misure compensative sono di gran lunga superiori a quelle che purtroppo abbiamo ottenuto con il taglio degli alberi. Io sono il primo che è dispiaciuto di questa cosa, ma l'unica attività che in questo momento possiamo fare è minimizzare i disagi tanto alla popolazione quanto a quelle che possono essere queste operazioni drastiche che in alcuni casi sono purtroppo necessarie per consentire la realizzazione dell'opera. L'altro punto particolare sensibile che giustamente la cittadinanza ha messo in evidenza è praticamente via Mediterraneo con via Carlo Magno, dove in prossimità del centro commerciale di ultima realizzazione verrà realizzata una rotatoria. E quello spartitraffico centrale servirà in futuro come invito, ingresso e uscita degli BRT, tanto verso Circonvallazione dei Fiori, passando da via Mediterraneo, via Carlo Magno e arrivando al deposito, quanto in uscita dal deposito facendo il percorso al contrario, via Carlo Magno e poi via Mediterraneo.
0: C'è da dire, noi siamo stati in Corso Italia sul posto, che alcuni alberi, non tutti ma alcuni, erano anche cavi, e questo richiama l'attenzione anche ad una maggior importanza da dare alla manutenzione del verde urbano. Possiamo già anticipare in quali aree saranno impiantati i nuovi alberi?
1: Alcuni in realtà sono stati già impiantati e delocalizzati. Parco del Sorriso, per esempio, un esemplare di una palma è stato delocalizzato da via Montepulciano in prossimità di Economia Aziendale, dove verrà realizzata la fermata delle BRT nel quartiere Salinella. Quindi mano a mano che andremo a delocalizzare le piantumazioni daremo comunicazione, anche perché è giusto che si dia risalto anche a queste opere che possono sembrare minimali ma che sono di estrema importanza. Non escluso che potremmo andare anche a collocare alcune piantumazioni nelle scuole, in modo tale anche da fare un po' di educazione ambientale anche ai ragazzi, e ci sono sicuramente altre aree sensibili. Dove andremo a delocalizzare le piante, a tagliarle come in Corso Italia, andremo a studiare con la Direzione Ambiente quelle che sono le colture compatibili affinché si possa dare un giusto decoro urbano anche a quelle aree dove in precedenza erano collocate queste piantumazioni.
0: E sul tema delle compensazioni ambientali e la possibilità che le nuove piste ciclabili collegate a BRT siano prive di alberature, abbiamo ascoltato anche Gladys Spiliopoulos, economista per l'ambiente e la sostenibilità.
2: In termini di realizzazione della BRT e di taglio del patrimonio arboreo finalizzato a questo progetto, la semplice misura del rapporto 1 a 2 o 1 a 3 non è sufficiente se non è supportata da una valutazione economica dei servizi ecosistemici collegati al patrimonio arboreo a cui si sta decidendo di rinunciare. E questo perché chiaramente un albero non può essere considerato come un oggetto urbano che può essere sostituito o compensato con un altro esemplare, proprio perché è un ecosistema a sé stante e che svolge funzioni ecologiche e servizi ecosistemici. Noi viviamo una città che è soggetta alla desertificazione, che subisce le ondate di calore non soltanto nel periodo estivo, ma che è soggetta a temperature sopra la media durante tutto l'arco dell'anno. Il patrimonio vegetale, gli alberi rappresentano il principale strumento di mitigazione al cambiamento climatico, quindi il principale alleato alla lotta al cambiamento climatico, meglio di ogni altra tecnologia prodotta dall'uomo. Quindi una pianificazione che non avviene nella logica ecosistemica e di considerare servizi ecosistemici derivanti dalla natura come infrastrutture del benessere collettivo e sociale vuol dire pianificare dei non luoghi in cui di fatti non si genera benessere sociale, ma si genera malessere. Una pista ciclabile priva di copertura vegetale, come di fatti noi abbiamo ad oggi per esempio su Via Dante, vuol dire creare, spendere soldi e creare non luoghi che non verranno utilizzati perché non generano benessere ma generano malessere.

Avatar, se ci pensate, è un po' l'evento per eccellenza, l'evento da schermo gigantesco, infinito, in cui le immagini diventano testo e contesto di un'esperienza lisergica, e soprattutto andando oltre la traccia scritta. Perché di fatto non è una novità e questo terzo capitolo lo esplica forse definitivamente. Il mondo di Pandora, voluto e costruito da James Cameron, parla quasi esclusivamente attraverso le immagini e le sensazioni, un po' come se fosse il sogno a occhi aperti di un bambino, praticamente. Ma nonostante la mastodontica produzione, c'è comunque una costante sottrazione narrativa in Avatar Fuoco e Cenere ed è ancora più marcata. Il film inizia infatti con un abbraccio e finisce con una nuova consapevolezza. E in mezzo, tuttavia, la sensazione che Cameron alla lunga citi troppo se stesso, infatti alcune sequenze sono identiche alla Via dell'Acqua, e senza quindi andare in avanti e fermandosi ad ammirare e rimirare uno splendore scenico oggettivamente accecante e riscrivendo le sfumature di un fantasy mosso in questo caso da archetipi cinematografici come il western, il romanzo di formazione e persino il war movie, esaltato poi da un comparto tecnico tarato al millimetro. Per cui fragilità, paura umana e paura Na'vi, gli occhi che parlano, uno show pop in cui la tradizione incontra l'innovazione. Ebbene, Avatar Fuoco e Cenere è quindi l'immagine che diventa racconto, generando anche uno stupore spesso fine a se stesso. Mancano infatti all'appello il calore e soprattutto l'approfondimento. Ma del resto, che piaccia o no, è comunque questa la fortuna della serie fin dal primo e rivoluzionario capitolo del 2009. Dunque, dietro la sua titanica messa in scena, il film non ha nella sua trama un vero e proprio punto di svolta, reggendosi quindi sulle emozioni generate dalla spettacolarità, ma rilette qui secondo diversi sguardi, questi sì decisamente più interessanti, e questo perché di fatto il dettaglio conta più dell'apparenza. Scritto da Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Fuoco e Cenere riprende praticamente i fatti dal finale della Via dell'Acqua. Un anno dopo essersi trasferiti nel clan dei Metcain, la famiglia di Jake e Neytiri, interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana, ben nascosti dietro la motion capture ovviamente, raccoglie i pezzi di un dolore ancora vivo segnato dalla morte di Neteyom. Comunque, se Avatar è un racconto di nomadi e di viaggi, i protagonisti lungo il cammino si imbattono nell'aggressiva tribù dei Mang Quon, chiamati anche Popolo della Cenere. E a capo trovano la spietata Vorang, interpretata da Oana Chaplin, che, complice di una strana infatuazione, si allea con l'avatar del colonnello Mice Quaritch, interpretato da Steven Lang, facendo quindi infiammare un conflitto dalle portate imprevedibili. Se parliamo di tradizione, ad ogni modo, Avatar Fuoco e Cenere mostra e dimostra le sue infatuazioni cinematografiche. Apocalypse Now sembra infatti un chiaro riferimento sia nel tono che nelle scene di guerra, intanto che il franchise riprende lo schema tipico dei film con i cowboy e gli indiani. Ed è uno spirito western questo che più di ogni altra volta si rifà a Giorni di Fuoco, al massacro di Fort Apache e soprattutto a Balla coi lupi. E proprio come nel film di Costner, il concetto di identità è forte dietro Avatar, le radici, la famiglia putativa, i legami di sangue e soprattutto i legami acquisiti. Poi ovviamente c'è il confronto e lo scontro tra diverse culture e le diverse etnie in un riverbero sociale e politico dalle forti e drammatiche valenze contemporanee. E sono tutte valenze ed echi che si allungano poi verso l'approccio antimilitarista, anticapitalista e nemmeno a dirlo anticolonialista, voluto proprio dall'autore. Per cui è una sorta di cortocircuito, specie se pensiamo quanto Avatar Fuoco e Cenere di fatto non abbia una sceneggiatura minimamente convincente. Il discorso sulle armi antiche contro le armi nuove diventa quindi di lampante lettura, e l'evoluzione tecnologica in questo caso genera una pericolosa ambizione, andando oltre il senso stesso del progresso. Ed è anche una fulminea riflessione, se ci pensate, specie considerando quanto Cameron sia stato tra i registi più innovatori di Hollywood. In qualche modo, infatti, quella progettata dal regista di Titanic è una sorta di storia non originale ma che torna ciclicamente, pur in forme e sostanze diverse. Comunque, tra continui ghirigori e ripetitivi gorgheggi scenografici stesi lungo le oltre 3 ore di durata, e va detto, questo è un timing ingiustificabile, ridondante e fuori scala, le vene del racconto si diramano verso un'altra chiave di lettura, anch'essa divenente qui terreno di battaglia. Ed è una battaglia questa anche e soprattutto emotiva, stiamo parlando infatti del confronto tra padri e figli.
Se infatti gli occhi del colonnello Quaritch cambiano sfumature nell'osservare il figlio umano Spider interpretato da Jack Champion, Jake è invece davanti una scelta feroce tra sacrificio, rimorso e protezione paterna. Ad ogni modo, tranquilli, non vi diremo come andrà a finire, per quanto manchi comunque un briciolo di coraggio che avrebbe di certo fatto la differenza. Quel che è certo comunque è che è qui, dimenticando la solita traboccante battaglia finale che chiude anche il film e che Fuoco e Cenere muove anche il suo elemento più importante, ovvero l'ardore delle nuove generazioni. I giovani Na'vi e i Na'vi acquisiti come Lo'ak, Tuk, Spider e Kiri prendono infatti posizione e si schierano, agiscono, impongono la loro voce, spostano i loro ideali verso un bene comune superiore e azzerando quindi le differenze per riportare tutto a una dimensione divina in cui l'unica potenza lecita è quella della natura. Ma del resto, se il fuoco dell'odio sembra non spegnersi mai, è la luce del futuro ad interrompere un ciclo violento e vizioso, e plasmando quindi il dolore nella forma d'amore più forte di tutte, ovvero il rispetto.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
0: Ciao,
2: guarda
0: ragazzi,
2: qui.
0: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: occhiali come si chiama?
1: Questa lente?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra, c'è la luce.

l'ospite fondatore della città.

Thank you.

down on the development.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile, perché si

0: intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammaria,

0: cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati.

0: risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo

0: Nazioni arriva anche all'83%, in Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. sarà un momento importante di confronto.

0: tempo con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di

0: terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le

braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere
una cultura della defibrillazione.

0: Relazione precoce perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un

0: Soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura

0: L'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontri. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo

0: in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco.

netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di

0: controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto

0: legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Siamo al quartiere Paolo VI, più precisamente in via del Tratturello, dove proseguono senza sosta i lavori per BRT, per la realizzazione della linea rossa che collegherà il quartiere a Cimino. In questo momento siamo con il geometra Giovanni Pellegrino, responsabile di cantiere, che ha appena terminato un'operazione importante, quella di delimitazione della corsia preferenziale della linea rossa. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
1: Certo. Allora, questa attività innanzitutto prevede la rimozione dell'asfalto ammalorato per far sì che poi venga sostituito con un conglomerato nuovo e verrà suddiviso in due colorazioni fondamentali, una rossa che sarà la corsia preferenziale della BRT e quella nera che vedrà transitare i mezzi normali. Questa attività comporta l'ausilio di mezzi speciali come quelli che magari verranno inquadrati ora, di professionalità e soprattutto anche di certificazioni che riguardano lo smaltimento dei rifiuti speciali.
0: Quindi a breve vedremo proprio sull'asfalto visivamente una colorazione rossa che indicherà quella che è la corsia preferenziale dei mezzi BRT per questa linea e suppongo poi anche blu per la linea invece blu. Quali sono le tempistiche?
1: Penso che le tempistiche andranno di pari passo con la realizzazione di quartiere in quartiere. Quando verrà finito la rimozione dell'asfalto esistente verrà fatto sia di rosso che nero, quindi penso che in tempi brevi inizieremo già a vedere i risultati. Presumo sia in un paio di settimane inizieremo a vedere qualcosa.
0: Ecco le prime pensiline delle fermate BRT ancora in fase di installazione con l'architetto Alessia Gira. Adesso cerchiamo di capire cosa verrà, quale sarà la dotazione anche tecnologica di queste prime fermate.
2: Stiamo correndo come linea rossa a più non posso ed è una grandissima soddisfazione aver impiantato le due fermate che ovviamente sono in fase di allestimento e di realizzazione. Noi ci troviamo sotto la fermata di Via del Tratturello e in corrispondenza delle due pensiline al centro correrà la linea dedicata del BRT. Dove siamo noi? Praticamente al centro, sotto questa pensilina, verrà la bigliettazione elettronica, perché tutte le fermate saranno dotate di bigliettazione e lateralmente su questi elementi che scorrono in orizzontale invece ci saranno dei seggiolini. Tutte le fermate saranno dotate di un sistema ovviamente di illuminazione, di un sistema di pannelli fotovoltaici e anche di LED wall informativi con sensori per i non vedenti in avviso di quelli che sono i tempi di percorrenza, i tempi di attesa dell'autobus. Ovviamente tutte quante queste fermate, come si può vedere, anche se in fase ancora di realizzazione, avranno l'accesso per i disabili ma anche per le carrozzine fondamentalmente con delle rampe di accesso collegate direttamente al marciapiede. In ogni fermata ci saranno anche dei sistemi Logis per condurre il non vedente all'autobus e la particolarità è proprio quella che dicevamo all'inizio quando parlavamo ancora del progetto, è che la parte finale della banchina sarà proprio a livello con l'arrivo diciamo dell'autobus, con l'ingresso dell'autobus e quindi questo permetterà un ingresso salita molto più rapido, quindi con dei tempi diciamo di sosta molto più veloci.
0: Una parte importante che vogliamo ricordare è anche quella della videosorveglianza. Queste pensiline non saranno lasciate insomma a se stesse al rischio del vandalismo a cui siamo abituati, ma ci sarà un sistema di videosorveglianza.
2: Ci sarà ovunque un sistema di videosorveglianza, non soltanto sulle fermate, ma anche lungo il percorso, proprio per garantire sicurezza non soltanto agli utenti, ma anche a questo punto anche agli autisti degli autobus, ma anche per tutelare fondamentalmente queste bellezze innovative che stiamo cercando di disporre al meglio sul territorio.
0: Per le tempistiche, quando potremo vedere le prime pensiline completamente terminate?
2: e dovremmo aspettare ancora un po', perché fondamentalmente adesso le stiamo, perché diciamo l'allestimento sarà l'ultima, la ciliegina sulla torta, proprio perché tutti gli elementi tecnologici devono essere poi assemblati e messi in sicurezza fondamentalmente. Quindi diciamo per quest'estate potremmo vedere le pensiline complete. Per il momento andremo a montare lungo tutto quanto il percorso queste fermate.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.
4: Se non sai cosa

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del premio Beatrice, premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato

le nostre manifestazioni al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca. Lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo porteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia loni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!

0: Non avrete mai i vostri soldi.
1: Troveremo un accordo qui e ora.
0: La violenza è il limite e il limite è stato superato due volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
3: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
5: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
6: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
5: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
5: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
8: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca,
2: dall'altra parte.
5: Del... pare che non è qui perché sono in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni oliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli olivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano da aprile, via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo ovviamente con la cronaca. Questa mattina svolta nelle indagini relative all'omicidio di Piazza Fontana, la squadra mobile di Taranto ha fermato un giovane di 22 anni ritenuto responsabile, al pari degli altri già fermati, dell'accaduto.
1: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella città vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sakho era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sakho, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
0: Questo pomeriggio il presidio delle associazioni in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Gli educatori del posto dicono ci sentiamo abbandonati, passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio, ce ne parla Marina Luzzi.
2: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sakho, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio.
0: Torniamo a parlare di Ex Ilva con il governatore Antonio De Caro, che a margine dell'assemblea FIOM CGL ha prospettato la possibilità di una soluzione mista per risolvere la crisi del siderurgico. Il governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea Nazionale della FIOM CGL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto

0: Conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore. È arrivato il momento di garantire occupazione di qualità sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto. Continuiamo a parlare di ex Ilva garantita, la continuità lavorativa per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi sono impegnati nelle pulizie industriali e saranno riassorbiti dalla società Larib. Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio i primi 15 lavoratori, dopo le visite mediche previste, a tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto. Ancora un capitolo per ciò che riguarda la FER Aeroporto Arlotta. Nel piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 confermati gli status di Bari e Brindisi, mentre cresce a livello nazionale quello di Foggia. Per Taranto, ancora una volta, un ruolo strategico nel settore cargo, mentre il governatore De Caro apre alla possibilità di un'apertura dello scalo nel periodo relativo ai Giochi del Mediterraneo solo se dovessero arrivare richieste da parte del comitato organizzatore e delle federazioni. Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazio porto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte dell'organizzazione o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra più critico si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze. Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili. Nel nuovo progetto di musicoterapia inaugurato nell'UTIN dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
2: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie.

0: per il piccolo bambino stesso che non vive, non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
1: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia ETTIN ed è sostenuto dalla generosità dell'Associazione Delfini e Neonati.
2: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
3: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita, dal punto di vista appunto neurologico ma anche psicoaffettivo.
4: Decoro urbano e viabilità da aprile, Via del Faro a San Vito è interdetta al traffico dei mezzi pubblici. Tutto questo a causa del rischio crollo dovuto all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso. Infatti, è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra Via Cristo del Mare e il Civico 101 di Via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare, ma anche di Chimambiente, continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
6: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Chima Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi, una parte degli abitanti di San Vito è senza trasporto pubblico.
5: L'assessore all'urbanistica, demanio marittimo e mobilità Giovanni Patronelli ha dichiarato ai nostri microfoni che Chima Mobilità ha già individuato un percorso alternativo in via Occhiate, da cui bisognerà però rimuovere alcune interferenze, tra cui un palo e i parcheggi su entrambi i lati. Il tragitto include il transito da Via Anello di San Cataldo, da cui si svolterà per il percorso di ritorno. Nel tratto interdetto di Via del Faro, invece, verrà posta una limitazione di transito basata sul carico, che dovrà essere rispettata da tutti i mezzi, compresi quelli di Chimambiente e della Marina Militare. Il tutto ovviamente prima dell'inizio dell'estate, considerando l'importanza del trasporto pubblico in una zona frequentata soprattutto durante la stagione balneare. Per l'erosione delle coste, invece, la Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro solo per Taranto, nell'ambito del provvedimento che mette a disposizione dei comuni costieri pugliesi oltre 26 milioni di euro per affrontare il problema. Il comune avrebbe già elaborato delle schede progettuali per gli interventi da eseguire e sarebbe ora in attesa di conoscere da regione e provincia la procedura amministrativa da seguire per poter avanzare nell'iter.
4: Raccontare Taranto come un'opportunità per le imprese che la scelgono come base e che decidono di investire sulla sostenibilità. Questo nel protocollo d'intesa sottoscritto quest'oggi tra Fondazione Taranto 25 e il commissario per le bonifiche Vito Felice Auricchio nel servizio di Maria Laura Paletta.
5: Trasformare le sfide ambientali del territorio in opportunità di sviluppo per imprese verdi e innovative, capaci di rigenerare il tessuto economico locale. È l'obiettivo dell'accordo quadro firmato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Auricchio, e Fondazione Taranto 25, alla presenza di start-up innovative e acceleratori di impresa.
7: Un accordo particolarmente importante che punta ad innovazione, che punta

0: il coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica del nostro territorio. Sicuramente una transizione giusta è possibile soltanto se c'è una forte condivisione da parte anche del tessuto produttivo. E questa è la transizione, una transizione che oltre ad essere ambientale diviene anche economica e sociale e occupazionale.
1: Quello che abbiamo fatto è stato immediatamente ricercare delle realtà che con professionalità e competenza possano svolgere questo lavoro, raccontandogli quella che è l'opportunità di Taranto. Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Massimo Ferrarese interviene pubblicamente sui social con una lunga replica alle polemiche delle ultime settimane sul suo operato da commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ferrarese sottolinea di aver subito attacchi e contestazioni personali e professionali, ma rivendica la correttezza del proprio lavoro, sostenendo che ogni atto della struttura commissariale sia pubblicato e consultabile nella sezione amministrazione trasparente. Nel suo intervento respinge inoltre le accuse di presunte incompatibilità, spiegando che la sua nomina rientra in una normativa specifica per i giochi del Mediterraneo e diversa da quella richiamata dalle critiche. Il commissario straordinario contesta anche la diffusione di informazioni che definisce parziali e fuorvianti nella sua attività imprenditoriale sulle aziende di famiglia che, sottolinea, operano da oltre 40 anni e garantiscono occupazione a circa 150 famiglie. Ferrarese parla infine di contributi e sponsorizzazioni presentati come irregolari, che invece, ribadisce, sarebbero pienamente legittimi e trasparenti. Annuncia quindi di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, confermando comunque la volontà di proseguire il lavoro sui giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Proseguono i lavori di riqualificazione allo stadio Erasmo Iacovone in vista dei giochi del Mediterraneo. In queste ore si sta completando l'installazione dei nuovi sediolini, mentre nella nuova tribuna est prende forma la scritta Taranto già visibile all'interno dell'impianto. Secondo il cronoprogramma illustrato durante la conferenza per i 100 giorni ai giochi, lo stadio dovrebbe essere completato entro il 20 luglio. Le altre opere avanzano con scadenze ravvicinate, il Pala Ricciardi il 10 luglio e il Centro Nautico il 31 dello stesso mese, mentre lo stadio di Lecce sarà consegnato a ridosso dell'inizio della kermesse. Sul fronte organizzativo sono circa 3.500 i volontari candidati per l'evento e si lavora anche al potenziamento dell'accoglienza con l'ipotesi di una seconda nave da crociera per ospitare atleti e delegazioni.
3: Grazie di essere stati con noi, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 7.30 con Di Buon Mattino e poi alle 14 con un'altra edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora e buon proseguo di serata.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino. Siamo in diretta dagli studi di Via Polibio. Anche oggi vi raccontiamo l'attualità del nostro territorio attraverso le interviste, gli approfondimenti, gli ospiti in studio. Anche oggi un focus lungo, esteso del nostro programma sarà dedicato ai risvolti legati all'omicidio di Bakary Sako. Oggi proseguono gli interrogatori. Sono i primi dei minorenni. Ieri era stato interrogato Sale, il primo dei due maggiorenni. Ieri era stata anche la giornata del secondo fermo, appunto, di un altro maggiorenne, 22enne. Ma oggi, appunto, è il giorno degli interrogatori dei ragazzi minori, tra loro anche il 15enne che ha sferrato i tre colpi letali, secondo appunto le indagini e le ricostruzioni degli inquirenti a Sako Bakary. E ne parleremo ampiamente, con anche una serie di approfondimenti, ricostruzioni, con la voce di chi ieri era al presidio in Piazza Fontana e tantissima partecipazione ieri sera a partire dalle 17 poco più. Vi abbiamo raccontato in diretta, vi abbiamo fatto ascoltare le voci della piazza, alcune le ritroveremo appunto questa mattina. Avremo anche nostra ospite l'avvocato che difende la famiglia del bracciante 35enne Maliano ucciso, l'avvocata Daniela Lafratta, e parleremo anche del tema della pace, di come si sta lavorando a Taranto attraverso un progetto, un'idea messa in campo dal Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Insomma, questi gli argomenti principali, ma come sempre vi ricordo, canale 98 per seguirci in chiaro oppure andate sui nostri canali social o ancora scaricate la nostra app, è gratuita e da lì potete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico. E vi dicevo, insomma, che come sempre e come di consueto a quest'ora iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale e quindi dopo avervi fatto questo quadro partiamo con ANSA e poi con tutte le altre prime pagine. Ecco qui l'apertura di ANSA. Trump conclusi fantastici accordi commerciali con Xi, il presidente cinese. Dovremmo essere partner, non rivali. Secondo il capo della Casa Bianca, Pechino ha offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran perché conviene che non potrà mai dotarsi dell'atomica e che Hormuz vada riaperto. Subito sotto una notizia battuta questa mattina, ovvero una tragedia alle Maldive, 5 italiani morti in un'immersione, sono tutti espertissimi perché lavoravano nell'ambito universitario, quindi facevano ricerca e purtroppo appunto sono morti. Non è ancora chiara la dinamica di questa morte. Andiamo ancora sotto, vediamo un altro titolo, la sferzata di Draghi. Ieri ha detto siamo rimasti soli, l'Europa si svegli, ha ribadito insomma che non c'è più sostanzialmente la difesa da parte degli Stati Uniti e che quindi insomma l'Europa a un certo punto deve prendere in mano il suo destino. Ma andiamo sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ecco il Corriere della Sera. Trump Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon intesa su Hormuz. Dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing. E poi una serie di approfondimenti e anche insomma, un richiamo alla Grecia antica con Tucidide, la trappola e il fascino dei classici, è una citazione da cui parte Guido Santevecchi per analizzare questo accordo, questo accordo insomma, storico in qualche modo tra America e Cina. Dall'altra parte Mosca ride Donald, è lui che non ha le carte, a fine mese Putin sarà a Pechino. E poi ancora sì del governo, sinistra divisa, Martina per la FAO, l'ostacolo è Sanchez e poi la svolta sui superiori Ferretti va ai cinesi, la mossa e le polemiche. Al centro proprio questa notizia di cronaca, si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. La docente sub che proteggeva i fondali marini annegata con la figlia.
Accanto, altro argomento, intervista a Pinelli del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, toghe e politici, serve rispetto dalle due parti. Cambiamo giornale, andiamo sulla Repubblica, vediamo come titola la Repubblica questa mattina. Maldive alla strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. E poi di spalla, Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Ancora scendiamo, vediamo cos'altro troviamo sulla prima. Draghi che scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12. La questione appunto era rispetto all'orario in cui far giocare le partite, insomma le istituzioni, i prefetti.

si stavano interrogando per capire quale fosse la cosa giusta in termini di ordine pubblico, evidentemente. Dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Grotta alle Maldive, strage di sub italiani, erano tutti esperti, due vittime piemontesi, i soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, cinque morti durante un'immersione.

insieme una sfilza di record mondiali, Fabio Pozzo appunto lo intervista. Poi, i tormenti di Giulia al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Ovviamente grande spazio viene dato dal quotidiano torinese alla Festa del Libro, appunto, che ha sede a Torino. Quindi queste sono le parole del Ministro della Cultura. Poi parla Zagrebeschi, dall'alto la cultura non si cambia. E ancora sotto un pezzo, con le dichiarazioni di Elsa Fornero, ex ministra al lavoro, ai giovani restano le briciole, tanti altri poi approfondimenti. Come quello a Mancuso, i ragazzi si salvano con la lettura. Al centro Mediaset, tutta la verità, un'intervista a Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Toffanin, ci sono chat e documenti, e quindi insomma va avanti sulla sua strada Barbara D'Urso, che leggiamo nella didascalia di questa fotonotizia, si toglie molti sassolini dalle scarpe riguardo alla fine del suo rapporto con Mediaset. Ci spostiamo ancora, andiamo su Avvenire, non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. E poi Diego Motta firma questo editoriale, il ripudio che ci difende, il messaggio del Papa all'Europa. Ancora sotto l'incontro in Cina tra Trump e Xi, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. Si parla anche di energia, l'Italia al bivio sul nucleare, rischi e scorie, il doppio nodo con i piani del governo, il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli. E poi accanto Don Giussani da Milano, la spinta verso gli altari, chiusa la fase diocesana. Ancora il premio Carlo Magno, la ricetta di Draghi per l'Unione Europea, un federalismo pragmatico. Da Avvenire andiamo su Il Messaggero e guardiamo insieme con che cosa apre il quotidiano romano. Derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo. Si gioca domenica, poi la finale del tennis. Roma-Lazio in contemporanea con altri quattro match. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. E c'è poi un pezzo a firma di Alberto Abate, errori e gaffe ai danni di Roma. Anche qui spazio al centro per la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e il sospetto di un difetto delle bombole. Di spalla Xi avverte Trump, su Taiwan rischiate un'altra guerra, il presidente USA a Pechino uniti su Hormuz, il leader americano, noi partner non rivali, dai dazi alle terre rare, braccio di ferro sui dossier. E poi ancora un altro giornale per noi, andiamo avanti, un'altra prima pagina, vediamo appunto il giornale, Trump Xi affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto. La citazione di Xi, trappola di Tucidide, ecco cosa significa. E poi se il mondo libero tifa per un dittatore è appunto un altro pezzo con evidentemente questa postura, insomma che poi è la postura del giornale, anche qui la Allarme, Draghi suona la sveglia, Europa ora sei sola, dall'altra parte tensioni nel governo sulle spese per la difesa. Ci spostiamo ancora dal giornale, andiamo su Il Fatto Quotidiano. Lo vediamo insieme, eccolo qui, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit c'è bisogno della Cina e poi ancora tutti i guai di Zelensky, Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini, dall'altra parte sanzioni USA sospese, albanese. Parliamo di Francesca Albanese che vedete nella foto, è salva contro Tel Aviv, unità del Partito Democratico dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Al centro la testimone rincara la dose, ma il procuratore generale non vuole sentirla. Il caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. Questo appunto dice, quindi c'è un ampio approfondimento sul caso Minetti. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo ancora e andiamo su Il Sole 24 Ore. Piazza Affari sfonda quota 50.000.
L'alto là di Xi a Trump, i rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan, dall'altra parte Pechino alza i toni ma sull'isola è in cerca di soluzioni.

0: E poi l'errore fatale sull'Iran, Washington è una tigre di carta. Al centro Papa Leone XIV, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, questo ha detto ieri agli studenti della Sapienza. E poi ancora piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati, emergenza abitativa, spunta il premio sui lavori destinati a creare immobili a prezzo calmierato. Si parla anche di IMU, Tari e multe nel labirinto della rottamazione, anche qui di Draghi. Serve una spesa strategica per 1.200 miliardi l'anno, dice l'ex premier all'Europa, siamo soli insieme. E poi ferrovie, il core business di Mermec va a Siemens e altri temi, ovviamente sul Sole 24 Ore per la maggioranza temi di taglio economico come linea editoriale del Sole vuole. Ma ci spostiamo infine sul principale quotidiano sportivo italiano, la Gazzetta dello Sport. Roma-Italia, Sinner, Darder e la voglia di una finale azzurra, Jannik liquida anche Rubrev e alle 19 sfida Medvedev-Luciano alle 15.30 con Ruud. Al centro intervista cardinale, Milan cambio, valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, il proprietario del club dice con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi spazio anche alla prima tappa italiana del Giro d'Italia che vedete appunto di spalla, ballerini a Napoli, ora il Blockhaus pesa Pellizzari e spazio ovviamente per l'Inter in festa dopo il doblete, la gioia di Oaktree che prepara nuovi investimenti, quindi diciamo i due presidenti a confronto, Milano da una parte e dall'altra, chi festeggia e chi fa mea culpa e ragiona su quello che non è andato. Tutto questo sulle prime pagine dei giornali locali, dei giornali nazionali. L'invito ovviamente è sempre quello ad acquistarli per approfondire i temi all'interno, possibilmente nelle nostre edicole qui vicino, in modo da dare una mano anche agli edicolanti tarantini che purtroppo non se la passano molto, molto bene. Quindi andiamo in edicola e compriamo i giornali. Detto questo, noi ci fermiamo brevemente quando torniamo ancora a giornali, ma stavolta locali. A fra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ancora insieme, allora torniamo sui giornali, ma stavolta i giornali locali, e andiamo su ANSA Puglia, quindi ripartiamo ma da un'agenzia stampa e vediamo come titola. Ecco, qui l'Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mermec al gruppo tedesco Diagnostica e Data Analytics, ed il segnalamento in Italia.

Di Spalla, giornalista morta in Puglia, nuovi elementi dalla perizia sul telefono e poi i funerali dell'uomo ucciso a Bisceglie. Non arrendiamoci a una logica disfattista. Ancora sotto una foto di Bakary Sacco, ci occuperemo, come ho detto in apertura, ampiamente di questo argomento oggi. Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della Baby Gang. Questa è la notizia di ieri, a 22 anni. Ci spostiamo da Ansa, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura del Corriere, tutti in piazza per Sacco, le lacrime del fratello, vogliamo giustizia, Taranto al presidio, un migliaio di persone. E poi accanto rabbia e dolore ai funerali del cameriere di Bisceglie, al centro, cari dipendenti, cambiate lavoro, Natuzzi annuncia l'accordo con Umana, parte la ricollocazione su base volontaria. Nell'ennesima lettera il patron incentiva l'uscita con premi e prevede una clausola di diritto al rientro. Al centro si torna appunto sulla vicenda della giornalista agganciato al Bluetooth fino all'alba il telefono. Patrizia, il suicidio, il nuovo giallo dello smartphone. Spuntano nuovi dubbi sul suicidio di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella sua casa di Fasano. Secondo una consulenza, il suo smartphone sarebbe stato agganciato al Bluetooth dell'auto fino a 2 ore dopo la morte. Di Spalla, 27 bandiere blu, Puglia ancora sul podio, per le coste 10 milioni di euro, la regione investe nelle spiagge libere. E poi il taglio basso, Antonio sta male per una legge errata, disabile con turbe psichiche, via dal centro dove veniva curato, il racconto della sorella. Ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è crisi di Stato. De Caro, una società mista è l'unica strada per l'ex Ilva. Fiom e Federmeccanica, il governo salvi l'automotive. E poi ancora di Spalla, Bari arriva in procura il caso Mary Russo, Lo Russo. C'è la denuncia del policlinico, la borsa di studio è stata sospesa. Subito sotto Matarrese, il crack, le liti in famiglia. Nell'indagine i rapporti tra cugini, pagamenti illeciti alle cognate. C'è la fotonotizia dedicata al presidio di ieri pomeriggio in Piazza Fontana, omicidio Sacco e manette il sesto della Baby Gang a Taranto, presidio antirazzista, l'orrore, il 22enne avrebbe aggredito la vittima a pugni. Il taglio basso, il mare da bere di Puglia, sul podio delle bandiere blu con 27 riconoscimenti, la regione è seconda in Italia. E ci spostiamo da Gazzetta, andiamo sull'edicola del Sud. Ecco qui l'apertura: omicidio Sacco per la procura, aggredito per importunarlo. Fermato il sesto componente della banda è Cosimo Colucci, 22 anni, detto Mimmo, per gli inquirenti è l'ultimo tassello di un mosaico di violenza gratuita e brutale. C'è l'opinione di Domenico De Santis, quindi la voce della politica regionale, della sinistra, del PD, crudeltà e anestesia delle coscienze. Dall'altra parte il procuratore Rosario Plotino che dice su Baby Gang non c'è un'emergenza. Al centro, regione, mare democratico, aiuti ai comuni per attrezzare le spiagge libere. E quindi questi insomma i due temi di giornata sostanzialmente, come state vedendo insieme a me, quello bello del nostro mare che continua a raccogliere consensi è quello appunto purtroppo ancora dell'omicidio di Sacco Bakary con le ultime notizie in merito riguardo alle indagini, ma anche poi con il presidio antirazzista di cui appunto oggi i giornali parlano, che vi racconteremo anche fra poco. Ci spostiamo ancora e andiamo sull'edicola. Scusate, sul quotidiano di Puglia, veniamo dall'edicola, ma andiamo sul quotidiano di Puglia e leggiamo insieme. Mare sempre più blu, Puglia seconda, bandiere, 27 le località, piazza d'onore dopo la Liguria, entrano Morciano e Tricase, Lecce fa il bis con Frigole. E poi SOS criminalità, sindaci divisi sulla sicurezza. L'emergenza, arriva il ministro Piantedosi, i primi cittadini tra controlli e investimenti. Al centro, Branco preso il sesto.

0: questo è il dolore, è in piazza dall'altra parte, ma la politica round in appello anche i concordati, il caso di Statte. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa, ancora una piccola pausa per noi, quando torniamo cominciamo ad approfondire proprio questa vicenda e gli ulteriori sviluppi di questa vicenda di cronaca con l'omicidio di Sacco Bakari. A fra poco.
1: Non chiamare difesa il riarmo. Da Papa Leone XIV arriva un nuovo appello per la cessazione dei conflitti e delle guerre. Durante la visita all'Università di Roma, la Sapienza parla agli studenti e ribadisce il suo messaggio per una pace disarmata e disarmante. Il pontefice sottolinea che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme e invita a non chiamare difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, arricchendo le elite. Prevost si è soffermato sull'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Occorre vigilare affinché non si deresponsabilizzino le scelte umane, peggiorando i conflitti. Infine, l'invito ai giovani ad essere artigiani della pace. Il Tribunale USA ha sospeso le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. È lei stessa ad annunciarlo su X, riportando le motivazioni del giudice Richard Leon, che sottolineano come proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Le sanzioni erano state imposte dall'amministrazione americana a luglio 2025 in seguito alla raccomandazione non vincolante alla Corte Penale Internazionale di perseguire i crimini di guerra contro i cittadini israeliani e americani da parte di Albanese, accusata di antisemitismo e sostegno al terrorismo. Per PD e AVS la sospensione delle sanzioni è una bellissima notizia. Fermare il DDL Malan di riforma della caccia, uno scempio che calpesta diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, violando le direttive europee ed esponendo l'Italia a una onerosa procedura di infrazione. Movimento 5 Stelle e associazioni ambientaliste chiamano all'azione con una conferenza stampa al Senato e un flash mob al Pantheon contro quello che è già stato ribattezzato DDL Sparatutto. Se passasse, denunciano, si sparerà anche di notte e sulle spiagge. L'UE ha inviato una lettera avvertendo del rischio, ma, sottolineano le associazioni, la maggioranza l'ha ignorata e nascosta. Per questo il Movimento 5 Stelle ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento. Le opposizioni chiedono che si sblocchi lo stallo in commissione di vigilanza RAI, ferma da mesi per le assenze della maggioranza. Nell'aula della Camera il deputato di AVS Filiberto Zaratti ricorda che il collega Roberto Giachetti è al decimo giorno di sciopero della fame per chiedere di mettere fine allo scandalo della mancata elezione del presidente RAI. Il parlamentare si dice preoccupato per le sue condizioni di salute e chiede che la premier Giorgia Meloni vada in aula a riferire. Alla richiesta di informativa si sono uniti PD, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Un mese fa il presidente Mattarella ha definito inaccettabile che la commissione di vigilanza non possa esercitare i suoi compiti.
0: Torniamo insieme, allora apriamo questa pagina dedicata all'uccisione del 35enne del Mali, Sacco Bakari, avvenuta il 9 maggio all'alba, sabato scorso, nei giorni che Taranto dedica alla festa ad opera di una baby gang costituita da 5 minorenni, ma insomma abbiamo scoperto ieri anche da non solo da un maggiorenne, ma anche da un secondo maggiorenne. Ci colleghiamo con Giovanna Calabrese che si trova proprio in Città Vecchia. Dove sei, Giovanna, precisamente? Buongiorno a te.
2: Ciao Marina, sono qui davanti al Tribunale dei Minori in Città Vecchia, dove appunto questa mattina saranno interrogati i quattro minori coinvolti nell'omicidio di Sacco Bakari, che appunto è avvenuto, come hai detto tu, il

0: 9 maggio in Città Vecchia, in Piazza Fontana, per la precisione. Ieri, infatti, la squadra mobile è andato a prendere il sesto componente dell'uccisione di Sacco Bakary, che si chiama appunto Cosimo Colucci, che ha 22 anni. Inoltre, ieri c'è stato anche l'interrogatorio del secondo maggiorenne, ovvero di Fabio Sale, che ha appunto dichiarato che è estraneo ai fatti, nel senso che lui è arrivato dopo l'uccisione di Sacco Bakary. Il GIP, infatti, poi ha confermato il suo.
1: È ancora in carcere, è ancora in carcere.
0: Sì, è ancora in carcere, sì, è ancora in
1: Sì.
0: carcere e
1: Il fermo non è
0: ha
1: stato
0: il fermo
1: convalidato, ma
0: cautelare,
1: resta in
0: sì. Il
1: carcere.
0: fermo non è esatto, resta in carcere e siamo qui appunto per capire che cosa succederà nelle prossime ore ai quattro minorenni coinvolti nell'omicidio.
1: Giovanna, tu ieri hai seguito in diretta per noi il presidio contro ogni forma di razzismo promosso da Mediterranea Saving Humans, Libera Taranto, Associazione Babele, dalla comunità africana di Taranto e anche di Brindisi. Raccontaci com'è andata, poi fra un po' ti lasceremo e vedremo alcuni contributi realizzati da Maria Laura Paletta, che era anche con te. Insomma, avete lavorato su due fronti ieri per raccontarci in diretta e sui canali social quello che avveniva in Piazza Fontana.
0: Eh sì, ieri la piazza era piena di gente, non ci aspettavamo così tanta gente, ecco, c'era tanta emozione, commozione. Il presidente della comunità africana ha dichiarato forti parole, dicendo che tutti siamo Sacco Bakary, e che questa vicenda ha toccato tutti e che non dovrebbe succedere in una comunità tarantina, italiana in generale. Poi ha sostenuto, ha parlato del fatto che alcuni migranti fanno dei lavori che magari non spesso gli italiani non vogliono fare, quello ad esempio del bracciante, e che anche loro sono sottoposti a sforzi, anche loro si svegliano la mattina alle 5 per guadagnarsi del pane.
1: Giovanna,
0: Insomma, c'è stata
1: grazie.
0: una.
1: Sì, prosegui, prosegui e poi andiamo a chiudere.
0: C'è stata tanta emozione e infatti anche siamo rimasti sotto la pioggia proprio per ricordare e onorare Sacco Bakary.
1: È un presidio che è iniziato anche prima del previsto, intorno alle 17, tanti interventi a microfono aperto e concluso, insomma, prima delle 20 gli interventi e uno degli ultimi interventi, appunto, anche le parole del fratello di Bakary. Che
0: Sì,
1: insomma sono state parole anche di pace per stemperare anche in qualche modo gli animi, ricordando appunto che la comunità maliana vuole giustizia, ma evidentemente non vuole vendetta. Un bel momento quello di ieri, ve lo racconteremo fra poco con le immagini. Giovanna, tu ovviamente resta lì perché gli interrogatori inizieranno, dovrebbero iniziare intorno alle 9:15, quindi poi ci racconterai com'è andata anche nel corso dell'edizione del TG e con i nostri approfondimenti anche sui canali social. Intanto grazie e a dopo, buon lavoro.
0: Grazie a te Marina, ciao.
1: Vi dicevamo allora di questo presidio di ieri pomeriggio. Maria Laura Paletta ha intervistato Remo Pizzuto di Libera Taranto, che è una delle associazioni, come vi dicevamo prima, che ha promosso questo presidio in piazza, proprio sul luogo dove Sacco Bakary ha perso la vita. Poi ascolteremo anche la voce del referente regionale di FLAI CGIL Taranto e di alcuni giovani migranti. Vediamo.
2: Tu abiti a Taranto, lavori a Taranto?
3: Lavoro a Taranto, abito a Leporano, ma per il razzismo, diciamo, quella è una cosa che non è nata oggi e non finirà oggi, ma l'unica cosa che possiamo dire, dobbiamo capire come

0: come è nato l'umanità. Se capiamo come è nato l'umanità, possiamo combattere tante cose. Oggi non siamo qui per il razzismo, siamo qui per la morte di un amico e siamo qui per dire a tutti che quello che è successo non deve succedere più. In africani o italiani tutti dobbiamo dire quello che non deve succedere più, perché non è solo un africano che è morto, è un umano che è morto. Quindi siamo qui per dire quello, che Taranto non deve accettare più che questo arriva.
1: L'uccisione di Bakary Sakho, a tuo parere, è una questione razzista oppure ci troviamo di fronte a un caso di povertà educativa e di mancanza anche di sicurezza pubblica?
2: In realtà, cioè, nel senso, non è soltanto un caso di violenza giovanile e di razzismo, ma è anche un caso di abbandono di diritti in alcune zone della nostra città, non soltanto quelle della città vecchia, dove le istituzioni e la presenza dello Stato dovrebbe essere maggiore, ma non in termini di pattuglie, in termini di presenza di scuole, in termini di presenza di luoghi di aggregazione, per poter far uscire i ragazzi da quella povertà educativa dove vengono lasciati. Questo non vuole essere sicuramente una giustificazione al quello che è accaduto, anzi è proprio quello che noi vogliamo contrastare con la presenza di Libera, ma di tutte le persone che oggi sono qui, che non vogliono rifugire all'interno della paura, non vogliono rifugire all'interno della violenza, hanno apertamente detto di essere contro la criminalità organizzata che sta dietro queste azioni, e spesso la criminalità organizzata insieme al razzismo ci vanno anche a braccetto. E noi è questo che vogliamo, riappropriarci delle zone della città insieme anche alle tante associazioni, alle parrocchie che fanno un lavoro enorme all'interno del quartiere della città vecchia, e vogliamo dare la nostra disponibilità di riscatto in città, uscendo da quelle dinamiche di contrapposizione che si vanno a creare.
3: Cosa che è fatto, che dovete fare voi a casa vostra, e tutti i bambini dovete dare un consiglio. Questi ragazzi sono poverino, non sono venuto a litigare, non sono venuto a fare guerra, sono venuto per costruire la sua futuro. I bambini che non capiscono niente, che fregano, che fanno razzismo, a fare male per tutte le persone. Anche voi italiani dovete vergognare su questo, cosa che hanno fatto, perché siamo differenti con loro, ma non è che tutti gli italiani sono razzisti. Ci sono qualcuno che sono buoni, ma ci sono qualcuno che è cattivi. Ma questi ragazzi non sappiamo perché ha fatto questo problema, perché anche noi abbiamo paura. Per questo motivo dobbiamo fare attenti adesso, non è come prima. Prima non sappiamo che dobbiamo fare questa cosa, quindi Italia adesso dobbiamo fare attenti. Ma siamo qua per lavorare, per trovare soldi, per costruire la vita. Ma noi siamo venuti per estroccare la vita. Quindi siamo dispiaciuti per questo motivo che ha fatto questo ragazzino. Così non va bene Italia.
4: Tuo nome?
3: Baba Sisse.
5: Lavorare ed è stato ucciso non solamente dalle persone che in questa piazza hanno commesso questo reato, ma dal clima d'odio che in Europa e in Italia si sta fomentando ormai da troppo tempo. A breve entrerà in vigore il patto asilo migrazione, a breve entrerà in vigore il regolamento europeo sui rimpatri. Continua questa dinamica strisciante della remigrazione che in qualche misura sta iniettando nelle vene dell'Occidente questo clima di odio che fondamentalmente ha armato le mani di questi ragazzi. Ecco, di fronte a questa cosa noi come sindacato, come rappresentanti dei lavoratori, non possiamo tacere. Noi vogliamo urlare tutta la nostra rabbia, tutto il nostro sdegno, e vogliamo dire che non siamo qua solamente per una questione di solidarietà, che pure è una cosa importante, ma siamo qua per dire che dobbiamo lanciare una grande mobilitazione sociale e civile in questo paese, perché non possiamo più accettare che questo clima d'odio continua a diffondersi in Italia e in Occidente. Questo io penso che è quello che dobbiamo dire. Noi abbiamo una situazione che è vergognosa, perché in 3 giorni abbiamo pianto 5 morti, 5 operai agricoli, 3 morti in un furgone che venivano trasportati nel Rodigino, un altro lavoratore lavoratore è morto bruciato vivo dentro una roulotte qua vicino a Foggia, a Foggia Imperiale, ma questo è

0: il clima in cui in un paese i lavoratori devono essere trattati. Questa è l'Italia della Costituzione, quella fondata sul lavoro, dove il lavoro dovrebbe essere ciò che ci dà dignità e cittadinanza. Ecco, non ne possiamo più, non ne possiamo più del clima d'odio, non ne possiamo più del razzismo. Noi abbiamo bisogno di gridare che vogliamo un mondo e un'Italia diversa.
1: Avete visto appunto il responsabile regionale di Fly CGL, che vogliamo ribadire, lo avete appunto sentito ieri poi nelle nostre dirette, ma lo diciamo anche giustamente adesso quando stiamo andando a ricapitolare un po' tutte le questioni e i punti di questa vicenda e anche quali sono le novità, che Fly CGL ha dichiarato di pagare le spese dei funerali e del ritorno in patria della salma di Sacco Bacari. Quindi la raccolta fondi che proseguirà fino a fine giugno, e che gli organizzatori, senza entrare nei dettagli, ci hanno detto che sta andando molto bene, cioè tante persone stanno donando, servirà per dare un sostegno, un aiuto economico alla famiglia di Sacco Bacari, perché ricordiamo che questo ragazzo era in Italia come molti altri per lavorare e mandare, come forse facevamo anche noi anni fa, ma ce lo siamo dimenticati, i cosiddetti soldi a casa. Vedete con me un'altra persona, un ospite, venuta a trovarmi, è l'avvocata Daniela La Fratta. Con lei parliamo di questo caso perché l'avvocata La Fratta è l'avvocata legale della famiglia di Sacco Bacari. Ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: Ripartiamo dalle immagini che abbiamo appena visto, tanta gente ieri in piazza, anche la famiglia ha parlato.
2: Sì. Tanta gente, una risposta molto importante non solo delle comunità maliana o di tutti i ragazzi che vivono la nostra terra, ma anche della cittadinanza. È stato molto bello vedere molte famiglie, molte mamme con i loro bambini, è stato molto bello vedere i cartelli delle scuole che erano presenti lì con dei fiori lasciati per Bacari. Anche degli esponenti politici, insomma, io ritengo che la città abbia dato una bellissima risposta a questo tragico evento.
1: A proposito di questo, lo diciamo perché non l'abbiamo detto prima, che c'è anche una polemica in atto, visto che parliamo di esponenti politici, perché del comune non c'era nessun rappresentante che ha parlato sul palco, mentre dall'altra parte, insomma, a Lecce è stato indetto il lutto cittadino dalla sindaca Adriana Poli Bortone. Insomma, questo è diventato anche argomento di confronto e dibattito anche oggi su siti, giornali, e ovviamente è un dato di cronaca e ve lo raccontiamo, la mancata presenza appunto delle istituzioni locali sul palco del presidio di ieri. Ma torniamo alla vicenda di Sacco Bacari. Ripartiamo da quello che è accaduto per parlare innanzitutto della famiglia. Nei primissimi rapporti e nella primissima, insomma, conoscenza anche dello zio, del fratello, che in realtà a Taranto c'era arrivato e per anni c'è stato, ha vissuto qui, come sono andate, insomma, le cose, questo approccio, come è stato?
2: Beh, io ho sicuramente trovato delle persone, dei familiari distrutti dalla notizia, distrutti non solo dalla perdita, che chiaramente colpisce sempre ogni familiare, ma soprattutto alla luce della modalità che emerge da quanto appunto raccolto dagli inquirenti. È chiaro che pensare, leggere, vedere dei video di un familiare accerchiato in quel modo, è chiaro che distrugge ogni persona, ogni familiare, ogni persona che, insomma, era legata in un legame con il povero Bacari. Però allo stesso tempo devo dire che hanno dimostrato sin da subito una forma di coraggio, di un senso di giustizia importantissimo, e devo dire che non hanno mai espresso nessuna parola di odio contro questa città, che è la città in cui Bacari viveva e dove purtroppo ha trovato la morte.
1: Parliamo dei capi, diciamo, di imputazione.

0: Si parla appunto di omicidio aggravato da futili motivi, non c'è però l'aggravante dell'odio razziale. Che idea si è fatta rispetto a questo?
1: Al momento sì, non viene contestata questa aggravante, vedremo dove giungeranno gli inquirenti. Non mi sento di esprimere, come dire, grandi pareri, non avendo chiaramente il quadro completo della situazione. Uscendo dalla mia veste di legale e parlando in qualità di persona, io mi auguro che questa aggravante non ci sia, che non si arrivi alla dimostrazione di questo, perché l'odio razziale è uno dei sentimenti peggiori che l'umanità possa trovarsi a dover combattere. Al momento non posso, come dire, esprimere grandi pareri, non ho molti elementi, se non quello che un po' iniziamo a vedere tutti e a leggere riguardo questo presunto avvicinamento di un'altra persona, prima non italiana, prima poi dell'evento di Bakary.
0: Sì, nelle immagini di videosorveglianza che abbiamo visto in questi giorni, appunto, c'è questo migrante, sembra un migrante sempre di origine subsahariana che viene avvicinato dal branco, ma non si ferma, prosegue e forse chissà, questo gli salva la vita, questo non lo sapremo mai, però questo potrebbe essere insomma un elemento indicativo del fatto che fosse una caccia al nero, insomma, e non un omicidio scaturito da altre, da un'altra natura, appunto, futile, dalla noia, non lo so, dall'ignoranza, da un divertimento dettato, appunto, dalla giovane età e dall'incapacità di cogliere la gravità di quello che si stava facendo, ma questo ovviamente lo vedremo strada facendo. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sacco Bakary. Quando ci sarà questa autopsia?
1: L'autopsia è fissata per la giornata di martedì, chiaramente un accertamento tecnico indispensabile per accertare le cause della morte e in un certo senso anche un po' le dinamiche dei colpi. E, si farà questo accertamento, chiaramente anche questo è qualcosa che colpisce profondamente la famiglia. Il pensiero di un'autopsia è un qualcosa di davvero molto, molto forte, gravemente impattante per i familiari, che però anche qui, devo dire, voglio ripeterlo, hanno espresso la massima fiducia nelle istituzioni, ragion per cui chiaramente si rimetteranno a quello che poi verrà fuori dall'accertamento tecnico.
0: Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono tre i fendenti mortali. A colpire sarebbe stato il più piccolo del gruppo, il quindicenne, e inizialmente non era chiara l'arma del delitto, ma è stato lo stesso ragazzo a farla trovare in una siepe. E, si tratta appunto di un coltello, da chiarire anche attraverso l'autopsia i tempi, no, della morte, e anche se il mancato soccorso, perché ricordiamo che aveva chiesto aiuto in un bar della piazza. Il maliano avrebbe potuto salvargli la vita. Insomma, tanti elementi ancora da chiarire in questa vicenda. Lei si occupa di diritto dell'immigrazione a Taranto. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni su una Taranto razzista, tanti commenti anche molto gravi. Dall'altra parte però ieri abbiamo visto invece una piazza piena. Dal suo punto di vista, insomma, attraverso anche le storie dei suoi assistiti, lei ritiene che Taranto sia una città razzista oppure no?
1: Allora, mi lasci partire da una considerazione sulla città vecchia. Io, il mio primo studio legale è stato proprio su Via Duomo e anche un secondo studio, sempre in città vecchia. Per me è stato doloroso lasciare la città vecchia perché ho sempre trovato un clima di collaborazione, di apertura. Capitava che i ragazzi non riuscivano a raggiungere lo studio e gente del posto mi accompagnava. I ragazzi, quindi per me io ci tengo particolarmente a dire questa cosa perché la città vecchia non mi ha mai dato segnali di razzismo, di chiusura. Quindi Quindi anche da questo punto di vista è stato un evento che mi ha scosso profondamente. Non è quella la parte di Città Vecchia che io conosco, e questo ci tengo a dirlo e a precisarlo.

0: Taranto non posso dire sia una città razzista. Taranto, quando viene chiamata, e la chiamiamo spesso con degli appelli, chiediamo spesso aiuto per delle persone giunte nella nostra città, Taranto risponde. Ha risposto ieri, ha risposto in tante altre occasioni. Devo dire però che nel corso degli anni sicuramente c'è stato un po' un cambiamento.
1: Che
0: Il
1: tipo di
0: clima
1: cambiamento?
0: si è molto irrigidito. Molte persone si sentono autorizzate, probabilmente anche un po' dal clima politico nazionale, dagli slogan che si usano, dal consenso molto spesso che il dibattito politico in alcuni momenti, riceve e raccoglie proprio sulle dinamiche e sulle problematiche legate ai flussi migratori. Questo io credo abbia un po', legittimato molte persone ad esprimere dei pareri e dei concetti molto spesso addirittura disumani, come quelli che abbiamo letto sotto le notizie dei primi giorni dell'uccisione di Bakary. E purtroppo devo dire che questo clima politico legittima un certo tipo di odio razziale, posso tranquillamente chiamarlo così, ma non posso dire che la città, che la mia città, sia una città razzista. Chiaramente però esistono delle frange di persone che non gradiscono la presenza di cittadini non italiani. Quanta consapevolezza poi ci sia in questi pensieri? Ecco, questa è una domanda che spesso mi faccio, perché queste persone lavorano e vivono sicuramente nel rispetto delle regole, che poi ci siano delle persone che questo non lo fanno, io credo che sia una caratteristica che accomuna tutti i popoli. Ogni popolo
1: Certo, ogni
0: ha,
1: realtà, insomma.
0: chiaro, ha il buono e il cattivo, ma questo non significa, non ci autorizza di accomunare tutti sotto poi il cattivo pensiero, il cattivo comportamento di taluni.
1: Lei ha fatto riferimento a una Taranto che accoglie, ricordiamo nel 2014 l'arrivo dei tanti siriani a seguito della guerra in Siria, tante persone che fino a pochissime settimane prima lavoravano come insegnanti, come medici nel loro paese, da un giorno all'altro si sono ritrovati a dover prendere la strada del mare, rischiare la vita e arrivare proprio qui a Taranto, furono i primi migranti, forse che Taranto vide in maniera così massiccia. Di lì poi tanti ragazzi provenienti dall'Africa subsahariana, motivi sempre diversi. Lei segue anche, immagino, quelli che sono gli iter per ottenere riconoscimenti, permessi di soggiorno. È diventato più difficile rimanere in Italia regolarmente?
0: Assolutamente sì. Conosciamo tutti perché le televisioni ne parlano tantissimo e anche questo è un clima, è un concetto che passa molto spesso in TV. Abbiamo visto tantissime modifiche legislative e c'è stato sicuramente il panorama legislativo ha ristretto tantissimo le modalità di ottenimento del permesso di soggiorno rispetto al 2014 è diventato davvero tutto molto più complicato e quindi è chiaro che queste persone sono sostanzialmente costrette ad entrare con modalità clandestine sul territorio italiano, comunque europeo in generale. Io ritengo che se ci fosse una legislazione maggiormente inclusiva potremmo evitare davvero tantissimi problemi, tante vite umane perse nel Mediterraneo, ma anche per quanto riguarda la rotta balcanica, di cui non si parla molto, ma è la rotta che seguono i migranti, soprattutto molti pakistani, afghani, è una rotta di cui si parla poco, ma che probabilmente fa gli stessi morti del Mediterraneo, solo che effettivamente se ne ha molto meno traccia. La legge e le leggi sono cambiate, è stato un susseguirsi di modifiche al testo unico immigrazione che hanno portato inserito sempre maggiori restrizioni. Restare in Italia regolarmente non è affatto un percorso
1: Cosa
0: semplice.
1: serve adesso per restare in Italia regolarmente? Quali sono gli aspetti imprescindibili?
0: Sicuramente per poter restare e ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, che peraltro è un titolo dalla durata di 2 anni che

0: le ultime modifiche è diventato anche non più convertibile per motivi di lavoro, bisogna dimostrare, uso una parola che non mi piace usare, ma questo è richiesto, un livello di integrazione. Per cui un contratto di lavoro, la percezione di un reddito idoneo a permanere sul territorio, concetto che può anche essere corretto perché chiaramente lo Stato non può poi farsi carico di un numero indefinito di persone. Il problema non è tanto il presupposto che ci porta ad ottenere il permesso di soggiorno, il problema sono le modalità, ovvero non è semplice trovare. Come dire, se bastasse trovare un lavoro, dimostrare di avere un lavoro, credo che ragazzi, nessuno di loro avrebbe problemi nell'ottenimento del permesso, perché sono tutte persone che lavorano nell'edilizia, sono braccianti agricoli, per lo più nel settore domestico. Le donne provenienti dalla
1: Dall'est
0: Georgia,
1: Europa.
0: esatto, per cui ecco, il problema non è reperire l'attività lavorativa, il problema è avere tutto, come dire, in ordine per poter avere quell'attività lavorativa. Mi spiego meglio, ci sono dei grandi ritardi, per esempio, nei rinnovi dei permessi di soggiorno, ritardi dettati non chiaramente dalla cattiva gestione del personale della sezione immigrazione, ma sicuramente da un sottorganico importante che impatta molto sulle tempistiche dei rinnovi o dei rilasci dei permessi di soggiorno. Ecco, quindi molto spesso ci ritroviamo con dei permessi di soggiorno scaduti, con degli appuntamenti richiesti per il rinnovo che vanno in avanti di 4, 5, 6 mesi e nelle more. Quindi in questo spazio di rinnovo, seppur la legge autorizza il migrante, il cittadino non italiano, a lavorare, seppur in possesso, non permesso di soggiorno scaduto, ma in possesso della ricevuta per il rinnovo, molti datori di lavoro questo non lo consentono. Questo chiaramente scatena un effetto domino pazzesco, perché non potrò, magari arriverò in commissione territoriale, ovvero l'organo deputato in prima battuta a valutare la situazione, la storia personale del migrante, e io non potrò dimostrare di avere un contratto di lavoro. Ecco quindi che la burocrazia poi impatta negativamente sulla vita di questi ragazzi che spesso senza colpa si ritrovano a non poter ottenere un permesso di soggiorno e quindi chiaramente cadere poi nelle mani della criminalità o dello sfruttamento lavorativo, di cui purtroppo le nostre campagne, uso proprio questo termine perché è quello che usano loro stessi, sono pienissime.
1: Prima di chiudere, torniamo alla vicenda di Saco Bakari. Glielo chiedo, magari non mi risponde, però io glielo chiedo: che tipo di strategia difensiva sta pensando di portare avanti
0: Al
1: in questa
0: momento
1: vicenda?
0: è un pensiero che in questo momento non si è ancora affacciato in me, per il semplice motivo che ci lavora la procura dei minori, la procura ordinaria. Io anzi colgo l'occasione per ringraziare davvero quello che è stato fatto, perché le istituzioni hanno dato una risposta fortissima. Per cui in questo momento io non posso fare altro che rimettermi con grande fiducia, devo dire, agli inquirenti, aspettare che facciano il loro lavoro e solo dopo potremo valutare.
1: Mi viene in mente adesso, le faccio anche questa domanda, che visto che parlavamo di lavoro, Sacco Bakari andava al lavoro. Ci sono, secondo lei, gli estremi per pensare anche ad un incidente sul lavoro? Perché gli incidenti sul lavoro, appunto l'INAIL ce lo dice, sono per la maggior parte incidenti che avvengono andando o tornando dal lavoro e questo è un caso.
0: Sì, sarebbe un infortunio in itinere, ma non posso esprimere dei pareri tecnici, non essendo il mio settore, per cui rimetto anche questa valutazione poi a dei colleghi con i quali sicuramente andremo ad interfacciarci.
1: Chiudiamo sapendo, insomma, che lei si interfaccia con la famiglia, chiedendole se ci sarà un momento di saluto della salma di Sacco Bakari qui anche a Taranto, oppure se si pensa di riportarla direttamente in Mali.
0: Sarà una decisione che prenderà la sua famiglia. Abbiamo già dichiarato alla famiglia tutta la nostra disponibilità e se vorranno un saluto della città e di quanti vorranno partecipare qui, noi saremo pronti a supportare.

0: parli insieme alle varie associazioni, tra cui tutte quelle presenti ieri, per cui anche questa è una decisione che non spetta a me prendere, ma solo ai suoi familiari.
1: Quindi insomma ancora non si è deciso.
0: Ancora non si è deciso perché, come dire, in questo momento ragionare troppo in avanti non aiuta nessuno, per cui siamo, io e i familiari siamo d'accordo sul vivere un po' step by step questa situazione e affrontare ogni step singolarmente. Quindi dopo l'autopsia, quando la procura rilascerà il nulla osta e quindi potrà liberare il corpo, penseremo anche a questo.
1: Grazie per essere stata
0: Grazie,
1: con noi,
0: grazie.
1: all'avvocata Daniela Lafratta, avvocata che seguirà insomma, tutte le vicende poi processuali per conto della famiglia lesa, ovviamente in questa storia la famiglia di Saco Baccari. Grazie ancora. Noi
0: Grazie.
1: ci fermiamo per qualche minuto, andiamo avanti, chiedo alla regia. Andiamo avanti, allora le dico di attendere qui qualche altro secondo perché lancio un'intervista al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Stavolta parliamo della Carta della Pace, tanti incontri, tante associazioni in realtà imprenditoriali del territorio che si sono unite nel corso dei mesi. Con lui appunto parliamo di come sono andati questi incontri, ora si è arrivati ad un esito finale e si passerà anche a realizzare una serie di progetti. Vediamo l'intervista. Carta della Pace, un percorso lungo che ha visto tanti attori coinvolti. Spieghiamo di che cosa si tratta e a cosa siete giunti.
2: È uno sforzo di costruire coesione sociale in questa nostra città, al di là adesso dell'episodio drammatico dell'altro giorno, ma a prescindere da questo, spesso frammentata in separatismi e in soggettivismi qualche volta inutili. Abbiamo provato, stiamo provando a costruire una cultura del noi, cioè una cultura di comunità che, valorizzando le diversità come ricchezza e accogliendo le diversità come dono, provi a ragionare insieme, provi a ragionare avendo contezza che i successi e le possibilità di qualcuno diventano necessariamente i successi e le possibilità di tutti. È un'esperienza bella perché racconta uno sforzo di sintesi e di mediazione della diversità. Abbiamo costituito quattro gruppi di lavoro, questi quattro gruppi di lavoro in questi mesi si sono incontrati, quattro gruppi di lavoro avevano questi temi, la carta del noi, cioè che significa essere comunità a Taranto, la comunità si riconosce come tale e diventa comunità educante, quindi il secondo gruppo è quello sulla formazione del bene comune, il terzo gruppo è quello del patto di civiltà, cioè una città, una rete di cittadini comprende che gli spazi pubblici sono spazi comuni, cioè la casa di tutti, e quindi fa un patto di civiltà, cioè presta attenzione e racconta evidentemente uno sforzo di errore urbano maggiore rispetto a quello finora prodotto, questo al netto dei limiti e degli errori dell'amministrazione comunale, dell'AMIO che indubbiamente ci sono, ma se la città esporta dipende evidentemente anche da noi, non solamente dall'AMIO e dal comune. Il quarto gruppo di lavoro è quello sulla memoria positiva. Noi siamo spesso abituati a raccontarci come sfigati, come portatori di limiti, come persone destinatarie di tutte le negatività del mondo. In realtà non è così, questa città racconta bellezze, positività, persone di profilo alto. Dobbiamo restituire una memoria positiva perché che traguarda evidentemente una prospettiva di speranza.
1: Quali sono le realtà coinvolte? Ce ne sono veramente tante e diverse. Questo forse è anche un aspetto vincente di questo progetto.
2: Ci sono tutte le associazioni di categoria, tutti i sindacati, moltissimi ordini professionali, tantissime associazioni di volontariato, 5 esperienze ecclesiali, cioè c'è la Chiesa Cattolica con varie testimonianze, dalla Caritas all'Azione Cattolica, alla Comunione di Liberazione, agli Scout, voglio dire, una serie di esperienze ecclesiali che hanno partecipato, ma non c'è solo la Chiesa Cattolica, c'è per esempio la Chiesa Valdese, c'è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè quella che definiremmo la Chiesa Mormone. C'è una comunità dei musulmani a Taranto, ci sono insomma una serie di esperienze in questo senso, ma ci sono anche esperienze istituzionali. Ha sottoscritto la Carta della Pace l'Alto Commissario alle Bonifiche, professor Ruricchio, l'ha sottoscritta Ferrarese, commissario straordinario ai giochi, l'ha sottoscritta per dire il direttore generale dell'ASL, dell'ARPA, dell'ANCI, una serie di persone che hanno deciso di condividere un pezzo di sala, 186 enti appunto. Oggi abbiamo presentato anche la nostra adesione all'evento che faremo il 20 dalle 18 alle 20 ai baraccamenti cattolica, Parco della Musica, in via di Palma, questa nostra adesione al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Agenzia Ministeriale per lo Sviluppo Sostenibile.

0: sostenibile comunità, che si chiama ASVIS come acronimo. Questo nostro evento ha come titolo Abitare la pace della crisi della comunità e vedrà una serie di interventi brevi di molti professori universitari, di persone di profilo alto, ma anche degli enti, delle scuole faranno rappresentazioni artistiche brevi. Il conservatorio poi lo suonerà, condivideremo insieme anche un momento ludico all'interno di questo percorso e faremo un gesto segno di onore, di rispetto verso la vita soppressa di Bakary Sako, per dire che Taranto in realtà non è una città razzista e che tutti noi vogliamo raccontare il rispetto verso le persone nella loro diversità, intendendo la diversità come ricchezza.
1: Le tante idee emerse diventano anche progetti concreti a partire da settembre prossimo.
0: A partire da settembre prossimo i lavori fatti nei gruppi diventeranno azioni concrete e svilupperemo sul territorio. Perché da settembre? Perché da settembre avremo degli strumenti economici che ci consentiranno di realizzare le azioni che abbiamo condiviso. E devo dire che la bellezza di questa esperienza è che figlia di una scelta condivisa unanimemente del Consiglio Comunale, di una condivisione della Giunta, di un progetto insomma realizzato insieme e di tanti che, sentendosi tasselli importanti e imprescindibili di un puzzle composito, come se fosse un mosaico dove ci sono differenti tasselli, la città, la comunità in realtà è un mosaico di diversi, no? Dove ci sono tanti pezzetti, tanti tasselli, ognuno dei quali indispensabile. E con l'assenza di ognuno di questi tasselli, anche di uno solo basterebbe, il mosaico non darebbe più l'immagine che invece vuole dare, un'immagine omogenea, composita e ricca di speranza. Adesso il bivio di questo momento storico è tra la cultura della paura e la cultura della speranza.
1: Un esempio di uno dei progetti che porterete avanti a partire da settembre, una delle azioni, come ha specificato?
0: Ma per esempio gli amici del gruppo del Patto Civiltà hanno deciso di adottare i quartieri e di raccontare con i commercianti, con le scuole, con le parrocchie, un'attenzione verso l'igiene urbana, verso le posizioni dei quartieri. Ma per esempio il gruppo di formazione Bene Comune ha avviato un percorso di formazione investendo nelle nuove generazioni, ma raccontando una sensibilità diffusa verso tutti, anche verso i fruitori dei social, per esempio, che sono tanti, a prescindere dall'età, e il linguaggio che si usa sui social è un linguaggio spesso ostile e non educativo, che non costruisce relazioni, ma ne potrei dire molte altre. C'è il gruppo della memoria positiva che ha raccontato quattro elementi identitari, uno mi viene in mente per esempio il mare, un altro è la cultura religiosa, ma ce ne sono altri, e racconta questa cosa delle sensibilità diffuse in questa città che si vogliono valorizzare andando a cercare per esempio nell'ultimo secolo gli elementi belli e unificanti che queste aree, questi gruppi di lavoro andranno a intercettare rispetto al tema che ognuno di questi rappresenta.
2: E con le parole di Liviano, che ci ha spiegato di questo progetto, di queste idee che prenderanno forma a partire da settembre, noi vi salutiamo. Grazie per essere stato con noi anche oggi su Di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Noi ci ritroviamo ovviamente con l'informazione alle 14 per il nostro telegiornale, ma l'informazione di Studio 100 prosegue sui social, prosegue sul nostro sito studio100.it, dove trovate anche tutto quello che vi siete persi o che volete rivedere. Grazie ancora e buon inizio di giornata.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e

molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5,

5, 6, 7, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori, inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo, due, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti. Sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro. Ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti. E sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro. E da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette, prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo. Per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore, quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro.

poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi, e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo. E guardo un po' su. E via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ed espirando vado in allineamento, sento le sensazioni nella colonna, incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro, soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro, in tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria, sinistra, e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro.

inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di un chilo, due chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino al massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Due, tre, quattro, cinque, sei, posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro.

Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere, anche qui. 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto. Con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti. Anche in piedi, questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio.

verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro,

0: vedere qui su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano da aprile, via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo ovviamente con la cronaca, questa mattina svolta nelle indagini relative all'omicidio di Piazza Fontana. La squadra mobile di Taranto ha fermato un giovane di 22 anni, ritenuto responsabile, al pari degli altri già fermati, dell'accaduto.
2: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella città vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sakho era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sakho, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
1: A questo pomeriggio il presidio delle associazioni in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Gli educatori del posto dicono: ci sentiamo abbandonati, passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio. Ce ne parla Marina Luzzi.
3: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sakho, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui

0: atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio.
1: Torniamo a parlare di ex Ilva con il governatore Antonio De Caro, che a margine dell'assemblea FIOM-CGIL ha prospettato la possibilità di una soluzione mista per risolvere la crisi del siderurgico.
2: Il governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea Nazionale della FIOM-CGIL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore. È arrivato il momento di garantire occupazione di qualità, sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto.
1: Continuiamo a parlare di ex Ilva, garantita la continuità lavorativa per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi sono impegnati nelle pulizie industriali e saranno riassorbiti dalla società Larib.
2: Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio i primi 15 lavoratori, dopo le visite mediche previste a tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto.
1: Ancora un capitolo per ciò che riguarda la FER Aeroporto Arlotta. Nel piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 confermati gli status di Bari e Brindisi, mentre cresce a livello nazionale quello di Foggia. Per Taranto ancora una volta un ruolo strategico nel settore cargo, mentre il governatore De Caro apre alla possibilità di un'apertura dello scalo nel periodo relativo ai giochi del Mediterraneo solo se dovessero arrivare richieste da parte del comitato organizzatore e delle federazioni.
2: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazio porto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei giochi del Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte delle organizzazioni o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra più critico si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze.
1: Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili nel nuovo progetto di musicoterapia inaugurato nell'UTIN dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabria.

0: Calabrese.
1: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
2: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie e per il piccolo bambino stesso che non vive, non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
1: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia ETIN ed è sostenuto dalla generosità dell'Associazione Delfini e Neonati.
3: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
4: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita, dal punto di vista appunto neurologico, ma anche psicoaffettivo.
0: Decoro urbano e viabilità da aprile, Via del Faro a San Vito è interdetta al traffico dei mezzi pubblici. Tutto questo a causa del rischio crollo dovuto all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso. Infatti, è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra Via Cristo del Mare e il Civico 101 di Via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare, ma anche di Chimambiente, continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
6: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, Via del Faro, Via Anelli San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Chimma Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi, una parte degli abitanti di San Vito è senza trasporto pubblico.
5: L'assessore all'urbanistica, demanio marittimo e mobilità Giovanni Patronelli ha dichiarato ai nostri microfoni che Chima Mobilità ha già individuato un percorso alternativo in via Occhiate, da cui bisognerà però rimuovere alcune interferenze, tra cui un palo e i parcheci. Verrà posta una limitazione di transito basata sul carico, che dovrà essere rispettata da tutti i mezzi, compresi quelli di Chimambiente e della Marina Militare. Il tutto ovviamente prima dell'inizio dell'estate, considerando l'importanza del trasporto pubblico in una zona frequentata soprattutto durante la stagione balneare. Per l'erosione delle coste, invece, la Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro solo per Taranto, nell'ambito del provvedimento che mette a disposizione dei comuni costieri pugliesi oltre 26 milioni di euro per affrontare il problema. Il comune avrebbe già elaborato delle schede progettuali per gli interventi da eseguire e sarebbe ora in attesa di conoscere da regione e provincia la procedura amministrativa.

0: da seguire per poter avanzare nell'iter.
1: Raccontare Taranto come un'opportunità per le imprese che la scelgono come base, che decidono di investire sulla sostenibilità. Questo nel protocollo d'intesa sottoscritto quest'oggi tra Fondazione Taranto 25 e il commissario per le bonifiche Vito Felice Auricchio nel servizio di Maria Laura Paletta.
0: Trasformare le sfide ambientali del territorio in opportunità di sviluppo per imprese verdi e innovative, capaci di rigenerare il tessuto economico locale. È l'obiettivo dell'accordo quadro firmato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Auricchio, e Fondazione Taranto 25, alla presenza di start-up innovative e acceleratori di impresa.
2: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per, diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica del nostro territorio. Sicuramente una transizione giusta è possibile soltanto se c'è una forte condivisione da parte anche del tessuto produttivo. E questa è la transizione, una transizione che oltre ad essere ambientale diviene anche economica e sociale e occupazionale.
3: Quello che abbiamo fatto è stato immediatamente ricercare delle realtà che con professionalità e competenza possano svolgere questo lavoro, raccontandogli quella che è l'opportunità di Taranto. Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto.

0: questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Massimo Ferrarese interviene pubblicamente sui social con una lunga replica alle polemiche delle ultime settimane sul suo operato da commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ferrarese sottolinea di aver subito attacchi e contestazioni personali e professionali, ma rivendica la correttezza del proprio lavoro, sostenendo che ogni atto della struttura commissariale sia pubblicato e consultabile nella sezione amministrazione trasparente. Nel suo intervento respinge inoltre le accuse di presunte incompatibilità, spiegando che la sua nomina rientra in una normativa specifica per i giochi del Mediterraneo e diversa da quella richiamata dalle critiche. Il commissario straordinario contesta anche la diffusione di informazioni che definisce parziali e fuorvianti nella sua attività imprenditoriale sulle aziende di famiglia che, sottolinea, operano da oltre 40 anni e garantiscono occupazione a circa 150 famiglie. Ferrarese parla infine di contributi e sponsorizzazioni presentati come irregolari, che invece, ribadisce, sarebbero pienamente legittimi e trasparenti. Annuncia quindi di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, confermando comunque la volontà di proseguire il lavoro sui giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Proseguono i lavori di riqualificazione allo stadio Erasmo Iacovone in vista dei giochi del Mediterraneo. In queste ore si sta completando l'installazione dei nuovi sediolini, mentre nella nuova tribuna est prende forma la scritta Taranto, già visibile all'interno dell'impianto. Secondo il cronoprogramma illustrato durante la conferenza per i 100 giorni ai giochi, lo stadio dovrebbe essere completato entro il 20 luglio. Le altre opere avanzano con scadenze ravvicinate, il Pala Ricciardi il 10 luglio e il Centro Nautico il 31 dello stesso mese, mentre lo stadio di Lecce sarà consegnato a ridosso dell'inizio della kermesse. Sul fronte organizzativo sono circa 3.500 i volontari candidati per l'evento e si lavora anche al potenziamento dell'accoglienza, con l'ipotesi di una seconda nave da crociera per ospitare atleti e delegazioni.
2: Grazie di essere stati con noi, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 7.30 con Di Buon Mattino e poi alle 14 con un'altra edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora e buon proseguo di serata.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale

0: servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Mio caro amico, questo è Studio 100.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio, Futura Studio 100. Questa trasmissione è chiaro che vuole contestualizzare, non spiegare i fatti, perché non possiamo spiegarli come tutti seguiamo le cronache dei giornalisti di Cronaca Nera Giudiziaria, del TG di Studio 100 e degli altri. Stiamo leggendo i giornali del mattino e della sera. Quello che è successo a Taranto la mattina del 9 maggio ha sconvolto una comunità. E da qui ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Bakary Sacko e siamo vicini al dolore dei bambini, dei suoi bambini che ancora devono nascere, dei suoi familiari, degli amici, dei tarantini che li volevano bene, tantissimi tarantini che li volevano bene. Stiamo anche conoscendo la biografia di un uomo che ha trovato la morte qualche ora dopo l'apertura del Ponte Gievole per San Cataldo a Mare. Poi le storie contengono sempre paradossi drammatici. Grazie per essere qui, Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Francesco Tacente,
2: Grazie
0: consigliere
2: anche.
0: comunale, avvocato penalista, ma qui più in veste di consigliere
2: Amministratore, sì.
0: comunale, sì.
2: Buon
0: E
2: pomeriggio.
0: anche in veste di tarantini, mi permetto di dire, ospiti qui oggi. Attendiamo Gianni Liviano, ci raggiungerà a breve. Presidente del Consiglio Comunale, che nei giorni scorsi, ce lo confermerà poi Tacente, ma abbiamo anche il documento, si è fatto promotore di un documento condiviso da tutti i gruppi consiliari del Comune, gruppi che hanno sottolineato l'importanza di reagire come città, come comunità, come politica, facendo anche un appello, è vero Tacente, a educare a linguaggi meno ostili o non ostili, e a provocare meno divisioni. Fra poco ci raggiungerà Gianni Liviano. Allora, ciò che è avvenuto è noto, le dinamiche sono affidate ora alla giustizia. La giustizia, come si dice in questi casi, farà il suo corso. Interrogatori di garanzia, un altro fermo questa mattina, convalida dei fermi, non convalida. La procedura, quattro minori a fronte di sei indagati a vario titolo, le responsabilità penali, secondo la nostra legge, sono sempre personali. Tacente, dimmi se sbaglio. Sono sempre personali e quindi poi la procedura eventualmente fisserà le
2: Seguirà.
0: eventuali responsabilità di questo gruppo di giovanissimi, che sia 22 anni o 15 anni, parliamo di giovanissimi. La vittima è una. È un uomo del Mali, un lavoratore, un padre, un tarantino d'adozione. Uno degli africani che negli ultimi 15-20 anni, attraversando il deserto e il mare, ha cercato qui una vita diversa. Purtroppo qui ha trovato la morte. Noi siamo qui per parlare della città dei popoli, perché Taranto è città dei popoli, lo è da 2000 anni, per propria costituzione, lo è dal post-risorgimento, perché con l'avvento della base navale, poi della

0: cantieristica, poi quindi dell'Arsenale, quindi dell'Ilva, del raddoppio del Sider, è una città che ha continuato per un secolo anche ad accogliere nuovi lavoratori, nuove famiglie. Chi vi parla è nato a Taranto, ma è figlio non di tarantini, come tanti della mia generazione. Noi siamo per definizione una città di popoli, di culture, una meravigliosa miscela di diversità autentica e ricca. Assessore Lincesso, Servizio Sociale Comune di Taranto, di che città stiamo parlando oggi?
1: È una città complessa, multiproblematica il nostro territorio e quello che è accaduto recentemente non rappresenta la nostra città, non è un fenomeno che è presente solo a Taranto o solo in quel quartiere, ma purtroppo è un fenomeno che si sta divulgando su tutto il territorio nazionale. È un segnale però, quindi cosa vuol dire? Che a livello politico, ma di tipo governativo, dobbiamo prendere consapevolezza e quindi dobbiamo attuare politiche di welfare più mirate, ma soprattutto che vanno verso la prevenzione. Taranto è una città inclusiva, noi come amministrazione, sin da subito il nostro insediamento, abbiamo sottoscritto la carta dell'integrazione e proprio in occasione di queste giornate eravamo prossimi ad aprire il primo sportello con un case manager e un mediatore interculturale.
0: Chiariamolo subito, non è, agli indagati al momento non è contestato l'odio razziale, mi pare di aver letto sinora, però è morto comunque un cittadino del Mali,
1: Sì.
0: quindi il tema si pone, ecco, il tema politico-sociale si pone, ecco, scusa l'interruzione, ma volevo contestualizzare.
1: Ce lo siamo posti anche noi e per questo motivo abbiamo dedicato lo sportello proprio in onore di Bakary Sako, in modo che.
0: È notizia di oggi questa,
1: Sì,
0: cioè spiegaci meglio,
1: sì.
0: assessore.
1: È uno sportello dedicato alle persone straniere, dove c'è una presa in carico da parte di un mediatore interculturale che ha un'esperienza professionale e quindi quando gli stranieri si interfacciano con noi presso il segretariato sociale, che è la prima porta d'accesso di tutti i cittadini, ha una preparazione più adeguata nel rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone straniere. L'abbiamo dedicata a questa persona in modo che questa vita non rimanga così un segnale nel vuoto, ma che ci fa prendere consapevolezza, ognuno per i propri ruoli. Soprattutto dobbiamo dare il messaggio che dobbiamo seminare maggiore umanità ed educazione in contesti oggi dove prevale maggiormente la povertà educativa. Anche il Just Transition Fund, noi
0: Ne
1: come.
0: parliamo fra poco, assessore. Allora, col permesso di Francesco Tacente, benvenuto intanto Gianni Liviano, Presidente del Consiglio. Ho parlato prima dell'iniziativa del documento congiunto, poi ne parliamo. Mi piacerebbe anche cogliere le sfumature di questa condivisione trasversale. Non è facile nella politica di oggi, non è facile, evidentemente mossi anche dal dramma e dal dolore provato per la morte di questo ragazzo e dal dramma comunque sociale e dalla consapevolezza di un disagio profondo di cui ogni tanto prendiamo atto e troppo spesso ci dimentichiamo, troppo spesso ci dimentichiamo, poi vorrei sapere anche le sfumature della genesi di questo documento e lo svisceriamo. Intanto, col permesso di Peppe Candelli, che in regia ringrazio, Candelli, io direi, partiamo la nostra chiacchierata così importante, più importante che nelle altre puntate, molto più importante, partiamo dalle parole della Procuratrice della Repubblica Pontasuglia e della Procuratrice dei Minori Putignano. Prego Candelli.
2: Quello però che ci tengo molto a sottolineare è il contesto in cui questo episodio è maturato. È un contesto che desta un particolare allarme perché abbiamo due situazioni che si fronteggiano. La vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città a alla ricerca della persona da colpire, e la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa.

0: La persona che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore. E allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo. Lascio alla collega, alla procuratrice del Tribunale per i minorenni, le considerazioni dal punto, diciamo, di vista dei minori, ma non posso esimermi dal considerare che queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che non esiste la terra che la nostra terra non è la terra nostra. E tutti coloro che hanno diritto di esserci devono essere rispettati. Abbiamo appena incontrato i rappresentanti della comunità del Mali, gente dignitosissima che è presente sul territorio nazionale per lavorare, perché le condizioni dei loro paesi non gli consentono di avere pane. E allora interroghiamoci tutti. E un'altra osservazione mi preme fare alla luce di quello che è successo in questa indagine che, come ho potuto anticipare, è stata svolta in tempi brevissimi, perché tutti si sono dati da fare. Un applauso particolare alla squadra mobile della Questura di Taranto, che ha lavorato in perfetta sinergia con la Procura ordinaria e con la Procura per i minorenni. Coordinamento perfetto tra i nostri due uffici, che ha consentito veramente nel giro di 2 giorni di pervenire all'individuazione dei presunti responsabili di questo gravissimo fatto di sangue.
1: Ci vuole da parte di tutti una nuova grammatica civile, nel senso che la repressione, come giustamente sottolineava il procuratore Pontassuglia, con i minori conta poco e comunque non è tutto. Quello che è necessario è che le agenzie educative presenti si facciano carico di questo disagio giovanile che sta diventando sempre più violenza giovanile, perché anche nella nostra città noi notiamo sempre più minori che girano armati di armi da taglio. Il fenomeno è veramente preoccupante e anche in questa situazione abbiamo notato questo fatto. L'epilogo è stato drammatico anche perché questi ragazzi avevano con sé delle armi da taglio. Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città. Quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità che ha avuto quindi la risposta, diciamo, giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe, diciamo, ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
2: Allora, queste sono dichiarazioni del 12 di, estendo la cronaca ad horas, oggi è 14, sono dichiarazioni del 12. Devo dire che sono due discorsi istituzionalmente, socialmente, tra virgolette,

0: P maiuscola, politicamente altissimi. È una procuratrice della Repubblica che parla, è una procuratrice dei minori che parla, molto esperta, due magistrate molto esperte. Mi pare di aver colto anche segnali e messaggi fondamentali tipo non c'è decreto sicurezza che tenga, non c'è inasprimento pene o nuova fattispecie di reati che tenga a fronte di esigenze come prevenzione, una comunità educante che si siede intorno al problema e ne discuta. Francesco Tacente, lo chiedo anche all'avvocato a questo punto, cioè al giurista.
1: Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. È una vicenda assai dolorosa, mi ha colto in maniera inaspettata e devo dire che veramente mi ha pervaso un sentimento di smarrimento, questo nell'immediatezza, e perciò insomma voglio dare la mia solidarietà umana e la mia preghiera da cattolico alla famiglia di Malindiano, che purtroppo lascia le mogli, lascia una famiglia e lascia dei figli che non potranno conoscere il padre. Vorrei fare, diciamo, un plauso, veramente i complimenti, e quindi riagganciarmi al discorso della procuratrice Pontassuglia sull'azione repentiva che ha messo, diciamo, in sicurezza i presunti autori del reato nel giro di 48 ore.
0: Sì, parliamo di indagati e presunti autori, tecnicamente.
1: Ringraziamo insomma la questura, la polizia, sì, di Stato, ringraziamo la procura presso il tribunale ordinario, dottoressa Pontassuglia, dottoressa Ranieri, e la procuratrice presso il tribunale dei minori di Taranto, la dottoressa Putignano, per questa azione così efficace e efficiente. Ma abbiamo sentito nelle loro parole, tu l'hai definita non solo, diciamo, dal contenuto giuridico ma politico, con la P maiuscola,
0: sì, con la
1: senso
0: P maiuscola
1: di bene comune,
0: sì.
1: E qui insomma ringrazio per l'assessore Lincesso e il presidente Liviano proprio per la loro opera di comunità che svolgono. Qua bisogna accedere il passo al personalismo e dobbiamo riacquisire un senso di comunità. Quindi è molto importante un discorso di prevenzione, che nasce da tavoli condivisi, da tavoli di concertazioni, non solo con le amministrazioni comunali, ma con tutte le agenzie educative, pensiamo alle parrocchie, alle associazioni, alle forze sociali del terzo settore, e che insieme possono dare una svolta al nostro territorio, un territorio che ha avuto una forte frattura umana e sociale, che però non può essere declinato né Taranto né il quartiere, insomma la città vecchia,
0: ma assolutamente
1: come
0: no,
1: un quartiere di abitanti violenti. La città vecchia, lo dobbiamo ripetere a gran voce, è composta da cittadini che risiedono, di persone per bene, di persone, e rappresenterà il cuore pulsante.
0: E lo vedremo alle 5:30 fra poco, perché ci sarà un presidio. Quindi sottolineo e sottoscrivo, Francesco.
1: E quindi ringrazio insomma l'assessore Lincesso, perché ha colto subito queste nostre sollecitazioni. Noi ci auspicavamo insomma che si attivasse subito un tavolo con la prefettura, l'istituzione giudiziaria, con le parrocchie, proprio per dare una risposta immediata. Ringrazio il presidente Liviano perché ha redatto un comunicato stampa, lui insomma ne tratterà, che è stato condiviso, quindi
0: da tutti,
1: al netto degli steccati ideologici del personalismo.
0: Grazie. Ho di fronte a me, che ai lati dell'assessore Lincesso, due tarantini che volevano fare il sindaco. Sto parafrasando il titolo di un libro del qui presente Liviano, che è un gesto secondo me folle, voler fare il sindaco
1: di
0: una città controversa, ma è così come folle può essere l'amore per la propria terra, è di grande passione civica. Poi ci riesce, non ci riesce, poi vi siete ritagliati il vostro spazio, ma mi pare che quello che avreste voluto fare da sindaco magari lo mettete nel ruolo di oppositore, ora tu di consigliere comunale. Liviano, quanto ci hai messo a raccogliere le firme di tutti i gruppi consigliari, e che cosa dobbiamo trarne un moto di speranza nel fatto che vi siate trovati tutti trasversalmente d'accordo in pochi minuti?

0: Ci abbiamo messo 10 minuti, ma grazie all'impegno che cosa
1: Ma
0: c'è,
1: non voglio assegnare medaglie oggi,
0: sembra che stiamo
1: volevo
0: scambiando
1: capire cosa è
0: medaglie, devo dire,
1: scatenato.
0: ma è la verità, no? Cioè, siamo sentiti per telefono con Francesco Dacente, con Checco, e abbiamo condiviso la necessità di fare una cosa insieme, ed è adesso per quello che serve, una piccola testimonianza. Devo dire che non è la prima volta che il Consiglio Comunale si trova coeso in un'idea condivisa di prospettive di futuro di fronte ai momenti importanti di questa nostra comunità, perché il senso di responsabilità, poi ci sono evidentemente delle sensibilità differenti, alcuni consiglieri hanno magari una passione più diversa, qualche volta dei moti impulsivi che li caratterizzano in maniera più forte, però direi che la maggior parte del Consiglio è accomunato da un tentativo di essere responsabili, di cercare la sintesi, la mediazione, di provare insomma a dire parole di senso in un momento così complicato e difficile. Hanno ragione Sabrina e Francesco, hai ragione tu quando dici questa situazione, questo fatto, questa tragedia che è avvenuta nella nostra città, evidentemente ci colpisce fortemente. Sarebbe in verità, come bene avete detto, un errore raccontare una cosa che caratterizza un quartiere oppure una città. Purtroppo questo momento, io ho 60 anni e non mi ricordo mai a mia memoria di aver acceso la televisione ogni giorno per tanto tempo, per più mesi, e di aver ascoltato che ogni giorno in qualche posto d'Italia
1: Già. No,
0: qualcuno uccideva qualcun altro. Cioè il valore della vita.
1: ci è capitato a Taranto tra l'89 e il 91, ma era
0: Ma
1: un'altra
0: è un'altra
1: partita,
0: storia.
1: è un'altra storia, era una faida, la chiamavamo guerra di
0: C'era
1: mala,
0: una guerra
1: con
0: tra
1: una
0: due
1: gente,
0: bande
1: ma la stiamo
0: pericolosi, i
1: giustificando, è
0: banditi.
1: una lettura, è un'altra
0: Sì, un'altra
1: storia.
0: storia.
1: Qua parliamo di ormai di criminalità diffusa che in tutta Italia ci dà le aperture dei TG e dei giornali quasi ogni giorno,
2: Di
0: a
2: cattiveria.
1: parte il femminicidio che è un altro campio di questa
0: Piaga. Ma
1: società,
0: tu, anche il
1: che non è
0: femminicidio è all'interno
1: secondario.
0: di una lettura
1: Certo.
0: complessiva del valore della vita, cioè quanto viene rispettata la vita come dono e come valore, cioè la vita è sacra, poi la posso pensare in maniera completamente differente da un altro, ma la vita anche dell'altro rimane sacra e da rispettare. In questo momento storico mi pare che in più contesti, ma d'altra parte la guerra è l'estremizzazione di questo concetto, no?
1: Si parla di disumanizzazione, si esagera?
2: No.
1: In
2: No,
1: generale?
2: cioè, secondo me no.
0: Siamo in una fase in cui l'umanità, per come noi siamo stati abituati a concepirla, non viene più rispettata ed è un'altra cosa. C'è una disumanizzazione. D'altra parte, lo dico così, l'intelligenza artificiale, con quello che può produrre, racconta l'estremizzazione della disumanizzazione.
1: O banalizza
0: Cioè, o
1: l'umanità,
0: banalizza
1: che è più
0: l'umanità, o
1: grave.
0: l'umanità è talmente tanto banale che lascia il posto a soggetti, a esseri diversi, non umani. Cioè, è un momento complicato, va letto, anche affascinante, probabilmente entusiasmante, perché in questo momento si trova a fare anche nei contesti locali come il nostro, a fare politica, a impegnarsi politicamente, perché gli interrogativi sono tanti, le sfide sono tante, e il richiamo alle competenze, al senso di responsabilità per chi amministra, per chi vive l'esperienza di consiglio comunale, come capo dell'opposizione, come capita a Checco, o come presidente del consiglio, come capita a me, ma ovviamente a chi ha il ruolo di
1: L'amministratrice.
0: assessore, di amministratrice. Lancia una serie di sfide, ci interpella per poter essere in maniera seria propositori di risposte credibili in questo territorio.
1: Vincenzo, prima sospiravi, volevi dire qualcosa, mi pare.
2: Condivido appieno le parole di Gianni Liviano. Stiamo di diventando disumani, stiamo sostituendo i rapporti reali con qualcosa che non è reale, probabilmente dovuto all'isolamento sociale. Le famiglie sono molto, molto più sole, ma gli stessi ragazzi, sta aumentando anche il fenomeno di questi ragazzi che hanno fragilità psicologiche e difficoltà a
1: Assessore,
2: relazionarsi.
1: l'allarme della procuratrice, delle due procuratrici è forte, cioè richiamano proprio la responsabilità di ognuno di
2: Sì,
1: noi.
2: sì, sì. Noi siamo intervenuti subito chiedendo un tavolo tecnico operativo tra procura, tribunale, enti del terzo settore, enti ecclesiastici che svolgono un ruolo fondamentale in alcuni
1: Parleremo
2: quartieri.
1: dopo della festa dei popoli.
2: E le associazioni presenti sul territorio, perché solo insieme ci dobbiamo mettere un unico obiettivo e ognuno per il proprio mandato contribuire, perché i ragazzi sono il futuro di questa terra e noi li dobbiamo proteggere, tutelare, prevenire determinati disagi.
1: Forse questa storia avrebbe detto De André sbagliata o la Leusini maledetta. Possiamo almeno trarre un millesimo di punto, ma se c'è uno spunto da cui ripartire, c'è quello che abbiamo un problema, lo Sì. Abbiamo capito tutti
2: prendiamo
1: definitivamente.
2: Prendiamo consapevolezza.
1: Ce ne siamo accorti? Voi siete anche genitori.
2: È no? Vero.
1: Al contrario mio. Questo però non mi esime da una responsabilità di futuro rispetto alle nuove generazioni. Dai quindicenni che sbagliano drammaticamente, ai quindicenni che dobbiamo fare di tutto perché non sbaglino, perché non vi sia emulazione, perché comunque continuo a pensare, me ne frega di essere impopolare, che qualsiasi pena detentiva sia rieducativa.
2: È vero. No,
1: è uno Stato moderno, uno Stato civile, deve ragionare così.
2: Non esiste una pena giusta. Qual è la pena giusta?
1: Cioè, la pena giusta è quella che rieduca.
2: Non a caso noi puntiamo molto su questo, abbiamo lottato tanto per essere la prima città per istituire il centro di giustizia riparativa. Nella tutela minorile viene già utilizzata da parecchi anni, quindi ora la dobbiamo attuare con le nuove normative nei percorsi per gli adulti. Ma è quella la pena giusta? Quando chi commette un reato rientra in comunità, in una comunità consapevole dell'errore fatto, ma che vuole ridare qualcosa in cambio di ciò che ha tolto.
1: Allora, io direi, sta volando il tempo perché qua la discussione è interessantissima. Qui ho con me, ma li vediamo nella seconda parte, dopo la pubblicità, ho con me dati aggiornati al 30 giugno 2024. Ringrazio Stefano Cervellere dell'Ufficio Statistico del Comune. È stato nostro ospite 2-3 puntate fa per ragionare sui numeri della città che accoglie, la città che vede partire. Parlavamo di movimentazioni socio-economiche. C'era una slide che mi aveva tratto, me la rimandate, lo ringrazio. Sono i cittadini, stranieri è una brutta parola, non nati a Taranto. Pensate che io credo che chi nasca in Italia debba essere italiano, quindi faccio questa premessa. Per me lo Ius Sole è uno dei mantra della mia vita e mi piacerebbe vedere questa legge prima che di morire. Per quartieri, per nazionalità e per strade, una dopo l'altra, c'è una popolazione, popoli, ne conto 20-25, che vivono con noi. Ora abbiamo detto, lì non è contestato al momento l'odio razziale, non sappiamo se sarà contestato, non è questo il tema. C'è 8.000 persone che vivono con altre 180.000 da Lido Azzurro a San Tommaso, ok? Con delle sorprese, ne le vediamo dopo, i dati sono molto interessanti e vorrei leggerli con voi. Ci sarà una manifestazione oggi alle 17.30, presidio di solidarietà a Bacari in Piazza Fontana. Cade la festa dei popoli proprio fra qualche giorno, ma è stata organizzata mesi fa dalla Fondazione Migrantes, Parrocchia Madonna delle Grazie. Sono convinto che ci sarà un pienone più degli altri anni, ancora di più. Don Pino Calamo, la Curia e Don Emanuele Ferro ci stanno lavorando con passione e non soltanto con, come dire, con religiosa abnegazione. Candelli, facciamo così, andiamo in pubblicità, assolviamo ai doveri commerciali in una TV locale, commerciale, poi però rientriamo e cominceremo proprio da un'intervista resa a Marina Liuzzi da Don Emanuele Ferro, 2 sere fa, un Don Emanuele Ferro, parroco del Duomo, che io non avevo mai visto così e ascoltato così, non dimesso, ma colpito al cuore. Fra qualche secondo, dopo la pubblicità.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30

0: 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Rieccoci qua, stiamo riflettendo insieme, però ragionando sul contesto e sulla realtà sociale, civica in cui non solo a Taranto, ma questo non assolve. Certo noi distratti, me per primo, quindi partirei ora, Candele in regia, dal servizio del TG che narra di ciò che è avvenuto al Duomo e poi in via Duomo fino a Piazza Fontana, avanti di sera. C'è un Don Emanuele Ferro che, ripeto, mi ha colpito moltissimo anche nella sua mimica facciale, nel suo sguardo attonito, malinconico, ma conoscendo Emanuele Ferro, pronto a reagire. Guardiamolo insieme.
5: Tutti i motivi. Continua a ripeterlo da ieri. La parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così. Fa malissimo, ma è così.
6: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Saco Bacari, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in Piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
5: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dall'asfalto di Piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
6: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in Piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
7: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
4: Eh sì, è successo qui, dice Don Emanuele. Parliamone qui. Non può essere una scusante, avviene ovunque. È successo qui, parliamone qui. Non facciamo l'errore, ma non lo stiamo facendo, non lo vogliamo fare, non lo faremo mai, di ghettizzare una parte di comunità. Tutt'altro. Tutt'altro. Tacente, tu hai anche una... Sei un credente, sei un religioso, vivi anche la tua parrocchia, la tua comunità che è nel borgo. Ti ho incontrato il 10 durante la. Ci siamo incrociati il 10 di gennaio. Queste parole di Don Emanuele Ferro sono state registrate avantieri. Quindi Don Emanuele si riferisce, accusa di indifferenza tutti noi, che non abbiamo portato neanche un fiore, la domenica e il lunedì, due giorni. Lui ha smosso le acque. Secondo me ha fatto il parroco, ha fatto il pastore della comunità, e mi fa piacere evidenziarlo. Chiedo al religioso questa volta, Come si affronta una questione del genere e come si supera come comunità?
8: Innanzitutto seguendo il proprio pastore, quindi prima facevi riferimento alla processione di San Cataldo del 10 maggio e proprio in quell'occasione Sua Eccellenza Miniero ha parlato nella sua omelia della comunità e quindi del sentimento che deve pervadere ognuno di noi con le rispettive posizioni, prerogative, ruoli, è quello di migliorare la realtà in cui si vive e si opera. Quindi un ringraziamento particolare al ruolo della Chiesa, siamo vicini insomma a Monsignor Emanuele Ferro, l'abbiamo visto provato, ma siamo sicuri che continuerà a profondere tante energie e tanto tempo per migliorare la realtà di Taranto in generale, ma in particolare della città vecchia. E poi le parole che si sono dette in quell'omelia, quindi consapevolezza. Dobbiamo prenderci consapevolezza come amministratori pubblici, come cittadini, come operatori in questa società di un fatto gravissimo, di una ferita sociale, con responsabilità, ma soprattutto con coraggio. È proprio l'etimologia della parola di coraggio, è corum agire, agire con il cuore, che dobbiamo insomma insieme programmare una città diversa, quindi prevenire queste tragedie sempre insieme e sempre pensando al rispetto dell'altro e soprattutto al bene primario, la salvaguardia della vita.
4: Prima di andare all'incesso, perché poi parliamo del GTF, di alcuni strumenti normativi che state utilizzando e di fondi a disposizione, sarebbe interessante capire come li volete spendere e su cosa investire. Liviano, tu stamattina hai presentato il documento finale, la Carta della Pace, dopo un percorso di condivisione. Ecco, ce ne vuoi parlare? Cosa contiene? Ahimè, tieni alcuni dei temi che stiamo trattando, mi pare.
9: Prima di risponderti a questa domanda, mi permetto di dire che mentre Don Emanuele parlava e poi tu e i colleghi dicevano delle cose, pensavo all'etica dei volti, no? Pensavo alla necessità di spostare il proprio sguardo da se stessi come se fosse uno sguardo permanentemente autoreferenziale, io al centro del mondo, io la mia carriera, il mio ruolo, le mie aspettative di affetto, le mie aspettative di lavoro, le mie aspettative economiche, a traguardare invece la necessità di osservare gli occhi dell'altro, cioè di guardare i volti e di restituire valore ai volti, non solo ai volti che ci appartengono per vincolo di sangue, di affetto, di amicizia, ma al volto dell'altro, cioè questo momento in cui mi pare che veramente il valore dell'altro sia messo da parte, il valore dell'altro è messo da parte. E se non voglio avventurarmi in...
4: Quando riconosciuto.
9: Se fosse riconosciuto non sarebbe messo da parte, quindi ovviamente okay. Quando riconosciuto.
4: Le insito, dici.
9: Sì. La questione a me sembra che la proposta educativa a cui le nostre generazioni hanno fatto errori molto forti evidentemente, è una proposta educativa che non aiuta l'educato, i giovani, ma chiunque tra noi, ad avere il senso del limite. Il senso del limite ti pone un confine, cioè ti dice che a te non è concesso tutto, cioè tu non puoi fare tutto, non puoi fare tutto perché riconosci il valore all'altro e l'io e il tu nella loro diversità costruiscono noi e quindi la comunità, però io e tu non costituiscono la comunità e quindi non diventano noi se l'uno non attribuisce valore e importanza all'altro. Il senso di responsabilità passa dallo sforzo di sintesi e di mediazione, sempre l'estremizzazione dei concetti, la necessità di immaginare di essere depositari di verità rivelate e quindi sottolineare gli errori altrui non aiuta. Quando i perimetri sono vincolanti, stabili, rigidi e non sono porosi, non rappresentano confini porosi, cioè non si interfacciano con le culture altrui e
4: non, certo, si aprono.
9: Non si aprono, sì. Portano alle estremizzazioni e portano a queste follie laddove c'è stupidità. Rispetto invece all'evento presentato oggi, e ti ringrazio per avermelo chiesto, come enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti con cui stiamo condividendo questo
4: percorso. Diciamo, la Presidenza del Consiglio Comunale si è assunta l'onere e l'onore di mettere insieme pezzi di città, associazioni, enti, ordini professionali, mondi, affinché si potesse produrre un documento che...
9: Condividendo devo dire il processo con l'amministrazione comunale e con il Consiglio tutto, cioè sì. È un processo che veramente prova a coniugarsi con il noi, cioè non è personalizzato,
4: con la Presidenza,
9: alcuni sono più, certo, sensibili, altri meno, ma insomma una città frammentata come la nostra, al di là dei casi limite, cioè non

0: Pensavamo che qualcuno volesse uccidere Vaccari Sacro quando
1: Andiamo al
0: abbiamo
1: documento,
0: lanciato
1: andiamo al
0: questa
1: documento.
0: cosa. Abbiamo pensato di mettere a rete gli enti per tentare di costruire appunto una cultura del noi. Abbiamo aderito, abbiamo fatto questo documento della Carta della Pace, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro, siamo in attesa che questo percorso possa essere finanziato per poter avere delle azioni concrete da sviluppare sui territori. Abbiamo aderito a un festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità proposto da ASVIS. ASVIS è un'agenzia ministeriale, l'acronimo è Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, appunto, e quindi parteciperemo a questo festival con un evento che si terrà il 20 maggio ai Barattamenti Cattolica dalle 18 alle 20, dal titolo Abitare la pace dalla crisi alla comunità. È uno sforzo di
1: Lo
0: coniugare
1: ripetiamo, Baraccamenti Cattolica.
0: ore 18, mercoledì 20,
1: Maggio. Maggio?
0: maggio, adesso,
1: Perfetto.
0: mercoledì prossimo.
1: Ok.
0: E gli enti appartenenti a questa carta, unitamente all'università, del territorio e al
1: Prego, prego.
0: Conservatorio Paisiello, proveranno a raccontare le aspettative di sviluppo sostenibile e di riappacificazione della città.
1: Bene, breve pausa, qualche secondo, torniamo perché Sabino Lincenzo deve spiegarci come il Comune vorrà investire sulla prevenzione, sui servizi sociali attraverso strumenti come GTF e poi leggeremo insieme i dati che vi ho fatto vedere prima e li commenteremo. Qualche secondo e arriviamo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere condividerò con voi tecniche di cottura, scelte alimentari e abbinamenti consapevoli per dare a voi la possibilità di seguire uno stile di vita alimentare sano come ho fatto e continuo a fare io. Vi aspetto dal lunedì al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre, in streaming e sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Rieccoci, grazie per la pazienza, siamo tornati in diretta su Via Polibio Studio 100. Stiamo ragionando insieme sul contesto, sul brodo di cultura anche, ci possiamo permettere di dire, ma sulla capacità reattiva di Taranto, consentitemi, socialmente ferita, provata dalla morte, dall'assassinio di Bakary Saco, un malese, 34enne, tarantino d'adozione. Allora, mentre la giustizia fa il suo corso e apprenderemo nei prossimi giorni le evoluzioni delle indagini, ricordiamo sono sei i presunti colpevoli per la legge al momento, a vario titolo, perché poi, avvocato, le responsabilità penali sono personali,
2: Personali.
1: quindi non è questo il contesto, non è contesto di cronaca nera il nostro. Stiamo analizzando la società che ha, assiste, sgomenta e spero non inerme da un punto di vista di reazione e di propositività, di proposta politica a questi fatti. Assessore Lincesso, Servizi Sociali, Comune di Taranto. Accennava prima al GTF, Just Transition Fund. Sono fondi europei intercettati dal governo italiano 5-6 anni fa, se ricordo bene il governo Conte, mi pare, fondi che dobbiamo saper spendere pena la restituzione. In questo caso, servizi sociali, prevenzione, educazione, come li possiamo spendere?
4: Abbiamo deciso di candidare due immobili, uno nel quartiere di Lama, un bene confiscato alla mafia, quindi ha un valore non indifferente, lì dove regnava l'illegalità. diventerà un presidio sociale. Ricordiamo e sottolineiamo l'importanza dei presidi sociali. Sarà destinato come un centro polivalente per minori, in un quartiere dove si registra, a parte che è popolato da famiglia, quindi c'è stata una raccolta dati, ma i bisogni di quel territorio ci hanno fatto capire che c'è molto isolamento sociale, quindi sarà un luogo di aggregazione. L'altra infrastruttura riguarderà proprio il quartiere Città Vecchia in via Vico Santo Agostino 1, in un palazzo che comunque ha una storia sociale.
1: Perché non conosce Terna, Santo Agostino è all'inizio di via Duomo, sì, sulla destra, sì, dove c'è una chiesa meravigliosa. Parliamo di quel vero adiacente.
5: Sì. Bene, si faceva la gara là.
1: La gara?
5: La gara della Domenica delle Palme.
1: Ah, la gara dell'assegnazione, sì, del... Ah, ecco, non lo sapevo.
5: L'assegnazione dei simboli.
1: Sì, c'è sempre modo di imparare, non lo sapevo.
4: Perché ha una storia sociale quell'immobile? Perché proprio il piano di quel palazzo di Vico Sant'Agostino era il vecchio carcere minorile, il CPA per minori, quindi stanno infatti ancora tutte le cellette. Noi invece abbiamo deciso di trasformare ormai un luogo abbandonato in un progetto sperimentale. La regione ci sta credendo molto, siamo stati l'unica città che ha proposto un progetto sperimentale. Sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa, della prevenzione per la devianza minorile e il supporto per i bisogni emergenti. Quindi ci sarà un'equipe multidisciplinare.
1: Sembra la sintesi dei fatti degli ultimi giorni.
4: Sì, vero? Perché siamo stati veramente lungimiranti. Questo grazie veramente a un lavoro fatto con i tecnici da mesi, perché è stato fatto uno studio, una raccolta dati, i bisogni, perché dobbiamo dare supporto ai minori, ma anche ai genitori. Dobbiamo educare i primi genitori per ricoprire quel ruolo, certo, genitoriale. Quel hub poi sarà destinato per tutta la città di Taranto. Abbiamo scelto quel luogo perché ha un significato particolare, anche perché attiveremo l'educativa di strada e quindi abbiamo scelto di investire in quel quartiere con questo progetto sperimentale, perché è un'isola e quindi è facile partire con un progetto innovativo.
1: L'anno scorso sei stata ospite e qui abbiamo fatto il punto sui servizi sociali, nella prima stagione di questa trasmissione. Abbiamo parlato di circa 50.000 persone che a Taranto, a vario titolo, quindi dall'accompagnamento una tantum all'aiuto quotidiano costante, quasi 50.000 persone ricorrono ai servizi sociali. E io ricordo ancora che Giunta Stefano, assessore Pennuzzi, ricordo ancora, mi disse 30.000, ovvero 20 anni fa. Intanto mille all'anno in più che ricorrono ai servizi sociali in una città in cui 1.000 all'anno in meno sono i residenti. È spaventoso come dato.
4: È un segnale, è un campanello d'allarme. Sono aumentati gli accessi, sono aumentati i poveri, ma perché anche la fascia media si è impoverita.
1: È il concetto anche di povertà che è cambiato.
4: Sì.
1: O si è,
4: sì,
1: allargato.
4: Ma anche i bisogni sono mutati, sono cambiati notevolmente. Molto spesso noi leghiamo i servizi sociali a una fascia economicamente bassa, invece hanno accesso da noi anche persone, professionisti, perché hanno bisogno del nostro supporto, ad esempio genitori che hanno difficoltà nella gestione educativa dei propri figli.
1: Le persone entrate in difficoltà.
4: Sì, sì. La povertà educativa ormai riguarda tutti noi, anche io che sono genitore, sì, sicuramente. Non esistono più genitori eccellenti, non ci sono più modalità educative condivise.
1: Posso farvi una domanda un po' personale? Come si spiega a un figlio ciò che è accaduto? Se ci sono, cioè, mi chiedono, perché tutto ciò deve lascia dei detriti, ma credo che debba lasciare anche, no, Liviano, Tacente, l'incesto, debba lasciare anche uno spunto per riattivare dei percorsi o attivarli meglio. Tacente, un breve spunto a tutti e tre, vorrei capire una cosa del genere, in generale, come si può spiegare? A te piccolina,
5: sì,
1: lo so.
5: A me piccola, a te piccolina. A 6 anni, quindi cerco di proteggerla. Credo, certo, di rappresentare comunque l'esistenza del male sulla nostra realtà terrena.
1: Cioè, quindi può accadere.
5: Esiste il male, il male va combattuto e non bisogna renderlo spettacolo il mare. Infatti io sono contrario per esempio nel far vedere a minori tutte quelle fiction che osannano il male, dove chi compie dei delitti anche efferati ha successo, ha potere,
1: è carismatico. La rappresentazione della finzione,
5: quindi la rappresentazione del male, bisogna rappresentare invece il bene.
1: Però se mi posso permettere, La Piovra non ci ha fatti tutti i mafiosi, eppure l'abbiamo vista tutte le puntate della Piovra, o Il Padrino, o forse,
5: però forse i social, se oggi, mi posso permettere, oggi i social e le devianze sociali riguardano anche i minori degli anni 14. Prima per vedere La Piovra si vedeva davanti alla televisione, le televisioni forse erano uno o due
1: con la famiglia
5: nella casa, e quindi si vedevano insieme ai genitori a un orario. Adesso con i social, anche in mano a dei bambini, insomma, possono avere accesso a tutti questi contenuti. Quindi insomma, limitare questi contenuti in generale e limitarli all'uso dei minori almeno degli anni 14.
1: L'incesso, questo come sicuramente. Si tu sei mamma anche quindi.
4: Sì.
1: Anche sono piccolini anche i tuoi, però.
4: 14 e 9 anni.
1: Vabbè, 14 però già.
4: Sì. Allora,
1: arrivano le domande.
4: L'abbiamo affrontato ieri l'argomento. Lui, quando gli ho detto: Antonio, ti devo parlare, sì, so già di cosa mi devi parlare. Ho detto: come fai a saperlo? L'ho visto sui social.
1: Che è una fonte di abbeveramento.
4: Sì, quindi
1: bisogna filtrare.
4: Mi ha sostituito, ecco. Il social mi ha sostituito. Ha sostituito
1: che hai fatto come mamma? Hai integrato o ti sei...
4: Ho integrato, ma soprattutto gli ho detto: resta umano, non perdere mai l'umanità, e quando stai fuori di casa ricordati le parole di mamma e papà.
1: Viviano, tu hai un figlio che è più alto di te, ormai, no? Fra poco ti accompagnerà, perché ti vedo invecchiato, no, scherzo. Ma ci conosciamo tanti anni con Gianni, possiamo permetterci il disco. Anche io mi sono mai tinto i capelli di bianco
0: per solidarietà nei miei confronti.
1: Sì, però io li mantengo per pudore. No, scherzo, dai, andiamo avanti. Dai, almeno sorridiamo due secondi in questa puntata, che ovviamente è molto seria e seriamente anche la vogliamo concludere, però permetteteci anche 30 secondi di sdrammatizzazione, perché tutti i Tarantini da qualche giorno ci stiamo interrogando anche sul nostro, no? Sulla città e sul mondo che stiamo vivendo, perché non è solo la politica internazionale che ci allarma, sono anche gli affari interni, come sarebbe detto un giorno nella politica della Prima Repubblica. Gianni, che si dice a un ragazzo? Tu frequenti anche la parrocchia, tu sei un uomo di fede, e sei un uomo di fede che fa politica, non sei un politico che crede.
0: Mio figlio ha 23 anni, come ben dicevi tu, quindi se sono stato capace di insegnare qualcosa, glielo ho insegnato nel passato, adesso sta a Roma, sta all'università.
1: Sta a lui
0: credo
1: ora.
0: Che abbia,
1: Sta a lui ora.
0: Credo che abbia, cioè, se insomma, non sono più capace io di incidere, o non moltissimo almeno, insomma, se è diventato uomo, per cui i valori, se sono stato capace di trasmetterli, li ho trasmessi nel passato. Mi permetto di dire che rispetto ai numeri, no? Faccio un passo indietro, rispetto ai numeri che voi ci davate, noi in associazione, vabbè, facciamo con tanti volontari, facciamo una serie di attività, tra queste attività facciamo il pranzo con gli amici che dormono per strada.
1: Stai parlando della tua associazione?
0: Della nostra associazione.
1: Sì.
0: Anche lì purtroppo si registra un aumento clamoroso, cioè noi abbiamo iniziato 15 anni fa a condividere il pranzo con questi amici, venivano 40-50 persone, adesso sono 80 persone, qualche volta anche di più.
1: Fai il paio con quello che diceva l'assessore.
0: Confermo quello che diceva Benzina, sì, infatti. C'è un aumento delle povertà. Qualche volta devo dire che vengono persone che hanno semplicemente un bisogno di stare insieme agli altri. Cioè, qualche volta la povertà non è solo povertà economica, qualche volta è povertà relazionale.
1: Torniamo al punto.
0: Molte persone avvertono
1: l'integrazione e la condivisione.
0: E questo si ispira perfettamente, cioè si abbina con quello che abbiamo detto finora. Cioè, laddove saltano le relazioni interpersonali, laddove manca il rispetto per la vita dell'altro, le solitudini aumentano. Poi il fatto che un sacco di figli vadano a studiare e lavorare fuori, e che molti genitori rimangano qui orfani, oso dire, dei figli, non perché siano morti, ma perché siano in altri luoghi, no? Quando uno dei due coniugi raggiunge miglior vita, l'altro è veramente, oggettivamente, una persona sola. No?
1: Grazie, Liviano. Allora, Candelli, io direi, ci avviamo verso la chiusura, abbiamo questi dati, ma li leghiamo al servizio che mandiamo in onda. Festa dei Popoli, domenica prossima, organizzata da Mesi, cade in questi giorni e assume quindi una connotazione ulteriormente importante. Festa dei Popoli, vediamo il TG di Studio 100 come ha presentato questo appuntamento.
6: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
7: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità tra tutti. Ecco, questo è un po' il

0: da ogni parte del mondo e all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la festa dei popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes, che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16:30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il girotondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
1: Ecco qua che bella immagine della concattedrale piena. Domenica saremo tutti, io ci vorrò essere, alla festa dei popoli. Ricordiamo l'appuntamento delle 17:30, locandina, manifestazione, presidio in Piazza Fontana. Taranto c'è, Libera Taranto, Babele, l'associazione Babele, Mediterranea, Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono e invitano tutti, quindi fra... Che ora è le 4? Fra un'ora e mezza, Piazza Fontana, Città Vecchia, qualcuno vorrebbe titolarla Piazza Bacari, che poi Piazza Fontana è stata, c'è la polemica sulla fontana e sulla riqualificazione, diventa proprio irrisoria, quasi inutile rispetto a cosa oggi Piazza Fontana per noi significa. La storia poi ci mette davanti a, è la cronaca che poi diventa storia, la storia ci mette davanti a conflitti di umanità pazzeschi, cioè oggi addirittura c'è chi propone di cambiare il nome, chiamarla Piazza Bacari. Vi devo dire che la cosa non mi dispiacerebbe, però parlatene in consiglio comunale perché
2: Sì,
1: è una discussione, è una
2: assolutamente.
1: discussione provocatoria, provocatoria. Allora, noi abbiamo 8.000 quasi concittadini non nati a Taranto. 30 giugno 2024, 7.879. Ecco qua, vediamo i dati insieme. Ringrazio ancora Comune di Taranto, Ufficio Statistiche, Alfredo, stavo dicendo Alfredo Cerdellera, no, lapsus, Stefano Cerdellera. Città Vecchia Borgo, su 30.556 abitanti, di altri comuni sono 4.003, dall'estero 3.007. Montegranaro, 33.100, 5.002 di altri comuni, 1.009 estero, Paolo VI, quindi leggiamo. Talsano Savitolamo, il dato è sorprendente, cioè sorprende me. 1.230 nati all'estero nel 2024, Trecallare Solito 1141, questo me lo aspettavo, e poi abbiamo Romania, Nigeria, Ucraina, Sri Lanka, Georgia, Repubblica Popolare, non so quale, non riesco a leggere quale sia la definizione, Polonia, Federazione Russa, Albania, Bangladesh, Marocco, Senegal, Pakistan, Filippine, Brasile, Moldova, Bielorussia, Tunisia, Macedonia del Nord, Spagna. C'è un mondo che vive con noi e fa parte del nostro mondo. Piaccia o non piaccia, facciamocene tutti una ragione. Siamo tutti tarantini, questa è la città dei popoli. E sabato e domenica di questa città c'è la festa. Sono persone a cui chiediamo aiuto quando speriamo che qualcuno possa badare ai nostri anziani. Sono persone che riempiono di gioia e sorrisi le nostre aule elementari o di scuola media. Perché i bambini, voi me lo insegnate, non vedono altro di fronte che l'amico di banco coetaneo. Siamo noi ancora che vediamo le differenze. La figlia di un amico mio, e chiudo così salutandovi tutti, l'anno scorso io dissi chi era la sua migliore amica. Lei mi diede il nome di una bambina, un nome straniero. Vedete come sono bacato in testa io, il nome straniero. Fece di dov'è? Non è italiana. La bambina mi guarda, ma è italiana. Una lezione più potente non la potevo ricevere. Cioè una bambina mi ha detto, ma è italiana? Cioè, che problemi ti fai? Di che stai parlando? Ed è con questa frase che io vorrei chiudere questa trasmissione oggi, ringraziando Tacente, avvocato,
2: Grazie a
1: consigliere
2: voi.
1: comunale, Lincesso, assessore, servizi sociali, Viviano, presidente del Consiglio Comunale, che era qui anche, posso permettermi di dire, a nome di tutti i gruppi, dopo il documento sottoscritto insieme di solidarietà e di stimolo a voi, anche nell'abbassare i toni e ampliare il raggio del linguaggio e del confronto. Futura Da appuntamento a giovedì prossimo, ripetiamolo, la giustizia fa il suo corso. Noi abbiamo tutti il dovere di interrogarci sul contesto in cui è accaduto ciò che è accaduto il 9 maggio e su come poter prevenire. Dire non accada mai più è retorico, ma possiamo far di tutto perché si possa accrescere la qualità della vita.

0: e non ghettizziamo il luogo in cui avvengono le cose. A giovedì prossimo.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista,

0: come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura, dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni,
2: sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti, e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente vale sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Prima della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai anche il Mondiale Rally.
1: Non mi sono permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 metri di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo

0: lancio il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove potete collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente WIGA.

0: Buonasera grazie. A tutti.
1: Grazie, grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento piacere

0: venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LAVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così, Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
5: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno

BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente

consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso

0: Il Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
7: Beh,
6: dire da
7: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
6: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
6: esatto,
7: sono molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è
7: esatto,
6: proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
7: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo.

0: Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve, è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto

0: fatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no

0: Pensate di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli?

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande esto, la noche.

Last minute.

noi italiano non ci vado.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio, anche oggi vi raccontiamo l'attualità del nostro territorio attraverso le interviste, gli approfondimenti, gli ospiti in studio, anche oggi un focus lungo, esteso del nostro programma sarà dedicato ai risvolti legati all'omicidio di Bakary Saco. Oggi proseguono gli interrogatori. Sono i primi dei minorenni. Ieri era stato interrogato Sale, il primo dei due maggiorenni. Ieri era stata anche la giornata del secondo fermo, appunto, di un altro maggiorenne 22enne. Ma oggi è appunto il giorno degli interrogatori dei ragazzi minori, tra loro anche il 15enne che ha sferrato i tre colpi letali, secondo appunto le indagini e le ricostruzioni degli inquirenti a Saco Bakary. E ne parleremo ampiamente con anche una serie di approfondimenti, ricostruzioni con la voce di chi ieri era al presidio in Piazza Fontana e tantissima partecipazione ieri sera a partire dalle 17 poco più. Vi abbiamo raccontato in diretta, vi abbiamo fatto ascoltare le voci della piazza, alcune le ritroveremo appunto questa mattina. Avremo anche nostra ospite l'avvocato che difende la famiglia del bracciante 35enne Maliano ucciso, l'avvocata Daniela Lafratta, e parleremo anche del tema della pace, di come si sta lavorando a Taranto attraverso un progetto, un'idea messa in campo dal Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Insomma, questi gli argomenti principali, ma come sempre vi ricordo, canale 98 per seguirci in chiaro, oppure andate sui nostri canali social o ancora scaricate la nostra app, è gratuita e da lì potete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico. E vi dicevo, insomma, che come sempre e come di consueto a quest'ora iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale e quindi dopo avervi fatto questo quadro partiamo con ANSA e poi con tutte le altre prime pagine. Ecco qui l'apertura di ANSA. Trump conclusi fantastici accordi commerciali con Xi, il presidente cinese. Dovremmo essere partner, non rivali. Secondo il capo della Casa Bianca, Pechino ha offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran perché conviene che non potrà mai dotarsi dell'atomica e che Hormuz vada riaperto. Subito sotto una notizia battuta questa mattina, ovvero una tragedia alle Maldive, 5 italiani morti in un'immersione, sono tutti espertissimi perché lavoravano nell'ambito universitario, quindi facevano ricerca e purtroppo appunto sono morti, non è ancora chiara la dinamica di questa morte. Andiamo ancora sotto, vediamo un altro titolo, la sferzata di Draghi, ieri ha detto siamo rimasti soli, l'Europa si svegli, ha ribadito insomma che non c'è più sostanzialmente la difesa da parte degli Stati Uniti e che quindi insomma l'Europa a un certo punto deve prendere in mano il suo destino. Ma andiamo sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ecco il Corriere della Sera. Trump Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon intesa su Hormuz. Dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del

0: Affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing. E poi una serie di approfondimenti e anche insomma un richiamo alla Grecia antica con Tucidide, la trappola e il fascino dei classici, è una citazione da cui parte Guido Santevecchi per analizzare questo accordo e questo accordo insomma storico in qualche modo tra America e Cina. Dall'altra parte Mosca ride Donald, è lui che non ha le carte, a fine mese Putin sarà a Pechino. E poi ancora sì del governo, sinistra divisa, Martina per la FAO, l'ostacolo è Sanchez, e poi la svolta sui super yacht, Ferretti va ai cinesi, la mossa e le polemiche. Al centro proprio questa notizia di cronaca, si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, la docente sub che proteggeva i fondali marini annegata con la figlia. Accanto altro argomento, intervista a Pinelli del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, toghe e politici, serve rispetto dalle due parti. Cambiamo giornale, andiamo sulla Repubblica, vediamo come titola la Repubblica questa mattina. Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. E poi di spalla, Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Ancora scendiamo, vediamo cos'altro troviamo sulla prima, Draghi che scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, la questione appunto era rispetto all'orario in cui far giocare le partite, insomma le istituzioni, il prefetto si stavano interrogando per capire quale fosse la cosa giusta in termini di ordine pubblico evidentemente. Dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Grotta alle Maldive, strage di sub italiani, erano tutti esperti, due vittime piemontesi, i soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le storie, mamma e figlia, dal sogno al dramma, dall'altra parte l'intervista Pellizzari, l'allarme non è scattato. E Umberto Pellizzari è uno dei più grandi apneisti italiani che ha vinto, leggiamo insieme, una sfilza di record mondiali, Fabio Pozzo appunto lo intervista. Poi i tormenti di Giulia al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero, ovviamente grande spazio viene dato dal quotidiano torinese alla Festa del Libro appunto che ha sede a Torino, quindi queste sono le parole del Ministro della Cultura. Poi parla Zagrebeschi, dall'alto la cultura non si cambia, e ancora sotto un pezzo con le dichiarazioni di Elsa Fornero, ex Ministra al Lavoro, ai giovani restano le briciole, tanti altri poi approfondiscono. Come quello a Mancuso, i ragazzi si salvano con la lettura. Al centro Mediaset, tutta la verità, un'intervista a Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Toffanin, ci sono chat e documenti, e quindi insomma va avanti sulla sua strada Barbara D'Urso, che leggiamo nella didascalia di questa fotonotizia, si toglie molti sassolini dalle scarpe riguardo alla fine del suo rapporto con Mediaset. Ci spostiamo ancora, andiamo su Avvenire, non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. E poi Diego Motta firma questo editoriale, il ripudio che ci difende, il messaggio del Papa all'Europa. Ancora sotto l'incontro in Cina tra Trump e Xi, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. Si parla anche di energia, l'Italia al bivio sul nucleare, rischi e scorie, il doppio nodo con i piani del governo, il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli. E poi accanto Don Giussani da Milano, la spinta verso gli altari, chiusa la fase diocesana. Ancora il premio Carlo Magno, la ricetta di Draghi per l'Unione Europea, un federalismo pragmatico. Da Venire andiamo su Il Messaggero e guardiamo insieme con che cosa apre il quotidiano romano. Derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis. Roma-Lazio in contemporanea con altri quattro match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. E c'è poi un pezzo a firma di Alberto Abate, errori e gaffe ai danni di Roma. Anche qui spazio al centro per la strage delle Maldive, cinque italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e il sospetto di un difetto delle bombole. Di spalla Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra, il presidente USA a Pechino, uniti su Hormuz, il leader americano, noi partner, non rivali, dai dazi alle terre rare, braccio di ferro sui dossier. E poi ancora un altro giornale per noi, andiamo avanti, un'altra prima pagina, vediamo appunto il giornale, Trump Xi affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto. La citazione di Xi, trappola di Tucidide, ecco cosa significa. E poi se il mondo libero tifa per un dittatore è appunto un altro pezzo con evidentemente questa postura, insomma che poi è la postura del giornale, anche qui la Allarme, Draghi suona la sveglia, Europa ora sei sola, dall'altra parte tensioni nel governo sulle spese per la difesa. Ci spostiamo ancora dal giornale e andiamo su Il Fatto Quotidiano. Lo vediamo insieme, eccolo qui, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit c'è bisogno della Cina e poi ancora tutti i guai di Zelensky, Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini, dall'altra parte sanzioni USA sospese, albanese. Parliamo di Francesca Albanese che vedete nella foto, è salva contro Tel Aviv, unità del Partito Democratico dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Al centro la testimone rincara la dose, ma il procuratore generale non vuole sentirla. Il caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. Questo appunto dice, quindi c'è un ampio approfondimento sul caso Minetti. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo ancora e andiamo su Il Sole 24 Ore. Piazza Affari sfonda quota 50.000. L'altolà di Xi a Trump, i rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan, dall'altra parte Pechino alza i toni ma sull'isola in cerca di soluzioni e poi l'errore fatale sull'Iran, Washington è una tigre di carta. Al centro Papa Leone XIV, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, questo ha detto ieri agli studenti della Sapienza. E poi ancora piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati, emergenza abitativa, spunta il premio sui lavori destinati a creare immobili a prezzo calmierato, si parla anche di IMU, Tari e multe nel labirinto della rottamazione, anche qui di Draghi serve una spesa strategica per 1.200 miliardi l'anno, dice l'ex premier all'Europa, siamo soli insieme. E poi ferrovie, il core business di Mermek va a Siemens e altri temi, ovviamente sul Sole 24 Ore per la maggioranza temi di taglio economico come linea editoriale del Sole vuole, ma ci spostiamo infine sul principale quotidiano sportivo italiano, la Gazzetta dello Sport. Roma-Italia, Sinner, Darder e la voglia di una finale azzurra, Jannik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, Luciano alle 15.30 con Ruud. Al centro intervista Cardinale, Milan cambio, valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, il proprietario del club dice con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi spazio anche alla prima tappa italiana. italiana del Giro d'Italia che vedete appunto di spalla. Ballerini a Napoli, ora il Blockhaus Pesa Pellizzari e spazio ovviamente per l'Inter in festa dopo il doblete, la gioia di Oaktri che prepara nuovi investimenti. Quindi diciamo i due presidenti a confronto, Milano da una parte e dall'altra, chi festeggia e chi fa mea culpa e ragiona su quello che non è andato. Tutto questo sulle prime pagine dei giornali locali, dei giornali nazionali. L'invito ovviamente è sempre quello ad acquistarli per approfondire i temi all'interno, possibilmente nelle nostre edicole qui vicino, in modo da dare una mano anche agli edicolanti tarantini che purtroppo non se la passano molto molto bene. Quindi andiamo in edicola e compriamo i giornali. Detto questo, noi ci fermiamo brevemente, quando torniamo ancora giornali, ma stavolta locali. A fra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ancora insieme, allora torniamo sui giornali, ma stavolta i giornali locali, e andiamo su ANSA Puglia, quindi ripartiamo ma da un'agenzia stampa e vediamo come titola. Ecco, qui l'Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mermec al gruppo tedesco Diagnostica e Data Analytics ed il segnalamento in Italia. Di spalla, giornalista morta in Puglia, nuovi elementi dalla perizia sul telefono, e poi i funerali dell'uomo ucciso a Bisceglie, non arrendiamoci a una logica disfattista. Ancora sotto, una foto di Bakary Sacco, ci occuperemo, come ho detto in apertura, ampiamente di questo argomento oggi. Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della Baby Gang, questa è la notizia di ieri, a 22 anni. Ci spostiamo da ANSA, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura del Corriere. Tutti in piazza per Sacco, le lacrime del fratello, vogliamo giustizia, Taranto al presidio, un migliaio di persone. E poi accanto, rabbia e dolore ai funerali del cameriere di Bisceglie. Al centro, cari dipendenti, cambiate lavoro, Natuzzi annuncia l'accordo con Umana, parte la ricollocazione su base volontaria. Nell'ennesima lettera il patron incentiva l'uscita con premi e prevede una clausola di diritto al rientro. Al centro si torna appunto sulla vicenda della giornalista, agganciato al Bluetooth fino all'alba il telefono. Patrizia, il suicidio, il nuovo giallo dello smartphone. Spuntano nuovi dubbi sul suicidio di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella sua casa di Fasano. Secondo una consulenza, il suo smartphone sarebbe stato agganciato al Bluetooth dell'auto fino a due ore dopo la morte. Di spalla, 27 bandiere blu, Puglia ancora sul podio, per le coste 10 milioni di euro, la regione investe nelle spiagge libere. E poi il taglio basso, Antonio sta male per una legge errata, disabile con turbe psichiche, via dal centro dove veniva curato, il racconto della sorella. Ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è crisi di Stato, De Caro, una società mista è l'unica strada per l'ex Ilva, Fiom e Federmeccanica, il governo salvi l'automotive. E poi ancora di spalla, Bari arriva in procura il caso Mary Lorusso, c'è la denuncia del Policlinico, la borsa di studio è stata sospesa. Subito sotto, Matarrese, il crack, le liti in famiglia, nell'indagine i rapporti tra cugini, pagamenti illeciti alle cognate. C'è la fotonotizia dedicata al presidio di ieri pomeriggio in Piazza Fontana, omicidio Sacco, in manette il sesto della Baby Gang, a Taranto presidio antirazzista, l'orrore, il 22enne avrebbe aggredito la vittima a pugni. Il taglio basso, il mare da bere di Puglia, sul podio delle bandiere blu con 27 riconoscimenti, la regione è seconda in Italia. E ci spostiamo da Gazzetta, andiamo sull'edicola del Sud. Ecco qui l'apertura, omicidio Sacco, per la procura aggredito per importunarlo. Fermato il sesto componente della banda è Cosimo Colucci, 22 anni, detto Mimmo, per gli inquirenti è l'ultimo tassello di un mosaico di violenza gratuita e brutale. C'è l'opinione di Domenico De Santis, quindi la voce della politica regionale, della sinistra, del PD, crudeltà e anestesia delle coscienze. Dall'altra parte il procuratore Rosario Plotino che dice su Baby Gang non c'è un'emergenza. Al centro, regione, mare democratico, aiuti ai comuni per attrezzare le spiagge libere. E quindi questi insomma i due temi di giornata sostanzialmente, come state vedendo insieme a me, quello bello del nostro mare che continua a raccogliere consensi è quello appunto purtroppo ancora dell'omicidio di Sacco Bacari, con le ultime notizie in merito riguardo alle indagini, ma anche poi con il presidio antirazzista di cui appunto oggi i giornali parlano, che vi racconteremo anche fra poco. Ci spostiamo ancora e andiamo su l'edicola sul quotidiano di Puglia. Veniamo dall'edicola, ma andiamo sul quotidiano di Puglia e leggiamo insieme. Mare sempre più blu, Puglia seconda, bandiere, 27 le località, piazza d'onore dopo la Liguria, entrano Morciano e Tricase, Lecce fa il bis con Frigole. E poi SOS criminalità, sindaci divisi sulla sicurezza, l'emergenza, arriva il ministro Piantedosi, i primi cittadini tra controlli e investimenti. Al centro Branco preso il sesto e il dolore è in piazza. Dall'altra parte mala e politica, round in appello anche i concordati, il caso di Statte. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa, ancora una piccola pausa per noi, quando torniamo cominciamo ad approfondire proprio questa vicenda e gli ulteriori sviluppi di questa vicenda di cronaca con l'omicidio di Sacco Bacari. A fra poco.
5: Non chiamare difesa il riarmo. Da Papa Leone XIV arriva un nuovo appello per la cessazione dei conflitti e delle guerre. Durante la visita all'Università di Roma, la Sapienza parla agli studenti e ribadisce il suo messaggio per una pace disarmata e disarmante. Il pontefice sottolinea che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme e invita a non chiamare difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, arricchendo le elite. Prevost si è soffermato sull'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Occorre vigilare affinché non si deresponsabilizzino le scelte umane, peggiorando i conflitti. Infine, l'invito ai giovani ad essere artigiani della pace. Il Tribunale USA ha sospeso le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. È lei stessa ad annunciarlo su X, riportando le motivazioni del giudice Richard Leon, che sottolineano come proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Le sanzioni erano state imposte dall'amministrazione americana a luglio 2025 in seguito alla raccomandazione non vincolante alla Corte Penale Internazionale di perseguire i crimini di guerra contro i cittadini israeliani e americani da parte di Albanese, accusata di antisemitismo e sostegno al terrorismo. Per PD e AVS la sospensione delle sanzioni è una bellissima notizia. Fermare il DDL Malan di riforma della caccia, uno scempio che calpesta diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, violando le direttive europee ed esponendo l'Italia a una onerosa procedura di infrazione. Movimento 5 Stelle e associazioni ambientaliste chiamano all'azione con una conferenza stampa al Senato e un flash mob al Pantheon contro quello che è già stato ribattezzato DDL Sparatutto. Se passasse, denunciano, si sparerà anche di notte e sulle spiagge. L'UE ha inviato una lettera avvertendo del rischio, ma, sottolineano le associazioni, la maggioranza l'ha ignorata e nascosta. Per questo il Movimento 5 Stelle ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento. Le opposizioni chiedono che si sblocchi lo stallo in commissione di vigilanza RAI, ferma da mesi per le assenze della maggioranza. Nell'aula della Camera il deputato di ABS Filiberto Zaratti ricorda che il collega Roberto Giachetti è al 10° giorno di sciopero della fame per chiedere di mettere fine allo scandalo della mancata elezione del presidente RAI. Il parlamentare si dice preoccupato per le sue condizioni di salute e chiede che la premier Giorgia Meloni vada in aula a riferire. Alla richiesta di informativa si sono uniti PD, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Un mese fa il presidente Mattarella ha definito inaccettabile che la commissione di vigilanza non possa esercitare i suoi compiti.
4: Torniamo insieme, allora apriamo questa pagina dedicata all'uccisione del 35enne del Mali Sako Bakary, avvenuta il 9 maggio all'alba, sabato scorso. Nei giorni che Taranto dedica alla festa ad opera di una baby gang costituita da 5 minorenni, ma insomma abbiamo scoperto ieri anche da non solo da un maggiorenne ma anche da un secondo maggiorenne. Ci colleghiamo con Giovanna Calabrese che si trova proprio in Città Vecchia. Dove sei, Giovanna, precisamente? Buongiorno a te.
6: Ciao Marina, sono qui davanti al Tribunale dei Minori in Città Vecchia, dove appunto questa mattina saranno interrogati i 4 minori coinvolti nell'omicidio di Sako Bakary, che appunto è avvenuto, come hai detto tu, il 9 maggio in Città Vecchia, in Piazza Fontana, per la precisione. Ieri infatti la squadra mobile è andato a prendere il sesto componente dell'uccisione di Sako Bakary, che si chiama appunto Cosimo Colucci, che ha 22 anni. Inoltre ieri c'è stato anche l'interrogatorio del secondo maggiorenne, ovvero di Fabio Sale, che ha appunto dichiarato che è estraneo ai fatti, nel senso che lui è arrivato dopo l'uccisione di Sako Bakary. Il GIP infatti poi ha confermato
4: È ancora in carcere.
6: Sì, è ancora in carcere.
4: Il fermo non è stato convalidato,
6: il fermo cautelare,
4: ma resta in carcere.
6: Il fermo non resta in carcere e siamo qui appunto per capire che cosa succederà nelle prossime ore ai 4 minorenni coinvolti nell'omicidio.
4: Giovanna, tu ieri hai seguito in diretta per noi il presidio contro ogni forma di razzismo promosso da Mediterranea Saving Humans, Libera Taranto, Associazione Babele, dalla comunità africana di Taranto e anche di Brindisi. Raccontaci com'è andata, poi fra un po' ti lasceremo e vedremo alcuni contributi realizzati da Maria Laura Paletta, che era anche con te. Insomma, avete lavorato su due fronti ieri per raccontarci in diretta e sui canali social quello che avveniva in Piazza Fontana.
6: Sì, ieri la piazza era piena di gente, non ci aspettavamo così tanta gente, ecco, c'era tanta emozione, commozione. Il presidente della comunità africana ha dichiarato forti parole, dicendo che tutti siamo Sako Bakary e che questa vicenda ha toccato tutti e che non dovrebbe succedere in una comunità tarantina, italiana in generale. Poi ha parlato del fatto che alcuni migranti fanno dei lavori che magari non spesso gli italiani non vogliono fare, quello ad esempio del bracciante, e che anche loro sono sottoposti a sforzi, anche loro si svegliano la mattina alle 5 per guadagnarsi del pane.
4: Giovanna,
6: insomma,
4: grazie.
6: C'è stata una...
4: Sì, prosegui e poi andiamo a chiudere.
6: C'è stata tanta emozione e infatti anche siamo rimasti sotto la pioggia proprio per ricordare e onorare Sako Bakary.
4: È un presidio che è iniziato anche prima del previsto, intorno alle 17, tanti interventi a microfono aperto e concluso, insomma, prima delle 20 gli interventi e nell'ultimo, uno degli ultimi interventi, appunto, anche le parole del fratello di Bakari. Che sì, insomma, sì, sono state parole anche di pace per stemperare anche in qualche modo gli animi, ricordando appunto che la comunità maliana vuole giustizia, ma evidentemente non vuole vendetta. Un bel momento quello di ieri, ve lo racconteremo fra poco con le immagini. Giovanna, tu ovviamente resta lì perché gli interrogatori inizieranno, dovrebbero iniziare intorno alle 9:15, quindi poi ci racconterai come è andata anche nel corso dell'edizione del TG e con i nostri approfondimenti anche sui canali social. Intanto grazie e a dopo, buon lavoro.
6: Grazie a te Marina, ciao.
4: Vi dicevamo allora di questo presidio di ieri pomeriggio. Maria Laura Paletta ha intervistato Remo Pizzuto di Libera Taranto, che era una delle associazioni, come vi dicevamo prima, che ha promosso questo presidio in piazza, proprio sul luogo dove Sacco Bakari ha perso la vita. Poi ascolteremo anche la voce del referente regionale di FLAI CGL Taranto e di alcuni giovani migranti. Vediamo.
7: Tu abiti a Taranto, lavori a Taranto?
8: Lavoro a Taranto, abito a Leporano, ma per il razzismo, diciamo, quella è una cosa che non è nata oggi e non finirà oggi, ma l'unica cosa che possiamo dire, dobbiamo capire come è nato l'umanità. Se capiamo come è nato l'umanità, possiamo combattere tante cose. Oggi non siamo qui per il razzismo, siamo qui per la morte di un amico e siamo qui per dire a tutti che quello che è successo non deve succedere più. In africani o italiani tutti dobbiamo dire quello che non deve succedere più, perché non è solo un africano che è morto, è un umano che è morto, quindi siamo qui per dire quello, che Taranto non deve accettare più che questo arriva.
7: L'uccisione di Bakary Sacko, a tuo parere, è una questione razzista oppure ci troviamo di fronte a un caso di povertà educativa e di mancanza anche di sicurezza pubblica?
9: In realtà, cioè, nel senso, non è soltanto un caso di violenza giovanile e di razzismo, ma è anche un caso di abbandono o di diritti in alcune zone della nostra città, non soltanto quelle della città vecchia, dove le istituzioni e la presenza dello Stato dovrebbe essere maggiore, ma non in termini di pattuglie, in termini di presenza di scuole, in termini di presenza di luoghi di aggregazione, per poter far uscire i ragazzi da quella povertà educativa dove vengono lasciati. Questo non vuole essere sicuramente una giustificazione al quello che è accaduto, anzi, è proprio quello che noi vogliamo contrastare con la presenza di Libera, ma di tutte le persone che oggi sono qui, che non vogliono rifugire all'interno della paura, non vogliono rifugire all'interno della violenza, hanno apertamente detto di essere contro la criminalità organizzata che sta dietro queste azioni, e spesso la criminalità organizzata insieme al razzismo ci vanno anche a braccetto. E noi è questo che vogliamo, riappropriarci delle zone della città insieme anche alle tante associazioni.

0: alle parrocchie, che fanno un lavoro enorme all'interno del quartiere della Città Vecchia, e vogliamo dare la nostra disponibilità di riscatto in città, uscendo da quelle dinamiche di contrapposizione che si vanno a creare.
1: Cosa che è fatto? Che dovete fare voi a casa vostra? E tutti i bambini dovete dare un consiglio. Questi ragazzi sono poverini, non sono venuti a litigare, non sono venuti a fare guerra, sono venuti per costruire la sua futuro. I bambini che non capiscono niente, che fregano, che fanno razzismo, a fare male per tutte le persone. Anche voi italiani dovete vergognare su questo, cosa che hanno fatto. Perché siamo differenti con loro, ma non è che tutti gli italiani sono razzisti. Ci sono qualcuno che sono buoni, ma ci sono qualcuno che è cattivi. Ma questi ragazzi non sappiamo perché ha fatto questo problema. Perché anche noi abbiamo paura per questo motivo. Dobbiamo fare attenzione adesso. Non è come prima. Prima non sappiamo che dobbiamo fare questa cosa. Quindi Italia adesso dobbiamo fare attenzione. Ma siamo qua per lavorare, per trovare soldi, per costruire la vita. Ma noi siamo venuti per estroccare la vita. Quindi siamo dispiaciuti per questo motivo che ha fatto questo ragazzino. Così non va bene Italia. Baba Sisse.
2: Ed è stato ucciso non solamente dalle persone che su questa piazza hanno commesso questo reato, ma dal clima d'odio che in Europa e in Italia si sta fomentando ormai da troppo tempo. A breve entrerà in vigore il patto asilo migrazione, a breve entrerà in vigore il regolamento europeo sui rimpatri. Continua questa dinamica strisciante della remigrazione che in qualche misura sta iniettando nelle vene dell'Occidente questo clima di odio che fondamentalmente ha armato le mani di questi ragazzi. Ecco, di fronte a questa cosa noi come sindacato, come rappresentanti dei lavoratori, non possiamo tacere. Noi vogliamo urlare tutta la nostra rabbia, tutto il nostro sdegno, e vogliamo dire che non siamo qua solamente per una questione di solidarietà, che pure è una cosa importante, ma siamo qua per dire che dobbiamo lanciare una grande mobilitazione sociale e civile in questo paese, perché non possiamo più accettare che questo clima d'odio continua a diffondersi in Italia e in Occidente. Questo io penso anche quello che dobbiamo dire. Noi abbiamo una situazione che è vergognosa, perché in 3 giorni abbiamo pianto 5 morti, 5 operai agricoli, 3 morti in un furgone che venivano trasportati nel Rodigino, un altro lavoratore è morto bruciato vivo dentro una roulotte qua vicino a Foggia, a Poggio Imperiale. Ma questo è il clima in cui in un paese i lavoratori devono essere trattati. Questa è l'Italia della Costituzione, quella fondata sul lavoro, dove il lavoro dovrebbe essere ciò che ci dà dignità e cittadinanza. Ecco, non ne possiamo più, non ne possiamo più del clima d'odio, non ne possiamo più del razzismo. Noi abbiamo bisogno di gridare che vogliamo un mondo e un'Italia diversa.
3: Avete visto appunto il responsabile regionale di Fly CGL, che vogliamo ribadire, lo avete appunto sentito ieri poi nelle nostre dirette, ma lo diciamo anche giustamente adesso, quando stiamo andando a ricapitolare un po' tutte le questioni e i punti di questa vicenda e anche quali sono le novità, che Fly CGL ha dichiarato di pagare le spese dei funerali e del ritorno in patria della salma di Sacco Bacari. Quindi la raccolta fondi che proseguirà fino a fine giugno, e che gli organizzatori, senza entrare nei dettagli, ci hanno detto che sta andando molto bene, cioè tante persone stanno donando, servirà per dare un sostegno, un aiuto economico alla famiglia di Sacco Bacari, perché ricordiamo che questo ragazzo era in Italia come molti altri per lavorare e mandare, come forse facevamo anche noi anni fa, ma ce lo siamo dimenticati, i cosiddetti soldi a casa. Vedete con me un'altra persona, un ospite venuto a trovarmi, è l'avvocata Daniela Lafratta. Con lei parliamo di questo caso perché l'avvocata Lafratta è l'avvocata legale della famiglia di Sacco Bacari. Ben trovata, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e tutte.
3: Ripartiamo dalle immagini che abbiamo appena visto, tanta gente ieri in piazza, anche la famiglia ha parlato.
4: Sì. Tanta gente, una risposta molto importante non solo delle comunità Maliana o di tutti i ragazzi che

vivono la nostra terra, ma anche della cittadinanza. È stato molto bello vedere molte famiglie, molte mamme con i loro bambini, è stato molto bello vedere i cartelli delle scuole che erano presenti lì con dei fiori lasciati per Bakary, anche degli esponenti politici.

0: rappresentante che ha parlato sul palco, mentre dall'altra parte, insomma, a Lecce è stato indetto il lutto cittadino dalla sindaca Adriana Poli Bortone. Insomma, questo è diventato anche argomento di confronto e dibattito anche oggi su siti, giornali e ovviamente è un dato di cronaca e ve lo raccontiamo, la mancata presenza appunto delle istituzioni locali sul palco del presidio di ieri. Ma torniamo alla vicenda di Saco Bacari. Ripartiamo da quello che è accaduto. Per parlare innanzitutto della famiglia, nei primissimi rapporti e nella primissima, insomma, conoscenza anche dello zio, del fratello, che in realtà a Taranto c'era arrivato e per anni c'è stato, ha vissuto qui, come sono andate, insomma, le cose, questo approccio, com'è stato?
1: Beh, io ho sicuramente trovato delle persone, dei familiari distrutti dalla notizia, distrutti non solo dalla perdita, che chiaramente colpisce sempre ogni familiare, ma soprattutto alla luce della modalità che emerge da quanto appunto raccolto dagli inquirenti. È chiaro che pensare, leggere, vedere dei video di un familiare accerchiato in quel modo, è chiaro che distrugge ogni persona, ogni familiare, ogni persona che insomma era legata in un legame con il povero Bacari. Però allo stesso tempo devo dire che hanno dimostrato sin da subito una forma di coraggio, di un senso di giustizia importantissimo e devo dire che non hanno mai espresso nessuna parola di odio contro questa città che è la città in cui Bacari viveva e dove purtroppo ha trovato la morte.
0: Parliamo dei capi, diciamo, di imputazione. Si parla appunto di omicidio aggravato da futili motivi, non c'è però l'aggravante dell'odio razziale. Che idea si è fatta rispetto a questo?
1: Al momento sì, non viene contestata questa aggravante. Vedremo dove giungeranno gli inquirenti. Non mi sento di esprimere, come dire, grandi pareri, non avendo chiaramente il quadro completo della situazione. Uscendo dalla mia veste di legale e parlando in qualità di persona, io mi auguro che questa aggravante non ci sia, che non si arrivi alla dimostrazione di questo, perché l'odio razziale è uno dei sentimenti peggiori che l'umanità possa trovarsi a dover combattere. Al momento non posso, come dire, esprimere grandi pareri, non ho molti elementi, se non quello che un po' iniziamo a vedere tutti e a leggere riguardo questo presunto avvicinamento di
0: Sì.
1: un'altra persona, prima non italiana, prima poi dell'evento di Bacari.
0: Sì, nelle immagini di videosorveglianza che abbiamo visto in questi giorni, appunto, c'è questo migrante, sembra un migrante sempre di origine subsahariana che viene avvicinato dal branco, ma non si ferma, prosegue. E forse chissà, questo gli salva la vita, questo non lo sapremo mai, però questo potrebbe essere, insomma, un elemento indicativo del fatto che fosse una caccia al nero, insomma, e non un omicidio scaturito da un'altra natura, appunto, futile, dalla noia, non lo so, dall'ignoranza, da un divertimento dettato appunto dalla giovane età e dall'incapacità di cogliere la gravità di quello che si stava facendo, ma questo ovviamente lo vedremo strada facendo. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Saco Bacari. Quando ci sarà questa autopsia?
1: L'autopsia è fissata per la giornata di martedì, chiaramente un accertamento tecnico indispensabile per accertare le cause della morte e in un certo senso anche un po' le dinamiche dei colpi. E, si farà questo accertamento, chiaramente anche questo è qualcosa che colpisce profondamente la famiglia. Il pensiero di un'autopsia è un qualcosa di davvero molto, molto forte, gravemente impattante per i familiari, che però anche qui, devo dire, voglio ripeterlo, hanno espresso la massima fiducia.

0: fiducia nelle istituzioni, ragion per cui chiaramente si rimetteranno a quello che poi verrà fuori dall'accertamento tecnico.
1: Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono tre i fendenti mortali a colpire sarebbe stato il più piccolo del gruppo, il quindicenne, e inizialmente non era chiara l'arma del delitto, ma è stato lo stesso ragazzo a farla trovare in una siepe e si tratta appunto di un coltello da chiarire anche attraverso l'autopsia i tempi, no, della morte e anche se il mancato soccorso, perché ricordiamo che aveva chiesto aiuto in un bar della piazza, il Maliano avrebbe potuto salvargli la vita. Insomma, tanti elementi ancora da chiarire in questa vicenda. Lei si occupa di diritto dell'immigrazione a Taranto. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni su una Taranto razzista, tanti commenti anche molto gravi. Dall'altra parte, però, ieri abbiamo visto invece una piazza piena. Dal suo punto di vista, insomma, attraverso anche le storie dei suoi assistiti, lei ritiene che Taranto sia una città razzista oppure no?
0: Allora, mi lasci partire da una considerazione sulla città vecchia. Io, il mio primo studio legale è stato proprio su Via Duomo e anche un secondo studio sempre in città vecchia. Per me è stato doloroso lasciare la città vecchia perché ho sempre trovato un clima di collaborazione, di apertura. Capitava che i ragazzi non riuscivano a raggiungere lo studio e gente del posto mi accompagnava. I ragazzi, quindi per me io ci tengo particolarmente a dire questa cosa perché la città vecchia non mi ha mai dato segnali di razzismo, di chiusura. Quindi anche da questo punto di vista è stato un evento che mi ha scosso profondamente. Non è quella la parte di città vecchia che io conosco e questo ci tengo a dirlo e a precisarlo. Taranto non posso dire sia una città razzista. Taranto, quando viene chiamata, e la chiamiamo spesso con degli appelli, chiediamo spesso aiuto per delle persone giunte, nella nostra città, Taranto risponde. Ha risposto ieri, ha risposto in tante altre occasioni. Devo dire però che nel corso degli anni sicuramente c'è stato un po' un cambiamento.
1: Che
0: Il
1: tipo di
0: clima
1: cambiamento?
0: si è molto irrigidito. Molte persone si sentono autorizzate, probabilmente anche un po' dal clima politico nazionale, dagli slogan che si usano, dal consenso molto spesso che il dibattito politico in alcuni momenti, riceve e raccoglie proprio sulle dinamiche e sulle problematiche legate ai flussi migratori. Questo io credo abbia un po', legittimato molte persone ad esprimere dei pareri e dei concetti molto spesso addirittura disumani, come quelli che abbiamo letto sotto le notizie dei primi giorni dell'uccisione di Bakary. E purtroppo devo dire che questo clima politico legittima un certo tipo di odio razziale, posso tranquillamente chiamarlo così, ma non posso dire che la città, che la mia città, sia una città razzista. Chiaramente però esistono delle frange di persone che non gradiscono la presenza di cittadini non italiani. Quanta consapevolezza poi ci sia in questi pensieri? Ecco, questa è una domanda che spesso mi faccio, perché queste persone lavorano e vivono sicuramente nel rispetto delle regole, che poi ci siano delle persone che questo non lo fanno, io credo che sia una caratteristica che accomuna tutti i popoli. Ogni popolo
1: Certo, ogni realtà, insomma.
0: chiaro, ha il buono e il cattivo, ma questo non significa, non ci autorizza di accomunare tutti sotto poi il cattivo pensiero, il cattivo comportamento di taluni.
1: Lei ha fatto riferimento a una Taranto che accoglie, ricordiamo nel 2014 l'arrivo dei tanti siriani a seguito della guerra in Siria, tante persone che fino a pochissime settimane prima lavoravano come insegnanti, come medici nel loro paese, da un giorno all'altro si sono ritrovati a dover prendere la strada del mare, rischiare la vita e arrivare proprio qui a Taranto, furono i primi. migranti, forse che Taranto vive.

0: in maniera così massiccia. Di lì poi tanti ragazzi provenienti dall'Africa subsahariana, motivi sempre diversi. Lei segue anche, immagino, quelli che sono gli iter per ottenere riconoscimenti, permessi di soggiorno. È diventato più difficile rimanere in Italia regolarmente?
1: Assolutamente sì. Conosciamo tutti perché le televisioni ne parlano tantissimo e anche questo è un clima, è un concetto che passa molto spesso in TV. Abbiamo visto tantissime modifiche legislative e c'è stato sicuramente il panorama legislativo ha ristretto tantissimo le modalità di ottenimento del permesso di soggiorno rispetto al 2014 è diventato davvero tutto molto più complicato e quindi è chiaro che queste persone sono sostanzialmente costrette ad entrare con modalità clandestine sul territorio italiano, comunque europeo in generale. Io ritengo che se ci fosse una legislazione maggiormente inclusiva, potremmo evitare davvero tantissimi problemi, tante vite umane perse nel Mediterraneo, ma anche per quanto riguarda la rotta balcanica, di cui non si parla molto, ma è la rotta che seguono i migranti, soprattutto molti pakistani, afghani, è una rotta di cui si parla poco, ma che probabilmente fa gli stessi morti del Mediterraneo, solo che effettivamente se ne ha molto meno traccia. La legge e le leggi sono cambiate, è stato un susseguirsi di modifiche al testo unico immigrazione che hanno portato inserito sempre maggiori restrizioni. Restare in Italia regolarmente non è affatto un percorso
0: Cosa
1: semplice.
0: serve adesso per restare in Italia regolarmente? Quali sono gli aspetti imprescindibili?
1: Sicuramente per poter restare e ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, che peraltro è un titolo dalla durata di 2 anni che con le ultime modifiche è diventato anche non più convertibile per motivi di lavoro, bisogna dimostrare, uso una parola che non mi piace usare, ma questo è richiesto, un livello di integrazione. Per cui un contratto di lavoro, la percezione di un reddito idoneo a permanere sul territorio, concetto che può anche essere corretto perché chiaramente lo Stato non può poi farsi carico di un numero indefinito di persone. Il problema non è tanto il presupposto che ci porta ad ottenere il permesso di soggiorno, il problema sono le modalità, ovvero non è semplice trovare. Come dire, se bastasse trovare un lavoro, dimostrare di avere un lavoro, credo che ragazzi, nessuno di loro avrebbe problemi nell'ottenimento del permesso, perché sono tutte persone che lavorano nell'edilizia, sono braccianti agricoli, per lo più nel settore domestico. Le donne provenienti dalla
0: Dall'est
1: Georgia,
0: Europa.
1: esatto, per cui ecco, il problema non è reperire l'attività lavorativa, il problema è avere tutto, come dire, in ordine per poter avere quell'attività lavorativa. Mi spiego meglio. Ci sono dei grandi ritardi, per esempio, nei rinnovi dei permessi di soggiorno, ritardi dettati non chiaramente dalla cattiva gestione del personale della sezione immigrazione, ma sicuramente da un sottorganico importante che impatta molto sulle tempistiche dei rinnovi o dei rilasci dei permessi di soggiorno. Ecco, quindi molto spesso ci ritroviamo con dei permessi di soggiorno scaduti, con degli appuntamenti richiesti per il rinnovo che vanno in avanti di 4, 5, 6 mesi e nelle more, quindi in questo spazio di rinnovo, seppur la legge autorizza il migrante, il cittadino non italiano a lavorare, seppur in possesso, non permesso di soggiorno scaduto, ma in possesso della ricevuta per il rinnovo, molti datori di lavoro questo non lo consentono. Questo chiaramente scatena un effetto domino pazzesco, perché non potrò, magari arriverò in commissione territoriale, ovvero l'organo deputato in prima battuta a valutare la situazione, la storia personale del migrante, e io non potrò dimostrare di avere un contratto di lavoro. Ecco quindi che la burocrazia poi impatta negativamente sulla vita di questi ragazzi che spesso senza colpa si ritrovano a non poter ottenere un permesso di soggiorno e quindi chiaramente cadere poi nelle mani della criminalità.

0: o dello sfruttamento lavorativo, di cui purtroppo le nostre campagne, uso proprio questo termine perché è quello che usano loro stessi, sono pienissime.
1: Prima di chiudere, torniamo alla vicenda di Saco Bacari. Glielo chiedo, magari non mi risponde, però io glielo chiedo: che tipo di strategia difensiva sta pensando di portare avanti
0: Al
1: in questa
0: momento
1: vicenda?
0: è un pensiero che in questo momento non si è ancora affacciato in me, per il semplice motivo che ci lavora la procura, dalla procura di minori, la procura ordinaria. Io anzi colgo l'occasione per ringraziare davvero quello che è stato fatto, perché le istituzioni hanno dato una risposta fortissima, per cui in questo momento io non posso fare altro che rimettermi con grande fiducia, devo dire, agli inquirenti, aspettare che facciano il loro lavoro e solo dopo potremo valutare.
1: Mi viene in mente adesso, le faccio anche questa domanda, che visto che parlavamo di lavoro, Sacco Bacari andava al lavoro. Ci sono, secondo lei, gli estremi per pensare anche ad un incidente sul lavoro? Perché gli incidenti sul lavoro, appunto l'INAIL ce lo dice, sono per la maggior parte incidenti che avvengono andando o tornando dal lavoro, e questo è un caso.
0: Sì, sarebbe un infortunio in itinere, ma non posso esprimere dei pareri tecnici, non essendo il mio settore, per cui rimetto anche questa valutazione poi a dei colleghi con i quali sicuramente andremo ad interfacciarci.
1: Chiudiamo sapendo, insomma, che lei si interfaccia con la famiglia, chiedendole se ci sarà un momento di saluto della salma di Sacco Bacari qui anche a Taranto, oppure se si pensa di riportarla direttamente in Mali.
0: Sarà una decisione che prenderà la sua famiglia. Abbiamo già dichiarato alla famiglia tutta la nostra disponibilità e se vorranno un saluto della città e di quanti vorranno partecipare qui, noi saremo pronti a supportarli insieme alle varie associazioni, tra cui tutte quelle presenti ieri, per cui anche questa è una decisione che non spetta a me prendere, ma solo ai suoi familiari.
1: Quindi, insomma, ancora non si è deciso.
0: Ancora non si è deciso perché, come dire, in questo momento ragionare troppo in avanti non aiuta nessuno, per cui io e i familiari siamo d'accordo sul vivere un po' step by step questa situazione e affrontare ogni step singolarmente. Quindi dopo l'autopsia, quando la procura rilascerà il nulla osta e quindi potrà liberare il corpo, penseremo anche a questo.
1: Grazie per essere stata
0: Grazie.
1: con noi.
0: Grazie.
1: All'avvocata Daniela Lafratta, avvocata che seguirà, insomma, tutte le vicende poi processuali per conto della famiglia lesa, ovviamente, in questa storia, la famiglia di Saco Bacari. Grazie ancora. Noi
0: Grazie.
1: ci fermiamo per qualche minuto, andiamo avanti, chiedo alla regia. Andiamo avanti, allora le dico di attendere qui qualche altro secondo perché lancio un'intervista al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Stavolta parliamo della Carta della Pace, tanti incontri, tante associazioni in realtà imprenditoriali del territorio che si sono unite nel corso dei mesi. Con lui appunto parliamo di come sono andati questi incontri, ora si è arrivati ad un esito finale e si passerà anche a realizzare una serie di progetti. Vediamo l'intervista.
2: Carta della Pace, un percorso lungo che ha visto tanti attori coinvolti. Spieghiamo di che cosa si tratta e a cosa siete giunti.
3: È uno sforzo di costruire coesione sociale in questa nostra città, al di là adesso dell'episodio drammatico dell'altro giorno, ma a prescindere da questo, spesso frammentata in separatismi e in soggettivismi qualche volta inutili. Stiamo provando a costruire una cultura del noi, cioè una cultura di comunità che, valorizzando le diversità come ricchezza e accogliendo le diversità come dono, provi a ragionare insieme, provi a ragionare avendo contezza che i successi e le possibilità di qualcuno diventano necessariamente i successi e le possibilità di tutti. È un'esperienza bella perché racconta uno sforzo di sintesi e di mediazione della diversità. Abbiamo costituito quattro gruppi di lavoro, questi quattro gruppi di lavoro in questi mesi si sono incontrati, quattro gruppi di lavoro avevano questi temi, la carta del noi, cioè che significa essere comunità a Taranto, la comunità si riconosce come tale e diventa comunità educante, quindi il secondo gruppo è quello sulla formazione.

0: formazione del bene comune. Il terzo gruppo è quello del patto di civiltà, cioè una città, una rete di cittadini comprende che gli spazi pubblici sono spazi comuni, cioè la casa di tutti, e quindi fa un patto di civiltà, cioè presta attenzione e racconta evidentemente uno sforzo di recupero urbano maggiore rispetto a quello finora prodotto. Questo al netto dei limiti e degli errori dell'amministrazione comunale, dell'AMIO, che indubbiamente ci sono, ma se la città esporta dipende evidentemente anche da noi, non solamente dall'AMIO. E dal comune. Il quarto gruppo di lavoro è quello sulla memoria positiva. Noi siamo spesso abituati a raccontarci come sfigati, come portatori di limiti, come persone destinatarie di tutte le negatività del mondo. In realtà non è così, questa città racconta bellezze, positività, persone di profilo alto. Dobbiamo restituire una memoria positiva perché che traguarda evidentemente una prospettiva di speranza.
1: Quali sono le realtà coinvolte? Ce ne sono veramente tante e diverse. Questo forse è anche un aspetto vincente di questo progetto.
0: Ci sono tutte le associazioni di teoria, tutti i sindacati, moltissimi ordini professionali, tantissime associazioni di volontariato, cinque esperienze ecclesiali, cioè la Chiesa Cattolica con varie testimonianze, dalla Caritas all'Azione Cattolica, alla Comunione di Liberazione, agli Scout, voglio dire una serie di esperienze ecclesiali che hanno partecipato, ma non c'è solo la Chiesa Cattolica. C'è per esempio la Chiesa Valdese, c'è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè quella che definiremmo la Chiesa Mormone, c'è una comunità di musulmani a Taranto, ci sono insomma una serie di esperienze in questo senso, ma ci sono anche esperienze istituzionali. Ho sottoscritto l'Arte della Pace, l'Alto Commissario alle Bonifiche, il professor Ruricchio, la sottoscritta Ferrarese, commissario straordinario giochi, la sottoscritta per dire il direttore generale dell'ASL, dell'ARPA, dell'ANCI, una serie di persone che hanno deciso di condividere un pezzo di sala, 186 enti appunto. Oggi abbiamo presentato anche la nostra adesione all'evento che faremo il 20, dalle 18 alle 20, ai baraccamenti cattolica, Parco della Musica, in via di Palma, questa nostra adesione al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Agenzia Ministeriale per lo Sviluppo Sostenibile delle Comunità, che si chiama ASVIS come acronimo. Questo nostro evento ha come titolo Abitare la pace della crisi della comunità e vedrà una serie di interventi brevi di molti professori universitari, di persone di profilo alto, ma anche degli enti, delle scuole faranno rappresentazioni artistiche brevi, il Conservatorio Paisiello suonerà, condivideremo insieme anche un momento ludico all'interno di questo percorso e faremo un gesto segno di onore, di rispetto verso la vita soppressa di Bacari Saco per dire che Taranto in realtà non è una città razzista e che tutti noi vogliamo raccontare il rispetto verso le persone nella loro diversità, intendendo la diversità come ricchezza.
1: Le tante idee emerse diventano anche progetti concreti a partire da settembre prossimo.
0: A partire da settembre prossimo gli lavori fatti nei gruppi diventeranno azioni concrete e svilupperemo sul territorio. Perché da settembre? Perché da settembre avremo degli strumenti economici che ci consentiranno di realizzare le azioni che abbiamo condiviso. E devo dire che la bellezza di questa esperienza è che figlia di una scelta condivisa unanimemente del Consiglio Comunale, di una condivisione della Giunta, di un progetto insomma realizzato insieme e di tanti che sentendosi tasselli importanti e imprescindibili di un puzzle composito, come se fosse un mosaico dove ci sono differenti tasselli, la città, la comunità in realtà è un mosaico di diversi, no? Dove ci sono tanti pezzetti, tanti tasselli, ognuno dei quali indispensabile. E con l'assenza di ognuno di questi tasselli, anche di uno solo basterebbe, il mosaico non darebbe più l'immagine che invece vuole dare, un'immagine omogenea, composita e ricca di speranza. Adesso il bivio di questo momento storico è tra la cultura della paura e la cultura della speranza.
1: Un esempio di uno dei progetti che porterete avanti a partire da settembre, una delle azioni, come ha specificato?
0: Ma per esempio, gli amici del gruppo del Patto di Civiltà hanno deciso di adottare i quartieri e di raccontare con i commercianti, con le scuole, con le parrocchie, un'attenzione verso l'igiene urbana, verso le pulizie dei quartieri. Ma per esempio, il gruppo di formazione Bene Comune ha avviato un percorso di formazione investendo nelle nuove generazioni, ma raccontando una sensibilità diffusa verso tutti, anche verso i fruitori dei social, per esempio, che sono tanti, a prescindere dall'età, e il linguaggio che si usa sui social è un linguaggio spesso ostile e non educativo, che non costruisce relazioni, ma ne potrei dire molte altre. C'è il gruppo della memoria positiva che ha raccontato quattro elementi identitari, uno mi viene in mente per esempio il mare, un altro è la cultura religiosa, ce ne sono altri, e racconta questa cosa delle sensibilità diffuse in questa città che si vogliono valorizzare andando a cercare, per esempio nell'ultimo secolo, gli elementi belli e unificanti che queste aree, questi gruppi di lavoro andranno a intercettare rispetto al tema che ognuno di questi rappresenta.
2: E con le parole di Liviano, che ci ha spiegato di questo progetto, di queste idee che prenderanno forma a partire da settembre, noi vi salutiamo. Grazie per essere stato con noi anche oggi su Di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Noi ci ritroviamo ovviamente con l'informazione alle 14 per il nostro telegiornale, ma l'informazione di Studio 100 prosegue sui social, prosegue sul nostro sito studio100.it, dove trovate anche tutto quello che vi siete persi o che volete rivedere. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è...

una final.

Cook.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è auto per
6: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nasi, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Ah, mai dire mai nel calcio.

0: Si sa mai, io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
2: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
3: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
2: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
2: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
3: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
2: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
2: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

Sim, pois.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la

0: coppia Christian Bale-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
4: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
4: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi ormai insieme?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescello, ottimo
3: bella,
0: cross,
3: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente con il gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna

0: fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione fuori, alla decisione fuori. Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, eh? Non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11 al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna almeno in questo incontro nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
1: Italia in vantaggio,
2: eh?
1: D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione. Torneremo a parlare dell'omicidio di Bakary Sacko, Fabio Sale resta in carcere, poi ancora ieri un presidio in Piazza Fontana proprio in onore del 35enne originario del Mali, grande assente il sindaco Bitetti che ai nostri microfoni ha risposto, agiremo concretamente. E poi la Puglia, 27 bandiere blu nel 2026, mare premiato, ma resta le sfide ambientali. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19

0: omicidio di Piazza Fontana, Fabio Sale resterà in carcere. Il GIP di Taranto ha confermato la misura della custodia cautelare. Il ventenne, arrestato lunedì scorso durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. Bitetti risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere. Il GIP di Taranto, Gabriele Antonacci, ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga. Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza. Anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice, Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua pregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
0: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco. Polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la Chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5:30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza, quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita. Al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, associazione Babele e Mediterranea Saving Humans, c'erano anche i familiari di Bacari. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello, che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bacari, che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bacari in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
0: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
3: Abbiamo voluto dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione delle comunità, nel segno di apertura e nel segno per statuto, ma per fatti, dell'accoglienza della popolazione tarantina. E abbiamo deciso di intestarlo a Bakary Sacko, perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
4: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
3: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze, erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita. E fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
4: Lutto cittadino?
3: Anche qui noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bakary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.
0: E ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bakary Sacko. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
5: Terminati questa mattina gli interrogatori di 5 dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bakary Sacko, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacko iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bakary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi, che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bakary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118 che parlano di ferite pulite che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui i ragazzi invitavano Bakary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate, anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
6: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bakary?
7: Allora, noi è arrivato la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica. Dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno. È tutto in itinere, ovviamente.
6: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
7: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme.

0: e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
1: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
0: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
2: La difesa insomma potrebbe puntare sull'aggressione finita male?
0: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dagli inquirenti.
2: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei confronti dei sei giovani coinvolti saranno estremamente severi.
3: Voltiamo adesso pagina. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio.
4: La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale. Un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
5: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque, quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 99% considerate che è una qualità ottima, soltanto lo 0,1% è di qualità buona, quindi insomma siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
4: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso, la Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa tra i tratti più estesi della penisola e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio infatti non dipende soltanto dalla bellezza del mare, a pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale.
3: Dal 26 al 28 maggio la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, tre giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
7: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
8: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione, una riconversione.
5: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.
7: Per 3 giorni, dal 26 al 28 maggio, la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
3: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica, il servizio di Ilaria Lia.
9: 3 giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica, la Green Fair, agorà delle energie rinnovabili presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
10: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale. Non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
11: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo purtroppo forse anche troppo, al resto del paese. E oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo 2 convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
9: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
12: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando i cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
3: Il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
13: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta avvenendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è iniziato 2 secoli fa, detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
2: A promuovere e organizzare il tour che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
14: L'obiettivo principale del nostro tour è orientare i nostri ragazzi nella scelta post diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione che candidiamo è il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori.
3: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini? Dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike, dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
15: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi all'interno dell'area verde.
16: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso, quindi se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette, cioè io questo voglio che sia chiaro.
15: Subito dopo l'evento però paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il comune di Martina Franca e la SD MMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
16: Il bando nello specifico è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini che, o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
15: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
16: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
15: L'assessora ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
16: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
15: Secondo quanto spiegato dalla vicesindaca, quindi, il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco. Ma i cani presenti qui al Parco Ortolini sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
17: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata e al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
3: Spazio ora alla pagina sportiva.
18: Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblù guidati da Ciro Danucci affronteranno infatti l'Apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei play-off di eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Loiodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblù. Adesso l'attenzione si sposta sull'apice formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei play-off del girone B di Eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione. Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia.

0: dello Iodice sulla forza del collettivo. Dopo alcuni giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. Due sfide decisive attendono gli ionici chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per la finale playoff del girone H di Serie D tra Martina e Paganese in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare italiani presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione di un documento di identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati ai sostenitori della Paganese, acquistabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio.
1: E vi ricordo che alle 20.30 Dario Galitelli continuerà a parlare di sport come ogni venerdì in 100 Sport Weekend. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con la seconda puntata del programma Zampe in Salute. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19.30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre

0: Frecase italiana.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Questo programma è offerto da...
4: 1, 2, 3, ho! Beat up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! Drive your funky soul!
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama

0: Ivana risponde sempre.
1: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
1: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
1: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
1: il pubblico,
0: sì.
1: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi di Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa

0: È un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.

0: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Granfondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0 zero,
5: non
2: Luca.
5: Lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono

0: le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: è dall'altra parte del...
0: Pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, no, se quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: non mancate. Ciao.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso, diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni, perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
0: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
1: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale. Quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto, e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini, e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite, è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza, o ai 2 mesi, o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente 2, sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
0: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane, certo, o gatto?
1: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è l'AVSAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con i

0: medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie, è, qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto, invece, possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 100

0: Non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2012.

0: Da 15 la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo. Se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, spingendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente

0: diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita.

0: società civile perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva. un riferimento.

0: una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stampa.

Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde. Ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo magari

0: solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere

torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei

0: anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi da residi ospedalieri, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso

0: sulla cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. 2 tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio raggio cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla

0: metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che hanno

0: Andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza passiamo il termine all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme.

0: ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto

0: un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è andata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci

0: nostra piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti farò

0: Ottico, bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
1: Grazie a voi.
0: vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio

De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande.

l'ospite fondatore della cittadella della

Thank you.

Grazie mille, italiano, non ti vado.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM.

0: Agenzia per il Lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Piazza Fontana, Fabio Sale resterà in carcere. Il GIP di Taranto ha confermato la misura della custodia cautelare. Il ventenne, arrestato lunedì scorso durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. Bitetti risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere. Il GIP di Taranto, Gabriele Antonacci, ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. I dettagli nel servizio di Dario Galitano.
1: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga. Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza. Anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice, Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua spregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
0: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco, polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la Chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5:30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza. Quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita. Al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, associazione Babele e Mediterranea Saving Humans, c'erano anche i familiari di Bacari. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bacari che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bacari in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
3: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
4: Abbiamo voluto dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione delle comunità, nel segno di apertura e nel segno per statuto, ma per fatti, dell'accoglienza della popolazione tarantina. E abbiamo deciso di intestarlo a Bakary Sacko, perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
5: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
4: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze, erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita, e fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
5: Lutto cittadino?
4: Anche qui noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bakary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.

0: Ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bakary Sakho. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
1: Terminati questa mattina gli interrogatori di cinque dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bakary Sakho, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sakho iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bakary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bakary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118 che parlano di ferite pulite che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui i ragazzi invitavano Bakary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
2: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bakary?
3: Allora, a noi è arrivata la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica. Dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno. È tutto in itinere, ovviamente.
2: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
3: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
2: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
3: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
1: La difesa, insomma, potrebbe puntare sull'aggressione finita male.
3: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dagli inquirenti.
1: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei confronti dei sei giovani coinvolti saranno estremamente severi.
0: Voltiamo adesso pagina. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale, un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Marugio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
4: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque. Quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 99 considerate che è una qualità ottima, soltanto lo 0,1% è di qualità buona. Quindi, insomma, siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
0: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso. La Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa tra i tratti più estesi della penisola e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio, infatti, non dipende soltanto dalla bellezza del mare. A pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale.
1: Dal 26 al 28 maggio

0: Maggio, la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, 3 giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
2: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
3: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione, una riconversione.
4: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.
2: Per 3 giorni, dal 26 al 28 maggio, la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
0: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: 3 giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. La Green Fair, Agorà delle energie rinnovabili, presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno, si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
6: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale. Non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
7: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo, purtroppo forse anche troppo al resto del paese. E oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere, diciamo, l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo 2 convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul, diciamo, futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione, diciamo, offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
5: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
8: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando i cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
0: il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina.

0: mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
2: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta avvenendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è iniziato 2 secoli fa, detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
1: A promuovere e organizzare il tour, che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
3: L'obiettivo principale del nostro tour è proprio orientare i nostri ragazzi nella scelta post diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione che candidiamo è il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori.
0: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini? Dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike, dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
4: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi all'interno dell'area verde.
5: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso, quindi se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette, cioè io questo voglio che sia chiaro.
4: Subito dopo l'evento però paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il comune di Martina Franca e la SD MMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
5: Il bando nello specifico è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
4: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
5: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
4: L'assessore ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
5: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
4: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, quindi, il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco.
6: Ma i cani

0: Presenti qui al Parco Ortolini, sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
1: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata e al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
2: Spazio ora alla pagina sportiva.
3: Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblu guidati da Ciro Danucci affronteranno infatti l'Apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei playoff di eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Lo Iodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblu. Adesso l'attenzione si sposta sull'Apice, formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei playoff del girone B di eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione. Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia di Lo Iodice e sulla forza del collettivo. Dopo alcuni giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. Due sfide decisive attendono gli ionici, chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per la finale playoff del girone H di Serie D tra Martina e Paganese in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare italiani presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione di un documento di identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati ai sostenitori della Paganese, acquistabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio.
2: E vi ricordo che alle 20:30 Dario Galitelli continuerà a parlare di sport come ogni venerdì in 100 Sport Weekend. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con la seconda puntata del programma Zampe in Salute. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19:30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
11: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco, Bosch, tecnologie per la vita.

Oh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi

0: un'attività di import-export, attività che in primis, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Passadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Passadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Passadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni, sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda

0: giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander

0: una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid sì. di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico sì. anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io sì. e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sì. sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se è fatto con esatto. un approccio appunto esatto. di buon senso e tecnicamente valido esatto. sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello
1: prego,
0: che diceva Paolo
1: prego.
0: Della storicità e unicità
1: prego,
0: di questo
1: certo,
0: brand?
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento.

0: momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi. Cioè,
1: possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' Mari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene a

0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di

0: Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team, quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte. E qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale Symmetrical AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti, Free, Style, Ford.

0: di Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
6: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
7: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con cara influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
8: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
7: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo c'è, cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
8: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
7: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
8: esatto,
7: rimasti i tuoi.
8: Esatto, quelli sono i miei.
7: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
8: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno.

0: come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cari Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
1: Beh,
0: dire da
1: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
0: esatto,
1: sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole. Cioè, io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione. Linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è, cioè, il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero

0: Ero spettacolare, poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe,

0: No, è stata una bellissima esperienza.
1: No, completamente a suo agio, assolutamente.
0: Assolutamente, infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
1: È vero, anche quello, potrebbe...
0: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
1: Assolutamente, è stato molto bravo.
0: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record.

0: soprattutto Stephen Schlatz. Tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software

0: Era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
2: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.

0: gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si

usano meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesi FM, e un Ondemar Tenò, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenò era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto.

0: lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione e quindi

nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio. Sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: E questo è Lunerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, Lunerti ancora, Frigeri interviene, ancora Lunerti, rete! Rete! Lunerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quello hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo

umani mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 600 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione. Torneremo a parlare dell'omicidio di Bakary Sacò, Fabio Sale resta in carcere, poi ancora ieri un presidio in Piazza Fontana proprio in onore del 35enne originario del Mali, grande assente il sindaco Bitetti che ai nostri microfoni ha risposto, agiremo concretamente. E poi la Puglia, 27 bandiere blu nel 2026, mare premiato, mare restano le sfide ambientali. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente, Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Omicidio di Piazza Fontana, Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto ha confermato la misura della custodia cautelare. Il ventenne, arrestato lunedì scorso durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. Bitetti risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente, sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga. Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza, anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua spregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
1: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco, polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
3: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la Chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5.30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza, quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita. Al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, Associazione Babele e Mediterranea Saving You,

0: C'erano anche i familiari di Bakary. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello, che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bakary, che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGIL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bakary in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
1: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
2: Abbiamo voluto dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione delle comunità, nel segno di apertura e nel segno per statuto, ma per fatti, dell'accoglienza della popolazione tarantina. E abbiamo deciso di intestarlo a Bakary Sakho, perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
3: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
2: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze, erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita, e fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
3: Lutto cittadino?
2: Anche qui noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bakary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.
1: E ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bakary Sakho. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
4: Terminati questa mattina gli interrogatori di 5 dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bakary Sakho, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sakho iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bakary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi, che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bakary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118, che parlano di ferite pulite, che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza, con cui i ragazzi invitavano Bakary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate, anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
5: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bakary?
6: Allora, noi è arrivato la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica.

0: dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno, è tutto in itinere ovviamente.
1: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
0: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
1: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
0: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
2: La difesa insomma potrebbe puntare sull'aggressione finita male?
0: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dagli inquirenti.
2: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei confronti dei sei giovani coinvolti saranno estremamente severi.
3: Voltiamo adesso pagina, la Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio.
4: La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale. Un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
5: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque, quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 99% considerate che è una qualità ottima, è soltanto lo 0,1% è di qualità buona, quindi insomma siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
4: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso, la Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa tra i tratti più estesi della penisola e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio infatti non dipende soltanto dalla bellezza del mare, a pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale.
3: Dal 26 al 28 maggio la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, tre giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
7: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
8: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione, una riconversione.
5: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo

sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.

0: Giorni dal 26 al 28 maggio la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
1: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica, il servizio di Ilaria Lia.
2: 3 giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica, la Green Fair, agorà delle energie rinnovabili presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
3: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale. Non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
4: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo purtroppo forse anche troppo, al resto del paese. Oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere diciamo l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo 2 convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul diciamo futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione diciamo offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
2: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
5: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando i cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
1: Il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio di Maria Laura Paletta.
6: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
7: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta avvenendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è iniziato 2 secoli fa, detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
6: a promuovere e organizzare il tour che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
8: L'obiettivo principale del nostro tour è orientare i nostri ragazzi nella scelta post-diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione.

0: innovazione che candidiamo è il sistema ETS, gli istituti tecnologici superiori.
1: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike? Dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
2: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi all'interno dell'area verde.
3: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso, quindi se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette, cioè io questo voglio che sia chiaro.
2: Subito dopo l'evento però paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il comune di Martina Franca e la SD MMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
3: Il bando nello specifico è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini che, o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
2: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
3: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
2: L'assessora ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
3: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
2: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, quindi, il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco.
4: Ma i cani presenti qui al Parco Ortolini sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
5: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata e al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
1: Spazio ora alla pagina sportiva.
6: Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblu, guidati da Ciro Danucci, affronteranno infatti l'Apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei play-off di eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Lo Iodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblu. Adesso l'attenzione si sposta sull'Apice, formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei play-off del girone B di eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione. Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia di Lojodice e sulla forza del collettivo. Dopo alcuni

0: Giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. Due sfide decisive attendono gli ionici chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per la finale playoff del girone H di Serie D tra Martina e Paganese in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare i tagliandi presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione di un documento d'identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati sostenitori della Paganese, acquistabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso diciamo un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare sia in termini ovviamente di tempo, certo, in termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni, perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
0: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
1: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dalla VSABA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite, è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente

0: sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
0: Certo.
1: gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo. Esiste la possibilità, con un prelievo di sangue, di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino.
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino. Quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie, è, qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Di coraggio, di professionalità. Immaginiamo già l'emozione che si proverà di fronte.

0: movimento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, è per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sì, lo so.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo del venerdì sera, quello ovviamente con 100 Sport Weekend che vi racconta le tematiche del calcio, le tematiche dello sport, questa settimana in particolar modo le tematiche del Taranto Calcio, perché volgeremo lo sguardo ai playoff che sono stati, ai playoff che saranno e ci auguriamo ai playoff che saranno anche dopo, perché ci aspettiamo e ci auspichiamo soprattutto che il Taranto possa insomma giocarsi 24-31 le chance di passaggio del turno contro l'Apice, squadra campana della provincia di Benevento. Poi vi porteremo anche a capire come a livello di conformazione geografica può essere riassumibile la cittadina in provincia di Benevento, a qualche chilometro da Benevento. Dicevamo, 24-31 di maggio si va a giocare la possibilità di approdare in finale playoff di eccellenza, finale playoff nazionale. Scopriremo i nostri avversari, ci guarderemo che cosa hanno combinato domenica nel pareggio interno contro la blasonata battipagliese insomma squadra importante del girone campano, quel Taranto, se non vado errato, ha incrociato nella stagione 2012-2013, la prima dopo il fallimento dell'epoca d'Addario. Parleremo di questo e di molto altro, analizzeremo tatticamente ciò che è accaduto in campo contro il Canose in una gara vinta dal Taranto per 2-0, ma che, poi lo chiederò ai nostri ospiti, uno è già arrivato, uno arriverà, due ce ne sono in collegamento, ma ce ne sarà un altro che poi vi anticipo e vi svelo. Insomma, cercheremo di comprendere come poteva andare e come è andata la gara contro il Canosa, gara che dicevamo poteva essere 7-0 per il Taranto al 40esimo e invece è rimasta in bilico, aperta più che in bilico fino alla fine. Di questo e di molto altro, perché vi annuncio che intorno alle 21:15 dovrebbe essere, condizionale è sempre d'obbligo, dovrebbe essere qui con noi in collegamento il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, col quale faremo il punto sul presente e sul futuro. Intanto però, per dovere e per rispetto, vi presento gli ospiti qui in studio, uno al momento, ne arriva un altro, Davide Vendravin. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te di averlo accettato. E poi due in collegamento, regia, a piacere tuo, chi vuoi presentare prima, chi vuoi buttare in questo calderone? Beh, Rubi Maior ce l'abbiamo, Davide Liuzzi, come stai Giancarlo? Ti ho chiamato Davide, però non fa niente, come stai?
4: Bene, perché non vedo l'ora che arriva questa partita, dai.
2: Io ti vedo carico, ti vedo pronto per analizzare quelli che sono i temi che andremo a toccare questa sera. Chiaramente facciamo il passo indietro perché voglio guardare insieme a voi la gara contro il Canosa, voglio analizzare insieme a voi la gara contro il Canosa, poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, c'è stato qui a Taranto il ministro Abodi, il governatore De Caro, Massimo Ferrarese, piuttosto che il sindaco Bitetti, tutti appassionatamente hanno parlato di giochi, quindi questo è quello che faremo e poi parleremo col presidente Ladisa. Nel frattempo torno in studio e poi vado dall'altro ospite in collegamento, perché è arrivato il tecnico, avevamo bisogno di un parere tecnico, e c'è Alberto Bosco. Ciao Alberto, ben
5: grazie,
2: trovato.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie.
2: Eccoci qua. E poi invece in collegamento, a proposito di tecnico, c'è il nostro match analyst, e lui è tricoticamente sempre meno rilevante, questa è la cosa, io però ti tiro i piedi, perché essendo io insomma sul viale del tramonto,
6: sì,
2: in quanto a calvizie,
6: ho sepolto l'ascia di guerra e ho deciso di aprirmi alla mia nuova versione, che è questa qua, questa versione
2: bene,
6: psicologica.
2: Bene, quindi andiamo per la pelata, Alberto, come, che dici? Noi ormai siamo a un passo da questa
5: io ancora
2: situazione.
5: Difendo, faccio le scommesse su questa cosa, vinco un campionato, mi...
3: invece no, crescono,
2: sì, però crescono, crescono,
3: vuol dire che non si vede.
2: Però a sto punto va bene così. Gabriela, cortesemente mi alzi poi il microfono di San Cesario, perché il professore non lo sento bene, lo sento abbastanza basso, ove possibile, non sia mai per comando, caro il mio Labriola. Allora, dicevamo, San Cesario, io vengo da te subito, perché dobbiamo partire da quella che è la gara di domenica. Hai un minuto massimo per riassumere cosa ha funzionato domenica e cosa non ha funzionato. Poi c'è la sintesi, poi c'è l'analisi, con tutta la calma del mondo. Prego, professore.
6: Allora, il voto che do alla nostra prestazione è quello di 8 e mezzo. Io penso che la partita
2: Felliniano 8 e mezzo, Felliniano 8 e mezzo, però questo è un altro discorso. Prego.
6: Sì. E la partita che abbiamo giocato contro il Canosa domenica è stata la seconda migliore della nostra stagione. La prima è stata Taranto contro Canosa 3-1 dell'andata. Se ve la ricordate, è una partita dove non gioca lo Iodice, è la prima versione del Taranto di Danucci. In questo caso però la nostra fase offensiva con lo Iodice è stata perfetta, equilibrata, l'8 e mezzo è dato soprattutto da quel primo tempo dove giustamente dicevi abbiamo avuto tantissime occasioni pulite che analizzeremo assieme. E poteva veramente finire perlomeno 3-0 o 4-0, quindi la nostra fase offensiva e il nostro attacco alla profondità soprattutto ha funzionato, anche i lanci lunghi di Konaté che spesso sono di troppo, no? In questo caso erano cercati con giustezza e hanno fatto veramente male alla difesa del Canosa.
2: Quello quindi sintesi, San Cesario, sintesi, che cosa ha funzionato? San Cesario, il tempo è tiranno qua, bisogna stringere quella che anche perché la scaletta è lunga. Cosa ha funzionato, professor San Cesario?
6: È stata la difesa da un punto di vista tecnico, nei duelli. 3 su 4, Sansò, Konaté e Adziosmanovic difendevano male sui cross. E dovremmo migliorare da questo punto di vista per la partita contro l'Apice.
2: Bene, questo è da migliorare. Liuzzi, lei è d'accordo con quanto professato dal nostro padre la tattica, San Cesario? Che fa?
4: Senza alcun dubbio,
2: quindi lei diciamo assolve a quanto riportato adesso dal professor San Cesario. Bosco, parliamo di cose terrene noi, perché lei è tecnico, non match analyst, tecnico, io immagino, però che noi ci siamo lasciati la scorsa volta, con qualche critica sul Taranto, no? Un Taranto che non convinceva, un Taranto che non è mai stato in grado di fare il passo che consentiva di superare l'esame di maturità. Domenica forse... Vuoi per le caratteristiche dell'avversario, come ci anticipava il professor San Cesario, vuoi per una ritrovata spigliatezza, per una ritrovata convinzione, il Taranto ha convinto, ha approcciato benissimo sin dal primo minuto. E tu sai meglio di me, mi insegni anzi, che nelle gare secche l'approccio fa la differenza.
7: Assolutamente sì, diciamo che poi c'è sempre un detto, cioè vincere aiuta a vincere. E questa è stata un'arma in più, appena un po', diciamo, i riflettori, non voglio dire sono calati, ma appena si è dato meno importanza al piccolo episodio per cui nasceva diciamo una critica. Il Taranto è stato più tranquillo. Il Taranto aveva un unico obiettivo, che era quello di rincorrere, che molte volte sembrerebbe più facile,
2: ma non è per niente liberatorio.
7: È facile, liberatorio, anche perché poi lasci anche tanto spazio, no? Perché certo, nel momento in cui sei lì sempre ad attaccare, sempre a cercare, poco potresti pensare all'equilibrio. Invece il Taranto comunque in tutto questo ha pensato anche all'equilibrio, quindi poi le vittorie, sai, hanno fortificato comunque il collettivo, che ad oggi sta rispondendo sicuramente come tutti speravamo, ci aspettavamo, avremmo voluto forse prima, però ora mettiamo un po' da parte il passato.

0: Le critiche, i ritardi, tutto quello che è accaduto, tutto quello che è capitato, focalizziamoci su quello che è il presente perché serve il risultato, pensiamo al risultato, anzi io in questo preciso istante non mi importerebbe neanche più della bella prova se non quella di portare il risultato a casa.
1: Assolutamente sì, adesso si dice in gergo calcistico, Alberto, bisogna fare quadrato e quindi sì, Vendramin sì. Adesso dovrà dirci e raccontarci come ha vissuto la partita domenica, perché è l'unica nota stonata che possiamo forse attribuire è l'espulsione di Azio Osmanovic, perché se già crea frustrazione dover rinunciare a un calciatore, ne crea doppia frustrazione rinunciare secondo me al calciatore più importante della Rosa del Taranto, che è Cristian Azio Osmanovic.
2: Per due giornate,
1: esatto.
2: Poi tra l'altro io trovo inaccettabili queste espulsioni a partita conclusa, purtroppo è stato un grave errore, spero che non si ripeta. Come l'ho vissuta, Dario? Io ho detto ai miei amici alle 7.45, aprire la prevendita alle 8, ragazzi tra 15 minuti parte la prevendita, state attenti, state pronti, mi sono distratto un attimo, alle 8.10 erano finiti i biglietti. Quindi l'ho vissuta da casa, devo dire che i playoff sono un'altra storia, quindi è molto confortante vedere l'approccio che ha avuto la squadra sin dal primo minuto. Però se devo fare una critica è che abbiamo sbagliato troppe occasioni, cioè tutte quelle occasioni pulite vanno finalizzate, in particolare nell'ultimo periodo ho visto lo Savi un po' con le polveri bagnate, sono contento che sia, spero, sbloccato con questo gol e che ci trascini per il resto, spero, lungo dei playoff.
1: Mister, posso farti una considerazione su Aguilera invece?
0: Su?
1: Aguilera. Credo che abbia incarnato perfettamente quello che era lo spirito con il quale il Taranto doveva scendere in campo ed è sceso in campo. È un ragazzo che ha fatto del gol sul suo marchio di fabbrica, non è riuscito in una giornata complicata, se vogliamo, per l'attaccante che non fa gol. Quando l'attaccante non fa gol è sempre complicato, ma sacrificio volitivo a disposizione della squadra, un'elettricità continua, una scarica dell'elettricità continua.
0: Ma guarda, noi abbiamo sempre visto come, sai, si è sempre parlato della mancanza di un vero e proprio leader, non all'interno di questo Taranto, però ci sono anche tanti operai, tanti lavoratori, noi abbiamo visto anche Di Paolo Antonio, ci siamo avvicinati a lui, sì. Abbiamo fatto riferimento a tante volte a questi ragazzi, però Aguilera invece è un attaccante di queste categorie, un attaccante che in casa e fuori casa non ha problematiche a fare quello per cui è chiamato a fare. È stato un giocatore che probabilmente, ecco, i gol che lui ha fatto non sono stati tanto esaltati da tutti noi, ma alla fine bisogna comunque ammettere che è un attaccante comunque discretamente completo, tecnicamente valido, tatticamente è un uomo che comunque sa stare al posto giusto e serve tanto anche alla squadra, e non solo nelle dinamiche del giocatore, sai, di stazza, come si suol dire, che porta la squadra in alto.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: È uno che ha giocato a volte anche in profondità, lui è uno che ha dato tanto spazio allo Savio. Lo Savio, secondo me,
1: li deve, lì, no?
0: Certo,
1: da quello che stavi dicendo adesso.
0: Li deve tanto, penso, lo Savio quest'anno a livello, ecco, di spazi creati, di situazioni create, oltre a quello che già lui fa. Quindi a me piace sempre vederlo, la grinta di questo ragazzo è bella da vedere, l'attaccamento anche che ha sempre avuto, che ripeto, probabilmente avremmo dovuto un po' più esaltare.
1: L'abbiamo fatto stasera, mister, l'abbiamo fatto stasera. La cosa bella, me lo dico da solo, di questa trasmissione è che si parla di calcio. Abbiamo scelto gente competente, non chi conduce, chi sta seduto qua e chi sta da casa, gente competente di calcio. Non è facile, ma si parla di calcio. Regge, inquadrami così che io possa chiedere al professor San Cesario se è d'accordo con me. Professor San Cesario, se lei è d'accordo, anche se non lo è a dire la verità, però è giusto un pro forma, no? Andrei a guardarmi la sintesi con la voce aulica del nostro Cosimo Lenti. Lei è d'accordo, professore?
3: Certo, approvato.
1: Ecco, laconico il professore. Quindi, grazie professore. A questo punto io ringrazio anche Alessandro Labriola, che ci manda subito la sintesi, targato ovviamente Studio 100, di Taranto-Canosa 2-0.
4: Il Taranto supera 2-0.

3-0 il Canusa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice incerti. In difesa spazio a Guastamacchi e Conatè. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu.

0: rugby e calcio di rigore. Dal dischetto lo iodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblu. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11° il Taranto crea un'altra grande occasione. A Zosmanovic pennella un traversone teso, lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25°, croce serve di Benedetto al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. Due minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere, al 36° sugli sviluppi di un calcio d'angolo Konaté svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire gioco cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56° Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante da posizione favorevole colpisce di prima intenzione mancando di pochissimo l'1-1. Al 70° il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80°, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia firmando il 2-0 rossoblu. Due minuti dopo la gara si accende improvvisamente, Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante, il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Apro e chiudo parentesi, il buon Lenti che saluta e abbraccio dice continua così la stagione, qualcuno ha parlato di sogno, signori miei, sogno, il sogno è un'altra cosa, quindi questo è un obiettivo da perseguire e da raggiungere.
2: Ci dobbiamo svegliare per chiudere l'incubo.
1: Ad ogni costo, ecco qua, Ciccio mi Moscarci, dai, mi saluta il mister Bosco, dili che è un grande, vedi Ciccio, quindi ti saluta il Ciccio Scarci, lo abbracciamo forte. E poi Francesco Bon, Vucoce va blindato anche per l'anno prossimo, anche in D, cioè a prescindere, Francesco Bon è già in D, chiaramente noi ce l'auguriamo Francesco di essere già in D, ma lo blindiamo, vediamo di che dobbiamo farlo, diciamo al presidente stasera se dovesse riuscire a collegarsi con noi come da accordi. Io parto da Liuzzi, allora, parto dal pubblico di Taranto, mi sembra un'ovvietà, no? Ma è giusto rimarcarlo, è eccellenza, brucia, polverizza 1600 tagliandi in 10 minuti, quindi in proporzione a quello che accadeva in C e quello che accadeva anche in D negli altri anni, però è eccellenza. E bello il colpo d'occhio, non vediamo l'ora di tornare allo Iocavone, ma bellissimo il colpo d'occhio, complimenti anche ai tifosi del Canosa, 350 arrivati a Massafra, questo è sport, questo è calcio e non può che farci ovviamente piacere. Partiamo dai tifosi, nota positiva, la nota dolente l'abbiamo già toccata, è il rosso con il quale si conclude il servizio di Cosimo Lenti che costa due giornate da Zosmanovic.
3: Beh, è stato uno spettacolo fantastico. Noi siamo abituati a spettacoli di questo tipo, non scherziamo, lo sappiamo. Devo dire però che forse quello stadio di Massafra in questo momento a noi ci va bene. Secondo me i nostri calciatori più di tanto non riuscirebbero a reggere, nel senso che credo che i nostri tifosi, e si è visto dal silenzio stampa che ha portato bene, i nostri tifosi probabilmente sono troppo caldi per dei giocatori che non sono abituati a questo tipo di pressione. Potrebbero mai essere preparati a questo tipo di pressione. Potevano esserci 3-4 mila spettatori serenamente, si sarebbe riempito uno stadio di 3-4 volte più grande, ci siamo. E questa è una cosa positiva, così come è una cosa molto positiva che non sia successo assolutamente nulla con i tifosi del Canosa, neanche uno screzio, neanche uno scotto inutile, questo è un segno di grande civiltà e di grande maturità,

0: Tutto questo molto bello, purtroppo a Dio Osmanovic ci ha un po' rovinato la festa. Perché? Perché la squadra messa in campo da Danucci contro il Canosa è probabilmente la squadra, la formazione
1: Tipo,
0: migliore che
1: sì, la squadra
0: la
1: tipo, la
0: formazione
1: squadra
0: migliore
1: tipo.
0: di tutta la stagione. Perché Osmanovic era in gran spolvero, ma partite, partite, partite che gioca così, e perché per la prima volta, no, scusa, per la seconda volta lo Iodice ha fatto il Iodice. Adesso dobbiamo vedere, credo che sarà l'argomento di questi prossimi giorni, che si inventa Danucci per sostituirlo in questa e nella partita di ritorno.
1: Ovviamente sostituirlo in riferimento a zio Osmanovic, però io passo di palo in frasca e vado allo Iodice e vengo qua da Vendramin. Perché lo Iodice è stato la croce, non la delizia, la croce di una parte della stagione del Taranto. Salvatore Conte ci saluta e lo abbracciamo. E però domenica forse è stata la migliore partita di lo Iodice in rossoblù per due motivi, sia per quello che è riuscito a produrre e per la. Poi andrò anche ad Alberto Bosco per la semplicità di gioco, perché è un calciatore che molto spesso è ridondante nelle giocate, tanta suola, tanti tocchi, alle volte riesce, alle volte invece diventa quasi un'accezione negativa nel commento del gioco del Taranto, ma anche e soprattutto per il sacrificio. Vendramin, chiedo, lo Iodice è capace di giocare sul dolore, perché poi insomma abbiamo scoperto avesse un problema al flessore, è capace di giocare sul dolore, di tornare, di ripiegare almeno in quattro circostanze nell'arco della partita, sino alla nostra bandiera del calcio d'angolo. Quindi quando l'abbiamo dovuto criticare, l'abbiamo criticato, adesso arriva ai risultati, gioca bene, si sacrifica, mi pare di. C'entra la rinuncia alla Kings League?
2: La rinuncia alla Kings League è senz'altro un segnale, una prova che lo Iodice sta dando a tutta la tifoseria e alla società di essere totalmente focalizzato sui playoff. Posso dire che dal mio punto di vista lui non ha mai mancato, almeno nella partita, di impegno. Secondo me ha sempre dimostrato, anche senza palla, di essere un generoso, tra l'altro è un giocatore dalla grande personalità. E nelle ultime partite si sta giocando forse in modo più corale, più semplice, però voglio dire, quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Lui è la personalità di questa squadra e quindi nei playoff mi aspetto che lui dia, come ha dato col Canosa, la miglior versione di lo Iodice.
1: Bosco, telegrafico sullo Iodice e poi analisi tattica perché c'è il professor Sancesario che freme. E poi anche tu, insomma,
3: Guarda,
1: perché.
3: tutto noi, cioè, Taranto è una piazza importante, tutto viene amplificato. Probabilmente, ecco, ciò che quest'anno ha fatto lo Iodice nella parentesi Ecco Taranto, in una piazza magari un po' più normale, chiamiamolo così, sarebbe stato
1: Sì.
3: importantissimo. Da noi, abituati a tanti anche grandi calciatori che sono passati da Taranto, per carità, probabilmente quello che si era visto, poi con tutte le enfasi che abbiamo già
1: Aspettative.
3: parlato, aspettative per come è arrivato
1: Sono
3: nella
1: d'accordo.
3: Kings League, è passato in secondo piano quello che è il calciatore e quello che fa in campo. Però ricordiamoci che siamo a Taranto, quindi a Taranto un giocatore in un'altra piazza fa tre dribbling, a Taranto tre dribbling non servono.
1: No.
3: Ecco,
1: Per
3: quindi,
1: quello dicevo, diventa ridondante l'accezione dell'economia del gioco del Taranto, no?
3: è purtroppo tutto, diciamo, esasperato. Dico ora, in questo, da un mesetto e mezzo, 2 mesi a questa parte, ecco, un po' il sipario sta calando, c'è molta più tranquillità, tutto sta emergendo. Questa squadra pian piano, ripeto, sta emergendo perché testa sotto a pedalare ha fatto quello che doveva fare, quindi tutto ciò che all'inizio è stata una critica, noi compresi, quando siamo stati chiamati in causa a parlare, ora man mano sta prendendo un po' più
1: Vero.
3: spunto e più importanza. Quindi vediamo cose che prima, offuscati da tante tante situazioni, forse non vedevamo, ora le vediamo con più tranquillità.
1: Vedevamo cose che non ci piacevano, adesso invece vediamo cose che ci piacciono e che ci vengono spiegate ad hoc dal professor Sancesario che come al solito, come ogni venerdì, ci prepara la sua analisi tattica. Sancesario oggi, anzi prof, lei oggi ha, do del lei perché.︛ prendiamo a distanza chiaramente. Lei oggi ha, professore, un parterre abbastanza spigoloso, soprattutto molto qualificato, ma abbastanza spigoloso, perché qua c'è gente che di calcio vive, che di calcio ne mastica e che di calcio ne capisce. Ribadisco, non è riferito, non è autoreferenziale per questa volta, ma ai nostri ospiti. Quindi, professore, se lei è d'accordo, questa settimana abbiamo una clip unica che lei stopperà e farà viaggiare sulle ali e sulle onde dell'entusiasmo del nostro Labriola, che invece è in regia. Quindi, se lei è d'accordo, partiamo con la clip relativa all'analisi tattica. Va bene, prof?
4: Perfetto.
1: Bene, certo. bene.
4: Come di consueto nella nostra rubrica, ho analizzato due clip di possesso e due di non possesso.
1: Vedete. Bravo.
4: Qui sul calcio d'inizio direttamente, come nella fase di non possesso, c'è innanzitutto una prima pressione, la solita, 4-4-2, Aguilera e Rosario. Aguilera soprattutto, molto bene Galitelli nel sottolineare l'atteggiamento di Aguilera.
1: Grazie,
4: anche queste prime pressioni veloci ha messo in difficoltà le non grandi eccelse qualità tecniche in costruzione del Canosa. Vedete come il Taranto, soprattutto con lo Jodic che occupa quella posizione di campo, sfrutta molto bene l'ampiezza. Il Canosa ha avuto un grandissimo problema con la sua prima linea, la sua seconda linea di pressione, quindi il suo centrocampo, a coprire tutto il campo in ampiezza, e lo Jodic attaccava molto bene questo spazio. Vedrete poi quando l'azione andrà avanti che invece Guastamacchia rompe bene la linea, Konaté ha ancora quei problemi di individuali, di tecnica.
1: Sì, qua lo ammazza, vero? Qua lo stende, se non vado errato.
4: Sì, esattamente, e c'è una punizione pericolosissima. Io qui ho pensato, ok, oggi sarà difficile, il Canosa segnerà e molto probabilmente avremo una giornata pericolosa.
1: Pure io, professore, pure io.
4: Sì, sì, sì.
1: Professore, fermi tutti, torniamo sulla clip, e vado all'Alberto Bosco, perché insomma noi abbiamo, in maniera quasi involontaria, io e il sottoscritto, quasi involontario, ho toccato un tema che è stato adesso spiegato in maniera precisa e puntuale dal professor San Cesario, ovvero l'aggressione sul portatore di palla sin dai primi minuti, sin al portatore di palla in difesa. Quindi un'aggressività da parte del Taranto che dimostra il giusto piglio sin da subito, ma poi c'è una fase a centrocampo che il professore ci ha spiegato in maniera perfetta, che è questa qui, con una sorta di triangolo che viene a formarsi in pressione da parte di Vukoce, incerto, e di Paolo Antonio. Alberto.
3: Beh, diciamo che comunque questo tipo di assetto abbastanza quadrato è molto simile a quando giochi a 4, no? L'unica differenza che hai avuto è che hai lasciato un attimino pronto per la ripartenza lo Jodice, che in un eventuale centrocampo a 4 sarebbe dovuto andare a chiudere ancora di più la diagonale. Invece tu sei stato a 3 lì a triangolo, pronto eventualmente a ripartire da in quella zona, anche se morta, ma con lo Jodice che lì può far male, potrebbe addirittura poi lanciare velocemente sia Aguilera.
1: Lo si vede, no, Alberto? Lo si vede nella parte.
3: In una situazione normale di centrocampo a 4, dico, lo schieramento dei 4 dietro più 3, sostanzialmente come quando giochi 4 più 4, però lo Jodice in questo caso, lasciato volutamente per ripartire, non va a fare diagonale come di solito si fa quando sei a 4. Ciò che ha fatto Aguilera, sì, è stata una pressione, però è andato anche a indirizzare il lancio, nel senso che ha voluto far andare la palla in quella zona proprio perché eravamo schierati.
1: Eccolo
3: meglio
1: qua,
3: in superiorità numerica, già pronti per andare ad aggredire. Come vedi, poi, se non sbaglio, Vukoja, chi è davanti? No, Di Paolo Antonio, avanti alla difesa, era già pronto in traiettoria a poter andare a prendere quella sponda di testa sul giocatore che era, diciamo, marcato, tenuto, ecco, con una preventiva da Konaté.
1: Quindi, fermo qua, Ale, cortesemente, Labriola, fermati su questa immagine, fermiamoci qua. Questo era quello, sì, perfetto, grazie Labriola, come al solito preciso, puntuale, perfetto. E questa è l'immagine che sotto un certo punto di vista spiega quello che è, probabilmente motiva quella che è anche stata la prestazione dello Jodice, perché se, come ci considerava, faceva considerazione Alberto Bosco, se, come sottolineava anche San Cesario, gli viene offerta questa libertà di poter spaziare, di poter essere ficcante, cattivo, rapido e incisivo, magari il calciatore deve fare sacrificio in meno, deve correre meno a livello quantitativo, ma correre meglio, soprattutto a livello qualitativo. Liuzzi, che dici?
0: No, dico che è esattamente così, analisi perfetta. E il gol più bello della partita è quello che non abbiamo segnato, è quello in cui lo Iodice esattamente da quella posizione, un po', qualche metro più verso l'esterno,

0: si inventa un lancio, un cambio di campo fantastico per Dzhemanovic, con il cross per l'Ottavio che purtroppo l'ha ciccata, ma proprio perché lo Iodice in questo momento è fisicamente a posto e concentratissimo, ha fiducia nei suoi mezzi. E giustamente lasciato in quella posizione tiene due calciatori avversari in allerta, che è un altro elemento da non sottovalutare.
1: Quelli bravi dicono crea superiorità. Andiamo avanti con la clip, perché questo era il primo stralcio che abbiamo analizzato con il nostro professore. Quindi qui c'è il fallo di
2: Sì.
1: Konaté che
2: Tra l'altro, fatemi
1: stende
2: sottolineare la
1: per
2: situazione che
1: VAR.
2: cita Liuzzi, è presente anche nell'analisi, ma è presente in una clip che è di non possesso, perché la partita del Taranto è stata talmente efficace in fase
1: Bravo.
2: di transizione positiva che rientra in una di quelle situazioni di recupero dove noi ancora sfruttiamo molto bene l'ampiezza e vedrete 5 giocatori attorno allo Iodice che vengono tagliati fuori da un lancio lungo perfetto per Azuzmanovic. È vero, ovviamente, ribadisco che dovevamo stare 3-0 nel primo tempo, però mi prendo sempre questo rischio per vedere un Taranto così forte offensivamente.
0: Bene, posso dire
1: bene.
0: una cosa,
1: Per Bacco, come no, ne ha facoltà, Liuzzi, prego.
0: Dario? Tanto che siamo tra amici, non ci sente nessuno.
1: No,
0: E noi
1: nessuno.
0: non crediamo al destino, al fato, alla fortuna, queste sciocchezze, noi non ci crediamo. Però,
1: Però.
0: quante volte abbiamo visto partite in cui potevamo stare 2, 3, 4-0? Poi prendevamo un golletto orribile e ci bloccavamo e la finivamo malissimo.
1: Cosa vuole dire? Non lo
0: Poi,
1: dica, Liuzzi, non lo dica.
0: io voglio dire che è vero che dovevamo stare 3-0, è verissimo,
1: Sì.
0: è anche vero però che non lo stellone, non esageriamo,
1: No,
0: però
1: non lo
0: ci siamo
1: stellone.
0: meritati la vittoria, ci
1: Una
0: siamo meritati la
1: stellina.
0: vittoria.
1: Una stellina
0: Nonostante
1: piccola. Sì,
0: tutto,
1: piccola.
2: nonostante
1: Si può
2: anche
1: dire che non ho
0: diciamo.
2: mai pensato che il Taranto prendesse gol durante la partita, quindi
0: No,
2: bene,
0: io sì, io sì,
2: effettivamente.
1: un paio di occasioni.
0: Io
1: Concordo con San Cesario, col
0: no,
1: professor San Cesario. Ci sono state due occasioni, dice
0: no,
1: Vendramini, è vero, però due occasioni, un tiro da fuori e il colpo di testa di Croce. Queste due sono le occasioni che il Taranto ha sofferto. Però andiamo avanti con l'analisi, altrimenti mezzanotte, mezzanotte, facciamo Capodanno qua. Quindi andiamo avanti. Bene, qui c'è il fallo di Konaté, punizione dopo 20 secondi e io e San Cesario abbiamo tremato. Però seconda clip, riparte il Taranto. Prego San Cesario.
2: qui vediamo l'azione del gol che ha portato a rigore, ecco, che ha portato al gol dell'1-0. Ottimo smarcamento di Di Paolo Antonio alle spalle dell'attaccante. Uno dei punti deboli del Canosa era proprio questo, l'avevo sottolineato l'ultima volta che sono venuto qui. La prima pressione da parte degli attaccanti di Piazza e Croce, non tanto forte atleticamente. In questo caso Di Paolo Antonio dà un'alternativa con Konaté che lancerà a lungo con il pallone e lo ricercherà di nuovo per
1: Male, tra
2: l'attacco alla profondità
1: l'altro.
2: di Aguilera. Sì, male. Vedete però bene come sono posizionati i difensori, fanno bene reparto, meno bene a rompere la linea, però perlomeno Azuzmanovic, Konaté, Costamacchia e Sansò sono stati bravi a difendere in avanti. Ma andando avanti con la clip, tra l'altro fatemi sottolineare la partita di Di Paolo Antonio, soprattutto senza il pallone, perché è stato probabilmente il centrocampista che ho criticato di più questa stagione e devo dire che invece ha fatto un'ottima partita in fase di non possesso,
1: Si
2: soprattutto
1: pente San Cesario di
2: nelle
1: questa
2: fasi
1: critica che ha
2: finali.
1: fatto? Si pente della critica della stagione?
2: Ma assolutamente no,
1: Bravo, ah
2: assolutamente
1: no,
2: no.
1: pensavo
2: Un
1: sì, non
2: giocatore
1: si
2: di Di
1: pente
2: Paolo
1: quindi.
2: Antonio.
1: No, non si pente, non si pente, va bene.
2: Ancora una volta sottolineo l'utilizzo dell'ampiezza, ancora una volta vedete lo Iodice e lo spazio che lo Iodice ha a disposizione. Vukoča molto bene nell'abbassarsi in costruzione per dare un'altra alternativa a Konaté, che stavolta lancia lungo, lo fa con i giri giusti e attacchiamo molto bene l'area con lo Iodice, lo Savio ed Aguilera. Incerti, peraltro, è stato molto bravo sia senza il pallone che con il pallone a dare molto fastidio nel mezzo spazio destro. E adesso vedremo il rigore e poi successivamente il gol di Lojovic.
1: Bene, bene, bene, andiamo avanti rapidi, veloci, che poi c'è la pubblicità, quindi completiamo, eccolo qua intanto Aquila. Poi questo, dubbio, fermi tutti, fermi tu, qua dobbiamo fare, qua noi siamo
2: Questo è
1: giornalisti, fermo,
2: rosso.
1: Labriola, torniamo indietro, Labriola già sa, perché io con Labriola non ho bisogno di parlare, lui già sa che volevo arrivare qua. Bosco, lei che è uomo di campo, no? Allora, torniamo un attimo indietro, sì. Qui. Al netto del calcio di rigore, al netto del rosso, il fallo inizia. Vediamo la mano, di La Macchia che tira, trattiene Aguilera, furbo, scaltro Aguilera a cadere in aria. Poi bocce ferme.

0: Ma è finita, non ci posso dire niente. È rigore ed espulsione, è giallo, è rigore, è calcio di punizione ed espulsione. Perché io, cioè, bene così, per carità, non è che adesso voglio, però, dove
1: Ah,
0: inizia? Dove si concretizza il
1: in
0: fallo?
1: area, secondo me. Ma guarda, secondo me già con un piede qui sì, sta iniziando, ma non qui stiamo ancora nella corsa
0: Nella
1: comunque, ecco.
0: schermaglia.
1: Non siamo ancora nel momento in cui, però,
0: Si
1: quando poi
0: concretizzerà.
1: perde, diciamo, l'equilibrio a causa di
0: Sì.
1: quella mano, siamo già dentro.
0: Quindi,
1: Il discorso
0: fermi, aspetta,
1: espulsione.
0: aspetta, aspetta, aspetta, fermo, vabbè, torno tra un attimo. Quindi, rigore, Bosco rigore, Vendramin rigore?
2: Secondo me l'arbitro ha fatto bene sia per il rigore che per
0: No,
2: l'ammonizione.
0: però non possiamo
2: Ha
0: adesso
2: saltato tutto, sono andato
0: sovrastare,
2: avanti, sono
0: possiamo
2: frenetico.
0: sovrastare Bosco che stava là in
1: No,
0: attesa. Quindi, rigore, rigore. Liuzzi, rigore o calcio di punizione? Cos'è questo?
3: era rosso e punizione da fuori.
0: Tutti fanno quello che vogliono qua, quindi rosso e punizione al limite?
3: Sì.
0: Ah, beh, c'è cioè, scuola di pensiero differente. Lei, San Cesario, che dice?
4: Rigore perché il contatto che fa cadere Aguilera ginocchiata in area è rosso perché è l'ultimo
0: Bosco, allora lei che è l'unico lì già al dovere, mi dica adesso se è rosso,
1: uomo. Allora,
0: giallo,
1: da questa
0: cos'è.
1: inquadratura sarebbe
0: Sì.
1: rosso, però
0: Sarebbe
1: mi
0: rosso.
1: meraviglio come mai il guardalinee, che è più vicino, non ha fatto
0: Insomma,
1: notare in
0: sì.
1: questo. Quindi ci sarà stata probabilmente un'interpretazione tale, forse perché. Diciamo la chiara occasione da gol, sì, è bene, però il giocatore magari un po' più defilato,
2: Esatto,
1: e
2: due
1: allora
2: difensori, un po' defilato.
1: non è stata interpretata come un tu per tu, ecco, quasi col portiere. Ma di lì, se lasci, supponiamo che Aguilera riesce ad andare da solo, non siamo
0: Ragazzi, ma
1: certi. Io sono certo che fa gol, ma non siamo certi che magari, però
0: va bene,
1: attenzione,
0: quindi
1: forse questo è perché dico. Dall'inquadratura, noi stiamo già con l'inquadratura, siamo lontani con l'inquadratura. Il guardalinea, guarda dov'è.
0: no,
2: E
0: assolutamente
2: poi
0: sì,
2: c'è un altro
0: assolutamente sì.
2: elemento umano, secondo me, che ha influito, che
0: Umano,
2: eravamo a
0: sì.
2: inizio partita.
0: Questo influisce sicuramente.
2: L'arbitro ha avuto, non
1: Probabile anche.
2: voleva
1: Questo influisce
0: condizionarlo in questo
1: lo so, però lì.
0: sicuramente. Il nostro lavoro è stato perfetto nell'andare a riprendere quella che è l'immagine. Quindi 3 su 4 va propendono per rosso e calcio di rigore. Invece fuori dal coro c'è il nostro Liuzzi che dice calcio di punizione è giallo, ricordo bene?
3: Ma no, rosso.
0: Ah, rosso, rosso, rosso. Vabbè, comunque, insomma, calcio di punizione però. Io credo che a questo punto invece sia calcio di rigore, perché avendolo visto bene, effettivamente, la scuola di pensiero di Bosco e dei suoi sodali è che, insomma, il fallo inizi senza dubbio fuori, ma si concretizzi in area. È bravo Aguilera a prendersi questo calcio di rigore e dateceli tutte le domeniche questi calci di rigore. Quindi a me va benissimo così. Nel dubbio, dateci il rigore. Bene, bene. E poi calcio di rigore battuto, lo so, ma vediamo questo. Sì, vediamo San Cesario.
4: Sì, l'ho incluso giusto per completare la clip.
0: Bella anche l'esultanza. Bene, andiamo avanti. Fase di non possesso, occasione
4: Seconda clip
0: gol.
4: della fase di non possesso, vedete la prima pressione ancora di Aguilera, di Rosario ed Incerti. Qui l'ho voluta sottolineare perché è stato bravo e ha costretto il difensore del Canosa a giocare sulle fasce. Questa è l'azione che io dicevo a Liuzzi, che Liuzzi sottolineava già prima. Vedrete alla fine di questa clip, infatti, il lancio lungo di Lo Iodice per Aziosmanovic. Vedete qui ancora come fanno bene il reparto, qui Konaté rinvia su Di Paolo Antonio, che però è sempre ben posizionato, recupera lo Sabio che spalla la porta anche ai 70 metri, ha fatto un grandissimo lavoro e ha velocizzato la nostra costruzione in fase offensiva. Adesso andiamo avanti e vedrete anche come la rotazione fra Lo Iodice, Sansò e Aguilera ha innanzitutto mandato fuori in giri la difesa delle fasce del Canosa e dopodiché Lo Iodice trova lo spazio. E abbiamo una grandissima occasione, probabilmente la migliore, anzi sono d'accordo con Luzzi, la migliore di tutta la partita.
0: Assolutamente sì, qui ero incredulo davanti alla
4: No,
0: TV.
4: infatti.
0: Anche tu eri incredulo, professore,
4: Sì,
0: eh? Lo so.
4: l'avevo già vista dentro.
0: Pure io. Esultato, poi dopodiché non posso riferirti in fascia protetta gli improperi riferiti ad indirizzo della TV del mio soggiorno, però questo era. Quindi andiamo avanti, ultima situazione, prof, vero?
4: Certo, fase di possesso, qui abbiamo il gol di Francesco Lo Savio e qui abbiamo ancora una volta una prima pressione, non una prima pressione, anzi, ma una pressione sempre feroce sulle fasce. Qui abbiamo Marino, Vukoci di Paolo Antonio, anche Marino che di solito
1: No, ma sì.
4: è un giocatore che si fa spesso attrarre dal pallone e nelle pressioni lascia sempre spazio dietro. Qui lo fa bene. dà fastidio e poi Lo Sabio imposta molto bene questa azione. Guardate come Aguilera porta via il difensore, crea spazio per Santelusso e Lo Sabio che finalizza in una maniera perfetta. Tra l'altro Marino, dopo aver fatto quella pressione, va ad attaccare l'area. Queste sono cose che poi alla fine, come vedete, decidono, e in questo caso hanno deciso la partita.
0: Però io ho ascoltato, aspetta Vendramino, ho ascoltato il commento di Alberto Bosco mentre siamo messi male, detto.
1: Ma a parte comunque una palla di Konaté che poteva benissimo gestire, parlo di quando siamo
0: ripartiti. Sì, inizio della clip, inizio della clip.
1: Poteva gestire un attimino meglio.
0: Eccoci
1: anche
0: qua.
1: Perché vedi, quando... No, quella prima.
0: Ancora prima, cortesemente. Andiamo bene qua.
1: Arriva. Poi siamo...
4: Si riferisce al lancio lungo, forse il primo lancio lungo dei due.
1: Ecco, no, su questa ora che...
0: Ecco, qua.
1: In fermo. Questo momento poteva benissimo, perché era lontano l'avversario, magari se qualche compagno comunque lo chiamava, mettere palla giù, disimpegnarsi di lato e far salire Azio Osmano, che sarebbe portato l'uomo. Quindi c'è... Cioè, gestita male lì, gestita anche male Azio Osmano dice che non lo hanno avvisato, che comunque era solo, poteva benissimo prendere palla, e i due centrocampisti erano alle spalle degli avversari, quindi se quella palla di Azio Osmano viene messa ancora più corta, lì creiamo un'eventuale situazione di pericolo.
0: Sì.
4: Questa poi, in questo preciso istante,
1: se avessero chiamato il compagno, avrebbe potuto anche lui mettere palla tranquillamente a terra e gestirla.
0: E invece c'è un gran recupero, il Taranto riesce a uscirne lo stesso.
2: È bellissima questa uscita, per me bellissima.
0: Che dice Vendramin?
2: Questa per me è l'azione più bella della partita.
0: Sì, bella la combinazione, bravo Santelusso, bravissima Aguilera, palla dentro a rimorchio per Lo Sabio che trova un gol che serve per chiudere la partita, ma come diceva Vendramin, serve anche e soprattutto forse per consentire a un ragazzo che non trova il gol da tempo di mettere in cascina quello che è il pane quotidiano degli attaccanti, ovvero il gol, e questo serve. Vado alla Liuzzi, dovremmo aver prima di andare alla Liuzzi, San Cesare, abbiamo concluso l'analisi tattica, vero? Questo era?
4: Certo, è conclusa.
0: Questo, perfetto. Complimenti professore, lei è sempre puntuale, preciso.
4: Grazie.
0: Alberto Bosco, come è promosso il match analyst?
1: Sta studiando.
0: Il ragazzo si applica.
1: Oramai qua studiano tutti qua,
0: ormai si studiano tutti.
4: Studio anche io.
1: Lui è bravo.
0: Il ragazzo è bravo, si applica, anche perché siamo quasi in tempo di pagelle, siamo a maggio, quindi pagelle le dà lui di solito al Taranto e la daremo noi a fine anno. Liuzzi, poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi a breve dovrebbe arrivare il presidente del Taranto che attendiamo. Liuzzi, insomma, questo è il quadro, c'è da essere soddisfatti di questo Taranto, però attenzione perché i playoff, come diceva Vendramin, sono gare a parte, come sottolineava anche Alberto Bosco, massima concentrazione, serve impattare bene alle prossime gare. A proposito di questo, poi vi porterò a vedere lo stadio dell'Apice, perché è giusto farvi vedere dove andremo, in che campo andremo. Però prima di questo voglio 30 secondi di Liuzzi, poi pubblicità, poi vi porto a vedere gli highlights di Apice e Battipagliese e aspettiamo il presidente.
3: Secondo me la partita ci dice che Lo Sabio si è sbloccato, e non per il gol che ha segnato, ma lui si è sbloccato 5 minuti prima, quando ha segnato un gol in fuorigioco. In quel momento lui ha visto la palla dentro la rete, ha capito quello che deve fare nella vita e infatti ha segnato. Noi secondo me abbiamo recuperato Lo Sabio ed è una grandissima cosa per tutta la squadra. Bene. Perché era solo un fatto psicologico il suo. Quei centimetri di palle che uscivano fuori da destra a sinistra, addosso al portiere, o che gli rimanevano sotto il piede, erano solo una roba di testa. Adesso si è liberato, l'abbiamo
0: è
3: visto
0: tutto a posto. Dalle
3: Lo Sabio è fatto.
0: Allora, leggo qualche commento a volo, Roberto Donatelli, l'azione del secondo gol di alta categoria, un saluto, un abbraccio da Mimmo Trondo, Carlo Pulpito, buonasera amici miei, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, i playoff nazionali, se giocavamo allo Iacovone eravamo il quintuplo rispetto allo stadio di Massafra. Poi c'è Francesco Bolo, Iodice è stato criticato tanto, giustamente, ed anche pesantemente, gli va però riconosciuta una scarsissima propensione alla polemica, vero? Pienamente d'accordo Francesco, preferendo il lavoro alle parole. Buonasera, bello spettacolo sugli spalti, con applauso finale alla squadra ospite, un applauso all'allenatore avversario per le dichiarazioni dopo partita, un abbraccio a Salvatore Conte, Francesco Bono su Vucoce e poi insomma qualche altro commento l'abbiamo letto. A questo punto io vado in pubblicità, attendiamo il presidente, rientriamoci, guardiamo Apice e Battipagliese, però prima torniamo qua, poi vi faccio vedere lo stadio dell'Apice. Pubblicità.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: E allora rieccoci, vi avevo promesso di portarvi ad Apice, in realtà non vi ci porto perché vi ci porto dopo, anche perché il momento è arrivato, dovrebbe essere già in collegamento con noi il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato l'invito.
9: Buonasera a voi.
8: Allora Presidente, noi abbiamo analizzato tutto partendo dalla cornice di pubblico di domenica. Oltre alla cornice di pubblico vi abbiamo visto allo stadio in presenza del sindaco, accanto al sindaco, poi vi chiederò, ma infervorati per quello che è un traguardo che in primis volete raggiungere voi insieme alla città.
9: È stata una bella giornata, siamo felici, eravamo come dire con un'ansia certa di poter conquistare la vittoria con una determinazione, e l'ansia era abbastanza evidente, pertanto se è stata era proprio sentita.
8: Vero, si vedeva, abbiamo immortalato la sua immagine, Presidente, prima della partita insieme al tuo fratello Vito, insieme al sindaco, c'era tutta la città di Taranto che vi spingeva. Adesso però ci sono 2 settimane nelle quali credo che la cosa più importante sia quella di provare a mantenere unito il gruppo, concentrato il gruppo, così come avete fatto precedentemente. Nelle 2 precedenti non si è parlato con la stampa. Se dovesse essere utile, mi faccio io portavoce di tutti. Se dovesse servire a mantenere questa determinazione, questa concentrazione, non parliamo più, parliamo a playoff finiti.
9: Ma secondo me ora dobbiamo continuare con quella determinazione, quella convinzione, assolutamente non sottovalutare nessun avversario, consci del nostro valore e con il rispetto che deve per l'altra squadra, che mi sembra dalle notizie che abbiamo assunto essere una squadra ben determinata, con delle motivazioni che hanno consentito di raggiungere un risultato. Penso che all'inizio non era per loro un obiettivo, ma certo, si è concretizzato con la loro determinazione. Dall'altra parte noi dobbiamo essere convinti ed essere concentrati su ogni momento.

0: come dire, su ogni aspettativa, perché è importante andare con rispetto e con la giusta concentrazione.
1: Allora, Presidente, ti faccio fare un giro di domande da tutti, una ciascuna, poi l'ultima te la devo fare io sulla questione stadio, però volevo, insomma, sia Vendramin che Bosco che Liuzzi hanno, e che anche San Cesario, che è il nostro professore, non so se lo conosci già, Presidente, poi magari te lo presento dopo, questo è il nostro professore, ognuno c'ha il professore che si merita, noi abbiamo lui, insomma, va bene così. Parto però da Vendramin, Vendramin, Presidente, è tutto suo. Ecco.
2: Presidente, buonasera, è piacere di conoscerla. E volevo parlare dell'argomento stadio, che sta a cuore a tutti noi e ovviamente anche alla società. Speriamo tutti che vi aggiudichiate lo stadio per una lunga gestione. Si parla spesso dello stadio moderno, della sua necessità dello sviluppo di ricavi non soltanto nei due giorni della partita, due giorni mensili, ma per 365 giorni. Le volevo chiedere: questo nuovo stadio al momento e in prospettiva che tipi di ricavi può offrire dal punto di vista anche dei locali, a parte la zona hospitality che stanno costruendo? Che idea avete di business sullo stadio?
0: Io non conosco, diciamo, non conosco nulla dello stadio, perché non ho partecipato alla verifica degli esecutivi che hanno consentito di formulare un'offerta di partenariato, e pertanto ritengo che lo stadio nasce per la competizione sportiva e per la partita, oltre l'evento calcio, tutto quello che si può determinare sarà frutto dell'iniziativa imprenditoriale delle aziende, delle società che parteciperanno come progetto. Notizie di carattere tecnico non ne sono in possesso, perché da quello che vedo dalle immagini stanno facendo uno stadio per ospitare le partite calcio, e diciamo aperto eventualmente a eventi all'interno dello stadio stesso, ma con tutto quello che può divenire gallerie, diciamo strutture commerciali, palestre, sono tutti investimenti ulteriori, perché da quello che vedo dalle immagini non vedo gli spazi, non vedo la struttura, diciamo, funzionale. Adesso è un contenitore importante, sono stati spesi tantissimi soldi, ma non da quello che ho potuto vedere, ma non ne conosco il contenuto, per cui non posso fare nessun giudizio. Se uno può fare una sua valutazione progettuale, debba mettere tanti altri soldi per adeguarlo alle proprie iniziative imprenditoriali.
1: Chiaro, chiaro, Presidente, chiaro. No, te lo confermo, Presidente, perché io sono stato allo stadio 20 giorni fa, 15 giorni fa, e quindi tutto ciò che dici, ovvero che in questo momento la struttura è relativa alle manifestazioni sportive, tutto il resto è implementabile successivamente da chiunque si aggiudicherà lo stadio, e come tutti sappiamo l'interesse da parte della società Taranto Calcio c'è, esiste ed è certificato da una proposta di PPP presentata al Comune di Taranto, sarà tutto da verificare successivamente. Quindi ti confermo quello che hai detto, Presidente, la situazione in questo momento è: c'è uno stadio di calcio, tutto il resto c'è quasi uno stadio di calcio, quasi, c'è qualcosa, insomma, sta nascendo uno stadio di calcio.
0: In via di definizione uno stadio per partecipare ai campionati,
1: certo,
0: di categoria. So che c'era una diatriba sulla valutazione UEFA 2, UEFA 3, UEFA 1, e poi il commissario ha definito quello che consegnerà per i giochi del Mediterraneo, ma tutto il resto è nelle mani di ogni società che intende fare la propria progettualità. Da quello che vedo è tutto da fare ancora.
1: Io però mi permetto, Presidente, io il vostro progetto, faccio il giornalista, quindi l'ho reperito, l'ho trovato.
0: Con i miei collaboratori lo ha presentato in una conferenza stampa già da 5 mesi fa, e per cui era a conoscenza di tutti.
1: Ma certo, questo lo sto dicendo.
0: Potevamo fare e lo conoscono. Poi, ed è questo. Come sempre succede, ci sono gare pubbliche.

0: Repubbliche. Lega Repubbliche, noi siamo, diciamo, esperti in tal senso perché siamo una delle aziende che fa gare pubbliche tutti i giorni, sa come sono le procedure e poi sostanzialmente uno si confronta e vince il miglior progetto.
1: Presidente, era questo quello che stavo dicendo. Il vostro progetto l'avete presentato e ne abbiamo parlato qui qualche mese fa, già parlandolo e presentandolo nel dettaglio ai nostri utenti che ci hanno seguito copiosi in quell'occasione come sempre. Alberto, prego.
2: Buonasera Presidente, piacere di conoscerla. No, io mi chiedevo sostanzialmente quanto in questo momento della stagione, nonostante stiamo alla fine dei playoff, si stia già programmando quello che sarà il futuro, parliamo calcisticamente parlando, sia in una categoria sia nell'altra, se già si sta pensando, ecco, a quello che può essere il prossimo futuro, visto che comunque i playoff portano tempo, rubano tempo e magari poi si è costretti nuovamente, ecco, a rincorrere. Quanto si sta pensando alle due eventualità, se dovesse andare bene o andare male, nella programmazione futura?
0: Come voi ben sapete, noi abbiamo un progetto a 8 anni e per ogni anno ci sono gli obiettivi e ci sono le prospettive, sia in fase di raggiungimento dello scopo sia in fase di mancato raggiungimento. E pertanto la nostra macchina è partita ad agosto del 2025 e non si è mai fermata.
1: Okay. Chiaro, chiaro. Vado da Liuzzi e poi da San Cesario, così andiamo a chiudere e liberiamo il Presidente.
3: Ma sai che io invece il Presidente voglio solo ringraziarlo, non voglio fargli domande perché penso che sia come noi tesissimo per questo finale di campionato. E credo che questi playoff siano un blocco troppo forte per qualsiasi ragionamento, fosse anche per lo stadio, per la possibilità anche di collaborare con altre realtà oltre la loro. Secondo me siamo in un momento in cui, come fa bene la squadra, dobbiamo parlare pochissimo, ringraziare chi ci ha portato a tornare a sognare di calcio e a tornare allo stadio con entusiasmo, e direi che mi fermo qua.
0: Bene. Io voglio dire una cosa, la ringrazio anch'io per le belle parole e sono veramente contento di questa manifestazione sua che spero sia condivisa da parecchie persone. Quello che voglio dire, ora dobbiamo essere concentrati, non abbiamo nessun motivo di pensare ad altro, pensiamo a quello che possiamo raggiungere e successivamente potremo parlare di tanto e certo, di troppo. Troppe volte si è parlati e non si è, diciamo, potuti essere concentrati. Oggi che vedo e sento una unità di voci e di ambiente, preferisco continuare a fare i fatti, ad avere le motivazioni più giuste, a non sottovalutare nessuno, e anche da apice che arrivano alcune dichiarazioni così, diciamo, così, come dire, noi non dobbiamo essere secondi a nessuno, né le loro comunicazioni ci creano imbarazzo, anzi certo, noi siamo ben felici di affrontarli con la giusta considerazione, ma non siamo secondi a nessuno e né le loro affermazioni ci stanno preoccupando. Dobbiamo essere sicuri e certi di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti.
1: Certo, Presidente, hai toccato un argomento che noi abbiamo sempre sponsorizzato, quello dell'unità. È vero, facciamo i giornalisti, se c'è qualcosa che non va lo dobbiamo raccontare, però l'unità in questo momento più che mai va ricercata e va tenuta stretta, perché hai toccato quelle corde che riguardano l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. E ovviamente qua a Studio 100 dal sottoscritto la sponda ce l'hai, come è giusto che sia, perché Taranto in questo momento ha quell'obiettivo, Serie D, da raggiungere a tutti i costi. Quindi giustamente la tua sollecitazione la sposiamo. Chi è che parla? Presidente.
0: Voglio dare un altro contributo. Voglio ringraziare le migliaia di tifosi che hanno potuto essere presenti alla partita. Erano tantissimi. Ci scusiamo per quanto riguarda

0: la capienza, ma lo stadio di Massafra era colmo in ogni settore, e volevo comunicare che per la partita, proprio per le istanze ricevute, che sono tantissime, per la partita contro l'Apice non saranno giustamente concessi accrediti a chi che sia, perché la settimana precedente si è abusato di questa possibilità, ma saranno messi a disposizione tutti i tagliandi affinché tutte le persone possano, come sapete, noi abbiamo una biglietteria elettronica, non abbiamo
1: Certo.
0: nessun modo per incidere per l'emissione dei biglietti, ma vorremmo concedere a tutti la possibilità di assistere all'evento, scusandoci per la capienza. Ma si fa il possibile avendo a disposizione lo stadio. Non verranno concessi accrediti, perché poi l'abuso fa sì che altre persone non possono venire allo stadio. Questa è una volontà. Non abbiamo chiesto la possibilità di giocare in uno stadio più capiente, proprio perché non ci interessa l'aspetto economico dei biglietti, ma ci interessa avere Massafra sempre, così come ci ha ospitato. Anche con quella piccola capienza, non approfittando della volontà di avere la possibilità di giocare in altri stadi con capienza più alta, ma noi ci siamo contenti di giocare a Massafra perché per noi è importante continuare il percorso.
1: Vi fa onore, Presidente, scelta corretta, scelta giusta. E se vi posso permettere, l'ultima considerazione, poi la lascio andare. I bambini, riavviciniamo i bambini al Taranto Calcio come avete già fatto con tante scuole calcio, ma voi avete la possibilità di entrare nelle scuole, entrate nelle scuole di Taranto tutti i giorni. Riavviciniamo i bambini a quelli che sono i colori della nostra squadra di calcio.
0: Sono d'accordo con questa tua affermazione e lo stiamo facendo. Ieri proprio c'è stato un raduno per poter ospitare tutte le scuole calcio, cioè di Taranto e provincia. Sono venute centinaia di ragazzi, sono stati selezionati proprio perché siamo attenti al territorio e alla crescita di questi ragazzi, che devono avere una unica fede, il Taranto nel loro cuore.
2: Visto che il Presidente parlava di
1: Sì.
2: raduni, mi permetto di dire quest'altra cosa. A Taranto è tornato diciamo una vittoria che mancava da un po' di tempo nella categoria Under 15
1: Vero.
2: da parte della Crios, che ha vinto
1: San
2: il
1: Giorgio.
2: è diventata
1: Sì,
2: in
1: regionale.
2: Puglia, ecco, ha vinto il campionato
1: Campionato
2: che doveva
1: regionale, sì.
2: vincere, quindi è diventata in Puglia un punto di riferimento. Mancava probabilmente ad occhio e croce, forse tra 23 e 25 anni, perché forse l'ultima società che aveva portato questo titolo in Puglia è stato il Grottaglie, e quindi c'è da complimentarsi con il territorio tarantino e con determinate scuole calcio. Ce ne sono diverse che a Taranto lavorano bene, ma in particolare va detto, ecco, che comunque l'Under 15 è stata protagonista di questa vittoria. Quindi volevo unirmi al Presidente che hanno già iniziato, ecco,
1: Sì,
2: gli stage
1: assolutamente.
2: per i ragazzi con un'ulteriore vittoria che a Taranto mancava da tempo.
3: Anch'io
1: Presidente,
3: volevo fare un complimento al presidente.
1: prego, complimenti, sempre graditi, quindi complimenti.
3: Io stimo molto questa società, ma parlando dei ragazzini, l'idea di far andare tutta la scuola calcio della Crios, i miei figli ci sono andati 2 volte, siccome vanno alla Crios hanno partecipato a 2 eventi, col Gallipoli e con il Brindisi, ed è stato bellissimo perché io, Presidente, è davvero importante coinvolgere le nuove generazioni. Adesso il piccolo che vuole venire a vedere tutte le partite del Taranto e spero che invecchi tifando per il Taranto. È importantissimo, crea un clima allo stadio per cui vengono anche le mamme, cambia tutto. Complimenti davvero, continuate così.
0: Per noi è una mission favorevole, quella di portare più giovani e più ragazzi e più ragazze come dire, a essere ospiti del nostro Taranto Calcio. Sono felice per la Crios, come sapete è una società affiliata a Taranto
1: Certo.
0: Calcio. Chi gestisce la Crios è un nostro dirigente del Taranto Calcio, è una società preparata, così come sono preparate tutte le società che diciamo che

0: fanno il settore giovanile e che sono da parte nostra sempre viste e verificate con molta attenzione.
1: Bene, professore Sancesario, lei ha 10 secondi per fare la domanda, il Presidente le risponderà in 30 secondi, non me ne voglia, però il Presidente lo dobbiamo liberare poi, deve andare via. Prego, Sancesario.
2: Certo, la mia domanda è da Match Analyst. Match Analyst è tifoso del Taranto. Volevo sapere se in questo progetto che ha citato di 8 anni e via di seguito vorrà investire nell'area della Match Analysis e della Data Analysis per dare un reparto nell'analisi avanzata del calcio del tenore di questa piazza.
1: Si sta offrendo San Cesario al
0: Volevo
1: Taranto, questo mi pare di capire, si sta offrendo al Presidente. Al Presidente,
0: sì.
1: faccia un'opera buona, si prenda San Cesario l'anno prossimo. Che?
0: Son felice che lei abbia scelto questa attività. Ad oggi sono assunti due persone che seguono questa sua stessa passione. Lavorano per il Taranto Calcio dall'inizio due figure importanti, ma certamente potremo aumentarne se di fatto il nostro Taranto possa crescere nelle categorie e migliorare
2: Bene.
0: nei valori. Sportivi.
1: C'ho questo amico qua, Presidente, quindi il professor San Cesario, che dobbiamo sistemare, quindi stiamo provando in ogni modo, però vabbè, poi l'anno prossimo magari in Serie D ci ricerchiamo. Scherzi a parte, Presidente, un grosso ringraziamento per stasera, un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo, ma anche per quello a lunga gittata. Siamo consapevoli che dalle vostre fortune passano le fortune del Taranto e ci auguriamo, lo dico spassionatamente, che si possa iniziare da quest'anno con un progetto vincente e che possa consentire al Taranto, vista la vostra forza economica, di ritornare in categorie che io forse che io non ho mai visto e che qua qualcuno non nemmeno si ricorda. Quindi, grosso in bocca al lupo, tutto passa dai risultati e ovviamente tutto passa dallo stadio. Grazie, Presidente.
0: Grazie a voi e mi auguro che la prossima volta che ci vediamo possiamo parlare di questioni tecniche e amministrative e non di questioni diciamo, relativamente solo allo stadio, perché lo stadio è un fatto fondamentale ed è importante, ma noi siamo lieti di interloquire con tutti, sapendo che per noi la lealtà è la prima cosa.
1: Presidente, lo dico a bassa voce così non ci sente nessuno. Io domenica, durante la diretta del Santo Patrono, ho chiesto al sindaco Bitetti se fosse tutto a posto per lo stadio, se ci fossero frizioni, se è tutto ok. Mi ha
0: Oh,
1: detto: non
0: non
1: so
0: ci
1: di
0: sono
1: cosa parli.
0: frizioni,
1: Non c'è
0: non
1: frizione.
0: esistono frizioni con nessuno.
1: Benissimo.
0: Esiste una procedura e la procedura deve essere rispettata, aperta a tutti e vinca il
1: Bene.
0: miglior progetto.
1: Grazie Presidente, grosso in bocca al lupo, ancora grazie di questa serata con noi.
0: Grazie
1: Allora, adesso, Presidente non c'è, è andato via. Vi dico io come la vedo, no? Che dirla a lui. Va bene tutto, c'è una procedura, va rispettata la procedura.
2: Va bene.
1: Questo, e su questo non c'è dubbio. Però adesso alzi la mano. Chiunque pensi che il progetto La Disa possa prescindere dallo stadio. Quindi il fisiologico passaggio che consente al Taranto di avere un futuro roseo, non si può dire perché negli altri anni il futuro roseo ha avuto insomma una brutta riuscita, ma un futuro di qualità passa dallo stadio. Ora noi abbiamo ascoltato in questi giorni che ci sono diversi soggetti interessati alla gestione dello stadio, addirittura c'è una realtà, e l'abbiamo detto noi per primi, 24 aprile, insomma, qualche settimana fa abbiamo raccontato di un soggetto internazionale che è interessato alla gestione di tutti gli impianti che vengono lasciati in dote dai Giochi del Mediterraneo. E a noi questo fa piacere perché se c'è pluralità di interesse cresce il territorio. Però se penso allo stadio, penso, lo chiedo in primis all'Iuzzi che sta là a Parma, credo che il progetto La Disa passi attraverso lo stadio e credo che il naturale sviluppo del nuovo stadio sia quello, procedure permettendo ovviamente, procedure svolte in maniera regolare, sia quello di finire nelle possibilità della Disa. Questo è il mio punto di vista, lo dico adesso che la Disa non c'è, altrimenti. Che dici, Liuzzi?
3: Però non c'è solo la soluzione o la Disa allo stadio o la Disa

0: non allo stadio. Esistono anche le ATI, le associazioni di temporanee di impresa, esistono le cordate. Esiste anche che arriva un imprenditore che si piglia giustamente tutti gli impianti della città, del post Giochi del Mediterraneo, e fa degli accordi impianto per impianto con delle realtà sul territorio che garantiscono pezzi significativi. Magari la mega società americana e canadese che si vuole, che si propone, eccetera, eccetera, ha piacere ad avere un partner sul territorio che, ad esempio, risolve tutta la parte estetica e si tiene tutta la parte di spettacoli e quant'altro. Noi siamo così lontani da, lo dicevo prima, ma non per scherzo, siamo così lontani adesso dallo sviluppo che non ci dovremmo preoccupare più di tanto. La
1: Sì.
0: procedura sarà fatta, però non esiste un'impresa straniera che viene in Italia e si prende in carico una roba come quella senza avere riferimenti sul territorio
1: No,
0: significativi. È proprio questo.
1: posto Liuzzi, che come abbiamo detto il 24 aprile, alla stessa maniera è rimasta, cioè è un'informativa, ci potrebbe interessare. Dall'altra parte c'è un progetto bello e pronto. Così come c'è l'interesse della federazione canoa e kayak per il centro torpediniere, così come c'è un fortissimo interesse da parte della FIDAL per ciò che riguarda le due strutture, quindi il Campo Valente e il Pala Ricciardi, così come ci sono interessi di privati invece per le altre strutture, mi preoccupa l'assenza di interesse della Federazione Nuoto per la piscina, ma questo è un ragionamento che probabilmente si farà più avanti. Come c'è la notizia relativa alla variante del Pala Ricciardi, che potrebbe ospitare non solo atletica indoor, ma anche altro
0: Pallacanestro.
1: genere di sport. E io sono uno di quelli che qualche settimana fa, qualche
0: Dalla
1: mese fa,
0: prima
1: disse
0: ora.
1: per me: è assurdo che al Pala Ricciardi non si faccia basket, però qualcuno sta cosa non l'ha gradita. Però insomma, questo è il ragionamento relativo alle strutture. Alberto, poi andiamo avanti.
2: Ma io dico che quando uno ha dei forti ritorni dalla città di Taranto, una soluzione la dovrà trovare. Nel senso, se è naturale che tutti speriamo, ed è giusto che sia così, che alla società di calcio della città possa andare la prelazione, possa andare alla fine, nonostante ci sia una procedura, lo stadio, perché tutto diventa più facile.
1: Sì.
2: Però io a quel punto dico, nel momento in cui le attività imprenditoriali anche della famiglia si stanno sviluppando nel territorio tarantino e sono così forti da poter, diciamo, non dover andare via a quel punto, diciamo, mi date lo stadio, lascio la squadra e me ne vado. Sono così forti perché a quel punto una soluzione la si trova, ma che possa essere anche che uno lo stadio se lo faccia di proprietà, per dire, ci sono tanti terreni a Taranto
1: Ma con uno stadio
2: gettati.
1: nuovo, però, di
2: Lo
1: là ci
2: so.
1: sarebbe
2: Però a quel punto
1: mercato.
2: uno dice: io a Taranto voglio rimanere, io a Taranto voglio portare la squadra dove merita, non, la città non ha collaborato, ma collabora in altri momenti,
1: Sono
2: o meglio, più che la città non ha
1: proprio
2: collaborato, non siamo stati bravi e fortunati a vincere la
0: No,
2: gara, io lo
0: ma
2: faccio.
0: non può succedere, dai.
2: Lo so che non può succedere,
1: Vabbè,
2: non può
1: ricordiamo però, scusate,
2: succedere.
1: che
2: Ci sono tanti imprenditori che oramai preferiscono, anziché diciamo stare a lottare con i comuni, farsi lo stadio di proprietà.
0: non può succedere,
2: Io
0: la città di Taranto non può tenersi lo stadio per sé, senza una,
2: assolutamente
0: siccome in Italia non si può,
2: no.
0: non
2: Io
0: si
2: parlo
0: possono
2: se
0: ospitare
2: dovesse
0: in
2: finire
0: altre
2: come
0: città,
2: stiamo dicendo, nel
0: certo,
2: senso dovesse arrivare questo
0: ma
2: fondo,
0: non
2: questa
0: può
2: multa.
0: succedere.
2: Lo so,
1: Ma vabbè, ricordiamo che
0: Dice, non può
1: l'evidenza
0: succedere,
1: pubblica
0: perché non può succedere. Lo stadio deve contenere lo sport, l'ha detto bene il presidente, poi può fare altro, le altre cose si chiamano collaterali.
2: sì.
0: Quello non è un teatro, quello è uno stadio. Quindi la prima cosa che bisogna fare è che bisogna farci una squadra di calcio. Allora, o è il Taranto o chi, non ci può essere
2: No,
0: niente
2: ma
0: da
2: la
0: fare, perché
2: squadra
0: sono
2: di calcio del
0: le
2: Taranto abbia la
0: franchigie.
2: priorità nello stadio comunale, la prima squadra, questo è assodato, nel senso quando c'è uno stadio comunale, chi ha priorità per orari, per allenamenti, per campi, è la prima squadra. Attenzione, questo è bene. Ma io, presidente, nel momento in cui ho delle divergenze con comune, ora stiamo andando avanti, e voglio farmi uno stadio mio, perché posso, non vedo quale sia il motivo per cui non lo possa
0: Sì,
2: fare.
0: vabbè.
1: No, beh, questo è chiaro, allora, che è il discorso di Alberto.
2: È fantacalcio. Cioè, Taranto è fantacalcio.
0: Noi stiamo parlando, stiamo saltando da Azio Osmanovic, chi lo sostituisce, a
2: no,
0: dove
2: no,
0: va
2: no,
0: a giocare.
2: Stiamo parlando solo di una cosa dello stadio. No, no, non siamo passati da Azio Osmanovic. Cioè, attenzione,
0: no, no, nella mia testa oggi.
2: Sì,

0: Momento, ma sono nella
1: fermi, fate però... andare a vendere a me, dobbiamo chiudere, mi devo portare ad apice.
2: Volevo ricordare comunque, le gare a evidenza pubblica hanno un solo scopo, che è quello di fare gli interessi della collettività, e quindi in questo caso è la città di Taranto. Quindi immagino e auspico che in un eventuale, cioè nella futura gara pubblica,

0: progetto. Tutto
1: quello che è giusto che sia alla fine.
0: Però, stiamo dicendo tutti la stessa cosa alla fine, tranne San Cesario che non parla, però adesso vi porta Apice. Non voglio più vedere gli highlights di Apice Battipagliese, non voglio più vedere San Cesario perché insomma ognuno ha i gusti suoi. Io vorrei farvi vedere le immagini del campo sportivo, ho detto stadio, Vendramin mi ha guardato male, del campo sportivo di Apice. Caro Labriola, facciamo vedere dove andremo a giocare. Ecco, innanzitutto vi facciamo vedere dove è bravo, Labriola è sempre un passo avanti. Apice, ridente cittadina in provincia di Benevento, quindi aiutatemi voi, qua che si fa? A 16, a 14 fino a Canosa, dove si arriva qua? Poi si svolta e si scende, c'è Rignola, Benevento? Mirabella e Clano, ecco quello, adesso mi è venuto in mente, Mirabella e Clano, esattamente dove una nota società di autotrasporti ci costringeva a fare le soste quando andavamo a Roma. Quindi questa è, qui non posso dirvi altro perché altrimenti è pubblicità, questa è un'immagine del 2021, quindi un po' datata. Meno di noi, sì, però un po' datata. Questo è l'impianto Perrelli, c'ha l'altro nome, stadio comunale Perrelli.
1: Qui sicuramente non hanno avuto problemi di chiedere il campo.
0: No, qua non voleva nessuno il campo, è rimasto così. Quindi questo è lo stadio comunale di Apice nel 2021, pressoché rimasto similare, no? Anche adesso, però insomma... Questo che significa che i tifosi del Taranto, laddove gli si è permesso di andare in numero esiguo, io non ci credo,
1: per
0: si andranno
1: niente di nuovo per tutti
0: nel Gran Turco, scherzi a parte, c'è una tribunetta che ha ospitato i tifosi della Battipagliese nell'ultimo turno e che ha consentito ai tifosi ospiti appunto di godersi una sconfitta, il pareggio che poi li ha estromessi. Questa è la struttura della tribuna che vede i calciatori dell'Apice esultare, questa è una foto di 4 giorni fa, quindi la tribunetta nella quale insomma sono assiepati i tifosi dell'Apice che stanno vivendo un sogno, perché noi abbiamo letto, abbiamo ascoltato le interviste nelle quali c'era il direttore sportivo, il mister, che sottolineavano come già mettere il solo gagliardetto del Taranto nella loro sede è ovviamente
2: è l'Apice della loro storia,
0: è l'Apice, bravo. Vendramin, lei si è calato alla perfezione nel mood della trasmissione, è assolutamente motivo di vanto, quindi è chiaro che ci sarà una giornata di festa, è chiaro che arriva quello che è un sogno per i tifosi dell'Apice, noi ci auguriamo di fare festa insieme ma di passare il turno. Questo è lo stadio di Apice, vi abbiamo fatto vedere dov'è, da eccolo qui, vedi la Briola già sta sistemando. La Briola, dove parcheggeremo quando andremo a Apice? La Briola, dove andremo? Da pub
2: che nel qua si può fare un bello, sì, stadio, si può fare intorno,
0: perché siccome si parla di parcheggi, capito, perché varianti parcheggi. Là, dice Labriola, là, andiamo col 4x4 e parcheggiamo esattamente lì nello sterrato. Salutiamo il dottor Semeraro che ci fornirà il 4x4 per andare allo sterrato, perché io mica ci metto il mio per andare. Tu metti la tua? No, quindi no, andremo con la 4x4 del dottor Semeraro. Questo è lo stadio di Apice, ve l'abbiamo fatto vedere. A proposito di stadi, però, vi facciamo vedere quello che è successo, non video, perché sennò poi dite lasciateli lavorare, state sempre là. Ce l'hanno mandato questo, quindi non siamo andati. Allo stadio vi facciamo vedere, eccolo qua, queste sono le giunture relative al raccordo curva nord tribuna, no?
2: Certo,
0: perché bisogna dirle così, sennò
2: tribuna ovest.
0: Tribuna, sì. Ovest per chi chiama da fuori Taranto, abbiamo detto l'altro giorno. Tribuna per chi sta, vedete, ci sono i sediolini già posizionati. E si sta chiudendo il raccordo e quindi completando una parte di copertura che riguarda appunto la giuntura tra curva e tribuna. San Cesario, lei che dice? Le piace la nuova struttura? Le piace lo stadio?
3: No, tornare allo stadio sarà una grande emozione, quindi sicuramente mi piace lo stadio, sicuramente mi piace avere novità sullo stadio. E come ho già detto, ribadisco, spero di tornare quanto prima, soprattutto in questo stadio che è molto stile inglese, sì. No? Quindi riavremo la gradinata, il tifo vero e proprio che influisce sulle partite.
0: Lei è mai stato in Inghilterra, San Cesario, a vedere una partita di calcio?
3: No, voglio andarci in Inghilterra.
0: No, mai stato. Liuzzi, lei c'è mai stato?
4: Più volte.
0: Più volte, che cosa ha visto? Me ne dica tre di quelle che ha visto, Liuzzi, così vediamo un attimino.
4: Tottenham, Arsenal e Chelsea.
0: Ah, quindi lei ha visto il Water Lane, vecchio immagino, non ha visto quello nuovo del Tottenham?
4: No, certo, no, quello vecchio.
0: White Hart Lane, poi Tottenham, Stamford Bridge del Chelsea e l'Arsenal, ha visto Highbury addirittura, quindi.
4: Esattamente.
0: Complimenti, compri Bosco, lei in Inghilterra c'è mai stata a vedere la partita di calcio?
1: La partita no, noi in Spagna più.
0: In Spagna, Barcellona. Barcellona l'ha visto. E lei...

0: Ehi, Vendramini invece.
1: No, sì, sono stato in Inghilterra, ma non allo stadio.
0: No, io non allo stadio. Io invece sono stato a vedere QPR Stoke City, in quello che viene definito Legoland, per quanto è piccolo lo stadio. E poi ho visto un Fulham Everton a Craven Cottage. Bello stadietto, ti dico la verità, Liruzzi, bello stadietto Craven Cottage. Bellino,
2: In
0: bellino.
2: mezzo alle case, Craven
0: Sì,
2: Cottage.
0: sì,
2: Però
0: bellino,
2: deve
0: bellino.
2: essere una bella esperienza, simile ad Apice.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamola, io me ne stavo andando. Ho visto una foto, sì, eccola qua, e poi abbiamo praticamente concluso. Foto di un paio di giorni fa, ma volevo vederla con voi. Inizia a prendere forma.
2: Ferrarese santo.
0: Ferrarese santo.
1: Ferrarese santo.
0: Ferrarese santo c'è scritto, so, io non lo sapevo questo, Però
2: Questa
0: viste
2: scritta
0: cose,
2: l'abbiamo
0: se
2: vista solo nei
0: io
2: rendering.
0: sbaglio. Chi è?
2: Questa scritta l'abbiamo vista soltanto nei rendering,
1: È
2: praticamente.
1: vero, è
0: Sì,
1: vero,
0: è
1: un
2: Immagini
1: rendering
2: dello
1: che prende
2: stadio.
1: forma.
0: Il rendering, quindi non è un
2: Infatti.
0: re, è vero, stiamo parlando di realtà. Questa è la scritta, insomma, che andrà a campeggiare nel settore inferiore di Gradinata. Quindi tribuna est per quelli
1: Io
0: fuori
1: sono per
0: Germania Nord.
1: Tribuna Est, anzi darei anche un nome a Tribuna Est e Tribuna Ovest,
0: Sì.
1: su consiglio di Gigi Lippo che mi ha detto, allora dovremmo dare i nomi alle due tribune.
0: Sì, va bene. Apriamo un contest su questa cosa. Come volete intitolare le gradinate, le tribune? Lo faremo presto. Però, insomma, Alberto.
3: No, vabbè, ora a prescindere da tutti i discorsi che si facevano prima, insomma, si spera che, ecco, venga premiata come diceva prima la collettività, e che quindi non questa cosa venga affidata a quello che di bello può contenere,
0: Sì.
3: e non solo le palestre e quant'altro, ma cioè il Taranto e i campionati che andrà a disputare. Ci mancherebbe, perché
0: Assolutamente sì,
3: purtroppo noi
0: assolutamente sì.
3: siamo stati abituati, ecco, e le mie risposte hanno in un certo senso, trovano in un certo senso dei ricordi, ad avere sempre delle lotte, cioè quante volte ci siamo ritrovati ogni anno, il comune, il canone, la squadra che non paga, non vi do il campo, dovete andare, ci siamo dimenticati il Taranto quando andava
0: Castellaneta.
3: a Castellaneta,
0: A Castellaneta l'ha tolta, quindi
3: cioè,
0: era.
3: e io avevo un mio ex compagno di squadra che ha terminato di giocare perché ebbe un incidente stradale con la
0: Eh sì.
3: moto e non ha più giocato a calcio a causa di questa cosa,
0: Sì.
3: ed era nel Taranto, per dire. Quindi, cioè, non è che uno ora si inventa e dice no, sai, perché, ma purtroppo si è scottati che molte volte le amministrazioni comunali stesse non hanno fatto gli interessi della collettività, perché mettevano in quel momento il potere. Ci sono state anche società che hanno fatto gli affari loro, però bisognerebbe, se tutti, sia dalle pratiche burocratiche che effettivamente ci sono, ma sappiamo anche che molte volte vengono costruite a pennello per chi si aggiudicherà il campo, se tutti si rema dalla stessa parte, la collettività è quella che deve prevalere, alla fine io sono convintissimo che la famiglia Ladisa avrà, e il Taranto avrà la disponibilità del campo ora e sempre,
1: Posso dire una
3: perché.
1: cosa impopolare?
0: Siamo qua per quello,
1: Però
0: per
1: in
0: dire
1: realtà
0: cose impopolari,
1: allora,
0: siamo qua.
1: abbiamo parlato di Inghilterra.
0: Sì.
1: In Inghilterra la cosa bellissima è che il calcio è un fenomeno sociale e anche nelle categorie più basse c'è molto coinvolgimento. Io spero che il Taranto al Nuovo Iacovone diventi, il Nuovo Iacovone diventi un centro di aggregazione in cui lo spettacolo sarà bello grazie alla maglia del Taranto, alla tifoseria, indipendentemente dalla categoria, perché con la nostra tifoseria in quello stadio anche un campionato di eccellenza può
3: Sì,
1: essere
3: può essere.
1: bellissimo.
3: Ovvio.
1: È ovvio che vogliamo
0: Apro e
1: tutti.
0: chiudo parentesi, spero di non vederlo più il
1: Speriamo
0: campionato
1: di non
0: dell'Eccellenza.
1: vederlo più, però voglio dire, non basta con questa ossessione della Serie B, cioè godiamocela, d'ora in poi godiamocela anche nelle serie in cui ci troviamo.
0: Vendramin, io la Serie B non l'ho mai vista, quindi
1: Io
0: mi
1: sì.
0: lasci quantomeno
3: Invece non si.
0: l'ossessione della
1: Eravamo infelici
0: Serie
1: anche in Serie B, ti
0: B.
1: racconto, quando eravamo in
0: Sì.
1: Serie B, ma sempre a salvarci, ma
0: Lo
1: bisogna
0: so.
1: andare in Serie A, eravamo infelici sempre,
0: Sì,
1: eravamo
0: sì.
1: felici e non lo sapevamo. Così sì, l'essere umano e il tifoso è sempre insoddisfatto.
0: Vabbè, però fatemi
1: Ora
0: cercare
1: abbiamo il
0: un'aura
1: motivo
0: ben
3: No, ma tanto
0: esibita.
3: oramai la generazione che c'è ora non l'ha mai vista la Serie B, quindi non sa, quindi è inutile neanche parlarne,
0: Intanto,
3: perché
0: questa è
3: glielo chiedi, non
0: l'immagine
3: lo
0: di
3: sanno.
0: Iacovone che appartiene a delle immagini che abbiamo fatto settimana scorsa con il drone che ha realizzato il nostro Martino Vinci, che ci porta a vedere delle inquadrature importanti. Poi, questa settimana siamo stati anche allo skate park che sorge esattamente alle spalle della tribuna. Vi ricordate quel rudere che era in
3: Quel di
0: prossimità della
3: Sippo,
0: fermata
3: a
0: del
3: voglia.
0: bus, quello
3: Sì.
0: destinato agli Sippoli?

0: artisti, quello non c'è più.
1: Sì, sì.
0: È stato buttato giù e lì sorgerà, lo si vede, si intravede alla nostra destra qui, sorgerà anche un pattinodromo che farà parte della struttura del parco urbano del quartiere Salinella, all'interno del quale ci saranno 5 campi da padel, 4 campi da tennis e lo skate park stesso. Quindi un centro polifunzionale che consentirà anche alla popolazione del quartiere Salinella, ma a tutti i cittadini di Taranto, di fruire di spazi verdi e di aree adibite anche al ristoro. Esatto, questa è l'immagine che invece il nostro drone ci ha fatto. Questa è top, ragazzi, questa è bellissima. Immagine che ci fa vedere tutto il quartiere Salinella. Guardate qua che vi facciamo vedere oggi. Centro sportivo Valente. Io qua ci facevo i test di Cooper. Sono rimasto vivo, che è già una cosa, un risultato importante. C'è il campo, il Palaricciardi accanto, l'abbiamo visto. Girando qui l'inquadratura, ovviamente questo è il quartiere Salinella, quartiere completamente riqualificato dal punto di vista sportivo. Questa è la struttura relativa allo skate park. Si intravedono queste piastre sulla sinistra, che sono le piastre che riguardano i campi da tennis e padel. Questi cumuli che vedete di sedime sono i cumuli dove c'era quel rudere, lì ci verrà la pista da pattinaggio. E quest'altro in basso a sinistra, dove vedete delle piccolissime rampe, è lo skate park. Quindi questo è il parco urbano, di là c'è l'università da quella parte, quindi questo è padel e quello è tennis, quello che vedete, quindi la piastra sulla sinistra è tennis, l'altro è padel, poi c'è l'università, la facoltà di economia credo dall'altra parte, dall'altra ancora c'è c'è l'ASL, quindi incastrata tra queste due strutture ma che guarda da una parte verso lo stadio Erasmo Iacovone e dall'altro invece verso, esattamente queste sono le immagini dello skate park, dall'altra verso il Palaricciardi e il centro, il campo scuola Valente. Quindi queste le immagini dal drone, grazie a Martino Vinci, ma grazie anche ad Alessandro Labriola che ce le sta mostrando. Io mentre vanno le immagini leggo qualche commento, così rispondiamo e diamo soddisfazione ai nostri tanti utenti che ci hanno seguito. Ci saluta Alessandro Boffetti, dice giusto che l'Apice giochi sul proprio campo la partita più importante della sua storia, ci dovremmo accontentare degli, speriamo, 150 posti che ci saranno riservati. Occhio a questo avversario che ha tanta corsa, un attacco pericoloso, è un allenatore che sa mettere in campo bene la squadra. Andrea Salentino scrive: noi ci andremo comunque, dalla Pineta si vede, e quindi lo abbracciamo Andrea che insomma ci segue. Uno stadio nuovo costa 100 milioni, chi li spenderebbe per una squadra di Serie D? Questo è Alberto. I Ladisa sono imprenditori non benefattori. La domanda da fare è Ladisa, Andrea ce la potevi scrivere prima, è senza fondi della mini Pia. Sono disposti a mettere tutti i loro budget che servono per far recitare lo sport? A me è saltato un progetto in Città Vecchia per lo stesso motivo. Apro e chiudo parentesi. Andrea, attenzione ai fondi Pia e Mini Pia. Attenzione, perché ci sono novità, ci dovrebbe essere novità nei prossimi giorni. Stai collegato allo Studio 100 e ne parliamo. Francesco Bon dice: se non ricordo male, il progetto della Disa esige delle varianti urbanistiche di non poco conto, in quanto comprometterebbe parte della viabilità del quartiere Salinella. Poi Andrea dice ancora: lo stadio, per come è concepito, è solo un costo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, nel senso che le migliorie vanno apportate e saranno a carico di chi si prenderà quello stadio, ma quando raccontiamo che con 60 milioni si fa uno stadio nuovo, stiamo raccontando una cosa che non è verità. Stiamo raccontando una non verità. Vi invito cortesemente ad andare a reperire i progetti e i costi relativi a tutti, come noi abbiamo già fatto qui, carta alla mano. Abbiamo dimostrato che con 60 milioni uno stadio nuovo da 20.000 posti non si costruisce, non si rigenera, ma nemmeno nella più rosea delle aspettative. C'eri tu qui una volta, facciamo i conti.
2: L'ascoltatore si riferisce al fatto, secondo me, che facendo un paragone con il primo progetto, quello di Gabetti, che prevedeva una piastra commerciale a 18.000 metri quadrati, quella avrebbe avuto una possibilità di produrre ricavi molto più alta.
0: Con 28 milioni. Allora
2: 16.500 posti.
0: E allora siamo da parte dei conti. Perché se con 28 milioni facciamo quello stadio là e con 60 facciamo questo, siamo da parte dei conti. Vi ricordo che, l'abbiamo già parlato in questa trasmissione, lì c'era un progetto su carta, un disegno, che prevedeva, come dice Giovanni Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it, una romanella al vecchio stadio con quei fondi lì. E quindi credo sinceramente che con 60 milioni questo stadio, lasciatevelo servire da chi dentro c'è stato, è davvero un gioiello. Con quei soldi non si fanno stadi nuovi. Ringrazio, abbiamo chiuso. Vendramin, Davide Vendramin, grazie mille.
2: Grazie, grazie a te Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ringrazio Alberto Bosco.
1: Grazie a voi come sempre.
0: Ringrazio il professor San Cesario, grazie prof, sempre puntuale e preciso.
3: Buonasera ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.
0: E grazie ovviamente a Giancarlo Liuzzi, compagno di avventure in questa stagione sportiva e poi per tutto il resto dei secoli, amen. Grazie Liuzzi. Bene, fatemi ringraziare ovviamente Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia come al solito, come consuetudine. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione, alla quale abbiamo sviscerato quello che è il presente, il futuro e forse pure un po' di passato di quella che è la storia del Taranto Calcio. La nostra puntata va in replica domani alle 15, mi raccomando, quindi tutti collegati sul divano a guardarvi di nuovo 100 Sport Weekend per l'intervento del presidente Ladisa, né per me, per Vendramin, per Bosco, per nessun altro, né per Liuzzi, per il presidente Ladisa. Ovviamente la potete rivedere sui nostri social, sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche sui nostri social, YouTube, Facebook, ma sulla nostra app. E poi seguite gli aggiornamenti perché domani alle 14 torna il TG di Studio 100, informazioni H24 su tutti i temi che riguardano la nostra città e non solo. E oggi ne avete avuto una dimostrazione clamorosa. Grazie, grazie ancora, buon fine settimana a tutti.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
6: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio, sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
7: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
8: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione. Torneremo a parlare dell'omicidio di Bakary Sakho, Fabio Sale resta in carcere, poi ancora ieri un presidio in Piazza Fontana proprio in onore del 35enne originario del Mali, grande assente il sindaco Bitetti che ai nostri microfoni ha risposto, agiremo concretamente. E poi la Puglia, 27 bandiere blu nel 2026, mare premiato, ma resta le sfide ambientali. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Piazza Fontana, Fabio Sale resterà in carcere. Il GIP di Taranto ha confermato la misura della custodia cautelare. Il ventenne, arrestato lunedì scorso durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. Bitetti risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente, sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga. Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza. Anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice, Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua spregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
0: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco. Polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la Chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5:30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza, quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita. Al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, Associazione Babele e Mediterranea Saving Humans, c'erano anche i familiari di Bacari. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello, che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bacari, che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bacari in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
0: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
3: Abbiamo voluto dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione delle comunità, nel segno di apertura e nel segno per statuto, ma per fatti, dell'accoglienza della popolazione tarantina. E abbiamo deciso di intestarlo a Bakary Sakho, perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
4: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
3: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze, erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita. E fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
4: Lutto cittadino?
3: Anche qui noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bakary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.
0: E ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bakary Sakho. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
5: Terminati questa mattina gli interrogatori di 5 dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bakary Sakho, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sakho iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bakary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi, che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bakary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118 che parlano di ferite pulite che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui i ragazzi invitavano Bakary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate, anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
6: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bakary?
7: Allora, noi è arrivato la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica. Dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno. È tutto in itinere, ovviamente.
6: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
7: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
6: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
7: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
5: La difesa, insomma, potrebbe puntare sull'aggressione finita male.
7: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dall'inquirente.
5: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei confronti dei sei giovani coinvolti saranno estremamente severi.
0: Voltiamo adesso pagina. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale, un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
8: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque, quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 99% considerate che è una qualità ottima, soltanto lo 0,1% è di qualità buona, quindi insomma siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
0: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso, la Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa tra i tratti più estesi della penisola e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio infatti non dipende soltanto dalla bellezza del mare, a pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale. Dal 26 al 28 maggio la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, 3 giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
9: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
10: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
11: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione, una riconversione.
8: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.
10: Per 3 giorni, dal 26 al 28 maggio, la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
12: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il servizio è di Ilaria Lia.
13: 3 giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. La Green Fair, agorà delle energie rinnovabili presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
14: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale. Non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
15: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo purtroppo forse anche troppo, al resto del paese. Oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo 2 convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
13: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
16: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
12: Il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
17: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta avvenendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è iniziato 2 secoli fa, detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
5: A promuovere e organizzare il tour che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
18: L'obiettivo principale del nostro tour è proprio orientare i nostri ragazzi nella scelta post diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione che candidiamo è il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori.
12: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini? Dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike, dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
19: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi all'interno dell'area verde.
20: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso, quindi se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette, cioè io questo voglio che sia chiaro.
19: Subito dopo l'evento però paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il comune di Martina Franca e la SD MMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
20: Il bando nello specifico è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini che, o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
19: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
20: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
19: L'assessore ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
20: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
19: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, quindi, il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco.
21: Ma i cani presenti qui al Parco Ortolini sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
22: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata, che al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
12: Spazio ora alla pagina sportiva.
1: Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblu, guidati da Ciro Danucci, affronteranno infatti l'apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei play-off di Eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Lo Iodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblu. Adesso l'attenzione si sposta sull'apice, formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei play-off del girone B di Eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia di Loiodice e sulla forza del collettivo. Dopo alcuni giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. 2 sfide decisive attendono gli ionici, chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per

0: La finale playoff del girone H di serie D tra Martina e Paganese in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare italiani presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione di un documento di identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati ai sostenitori della Paganese, stabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20:30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Studio 100, la tua compagnia.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so.

0: sì. Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy? È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
2: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
2: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
2: A più tardi.
0: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No. Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, senta, grazie. Compri. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can't love me. Honey, can't love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmi.
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!

0: Niente polizia?
1: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
0: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
0: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
0: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
0: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
0: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
3: Ha parlato Seneca.
0: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, Giorgio. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
0: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
2: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
3: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?

0: Sì.
1: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai i due isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: ¿Voy a ver?
1: No.
0: ¿Una cigarrita?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.

0: Non sono tutte così.
1: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
0: Quasi le 10.
1: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
0: E che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
0: Ma perché sei voluta venire qui,
2: Paul? Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Ah, però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non...

0: Severo, che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
1: Andiamo.
0: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
1: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
0: È uno scherzo, non capisci?
1: Lo sai che potresti passare dei guai?
0: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
0: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ma chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy. Va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
4: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
3: Non sta bene.
4: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.
3: Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
4: No, a me non dice bugie.
2: Bel pasticcio.
4: Lo so.
2: Va bene. Tu va a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
4: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
4: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
4: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia.
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
6: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Bob, sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlare!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza.
0: Tu.
5: Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
5: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora, l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Nel 927 d.C. il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima, che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'Acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci naturalmente, e materiali da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiale di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che anche questo è un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto.

Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

L'area del Mar Piccolo di Taranto è senza dubbio un territorio di scoperte. Le colline sono ingentilite da alberi d'ulivo secolari, molte le aree archeologiche, i conventi, le antiche masserie e persino una basilica. Ma il vero tesoro di questa zona è senza dubbio l'antica ferrovia. È stata costruita già dalla fine del 1800 e serviva a mettere in rapporto le tante aree militari che nel frattempo si stavano costruendo tutto intorno alla città. Serviva a trasferire per lo più merci e uomini in maniera estremamente veloce ed è stata utilizzata fino agli anni 70 del 1900. Robusto, maestoso, scenografico, l'antico ponte viene costruito all'inizio del 1900 per garantire alla ferrovia la possibilità di oltrepassare il canale d'Aiedda, una lama antica che ci racconta di popoli del passato che hanno abitato quest'area. Attualmente la ferrovia è oggetto di un'interessante proposta di recupero che garantirà la piena fruizione turistica di tutta quanta la zona e consentirà di poter ammirare le tante specie di animali e di vegetali che vivono stabilmente l'area. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700

dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600-700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Taranto è capitale di mare. Taranto è la città dei due mari. Oggi siamo sul secondo seno del Mar Piccolo, uno dei due mari della città, nella parte più interna, e stiamo visitando la Palù della Vela, un vero scrigno di biodiversità, rientrato nell'ecomuseo e davvero unica al mondo.

Un ecosistema ricchissimo. Passeggiare in quest'area è davvero una scoperta. Molti gli incontri inaspettati e inusuali. Coloratissimi martin pescatore, bianchi eroni e fenicotteri rosa, in tutta quanta la loro bellezza. Ma anche le acque brulicano di vita. Molte le tartarughe, i pesci e i famosi cavallucci marini, che proprio nel Mar Piccolo si riproducono.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste, ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Guarda i colori che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

Forse nessun luogo è rappresentativo della città di Taranto come il suo lungomare. Taranto ha anche altri lungomari, altri affacci sul mare bellissimi, come per esempio nella città vecchia, sul Mar Piccolo, nella parte bassa dell'isola, ma anche nella parte alta che guarda verso il Mar Grande. Ma il lungomare di Taranto è questo, è il lungomare Vittorio Emanuele III. Questa splendida passeggiata con affaccio sul Mar Grande in realtà nasce a fine Ottocento con la costruzione del borgo oltre il fossato che poi diventerà il canale navigabile, ma prende forma, l'attuale forma, durante il ventennio, quando verranno realizzati lungo questa strada, battezzata nel frattempo Lungomare Vittorio Emanuele III, la parata degli edifici pubblici che sono fortemente rappresentativi del regime dell'epoca. Gli edifici monumentali che da questo momento caratterizzeranno il lungomare di Taranto sono affidati nella progettazione ed esecuzione a grandi architetti dell'epoca. Ad Armando Brasini si deve il Palazzo del Governo, che ha tutti gli elementi caratteristici della romanità allora richiesta dal committente, quindi cortine in mattoni, grandi insegne imperiali in bronzo, aquile. Mentre l'edificio delle poste di Bazzani, costruito a fianco, ha una caratterizzazione diversa, la romanità, la classicità è rappresentata invece da questo colonnato, grande colonnato della facciata sul quale sono disposte 6 sculture allegoriche. Più avanti abbiamo la Banca d'Italia, sempre di Bazzani, che è caratterizzata dalla sequenza di lesene piatte in pietra di Trani, che al centro recano i simboli del fascio, e finalmente la Casa del Fascio, che è forse quella che meglio di tutte rappresenta lo stile e il gusto dell'epoca, perché è presente la solita loggia richiesta dal committente, le insegne imperiali e questa torretta che è caratterizzante, svettante su tutti gli edifici all'intorno. Da alcuni anni questo lungomare dispone anche di una passeggiata a mezza costa fra i giardini terrazzati che danno la possibilità di godere di questo paesaggio straordinario, marino, di questo verde, senza sentirsi coinvolti dal traffico, dal trambusto della città. È un luogo di silenzio ed è anche un luogo dal quale si può contemplare il tramonto di Taranto, fra i più belli d'Italia.

Siamo in un luogo straordinario di Taranto, questa è la villa del Peripato, che è la testimonianza delle tante ville che sull'affaccio, sul Mar Piccolo, sul primo seno del Mar Piccolo, costellavano questa costa. Questa era la villa settecentesca del marchese Beaumont Bonelli. Era una villa ricca di piante secolari e di agrumi. Per fortuna un sindaco, Francesco Troilo, volle sottrarre questo angolo di paradiso alla speculazione che ormai imperversava in questa zona in crescita e dette la possibilità ai tarantini di godere di questa meraviglia. La bellezza e la panoramicità del sito certo non sfuggì agli antichi romani, che vollero proprio realizzare qui, con affaccio sul Mar Piccolo, le loro splendide ville aristocratiche. Scavi eseguiti dalla sovrintendenza hanno infatti messo in luce delle domus di età imperiale del primo secolo d.C. con splendidi mosaici. Per i giardini fu scelta la denominazione Peripato, in ricordo del ginnasio ateniese di Aristotele e del ginnasio che qui teneva il nostro illustre cittadino Archita, che è qui presente in questa erma degli anni 30. Grande stratega, matematico, filosofo, artista, che fece di Taranto una delle città più importanti della Magna Grecia. Ospite della Villa Peripato, insieme a Pitagora e ad Archita, è anche Leonardo da Vinci, qui raffigurato in un busto di bronzo, che proviene dalla nave da guerra Leonardo da Vinci, che fu affondata nel 1916 nel primo seno del Mar Piccolo. Nel 1913 finalmente viene inaugurato questo giardino pubblico. I tarantini non avevano mai visto niente di simile. Nella città vecchia, dove fino ad allora avevano vissuto, non c'erano giardini, non c'era il verde era fuori dell'isola ed era appannaggio dell'aristocrazia. Adesso questo giardino era di tutti e poteva questo giardino diventare un luogo dove contemplare la bellezza del paesaggio e di questo Mar Piccolo straordinario.

Trasformare le città in musei a cielo aperto, libere, fruibili per tutti, portare il colore dove regnano i grigi. E questo è il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop & Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio,

hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leogrande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Interamente costruito in legno ed inaugurato nel 1907, il Cinema Fusco è uno dei cinema più antichi d'Italia. Bello, elegante, raffinato, ma interamente costruito in legno e quindi vulnerabile al fuoco. Proprio per questo motivo, a cavallo tra il 1927 e il 1928, la famiglia che ne deteneva la proprietà ritenne opportuno restaurarlo completamente. Ma poi arrivò la guerra, i film di propaganda, la diffusione della televisione e la chiusura nel 2004. Acquistato dal comune di Taranto, dopo un importante restauro è stato restituito con la sua splendida facciata Art Deco alla fruizione pubblica dall'amministrazione Melucci nel 2019.

Durante gli ultimi restauri, molte le scoperte archeologiche, tra resti di antichi edifici, camminamenti cavati direttamente nella roccia e la splendida fornace, attiva tra il 7 e l'800 con ancora il suo carico all'interno. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana.

Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Anghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

storico. Il castello aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il palazzo di città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il ponte girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il ponte girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia, e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il ponte girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti, in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio d'Oro.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui

si riuniva la famiglia ed è presente ancora l'altare di palazzo inserito in uno stipo, in un grande stipo con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare che è in pietra è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture e degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi d'Italia e davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli. La prima per la Reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte. Infatti una delle due porte di tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Siamo nel Palazzo d'Aquino, uno degli edifici più antichi e più estesi dell'isola di Taranto. La famiglia d'Aquino costruì questa sua dimora a fine Cinquecento. Di questa prima fase rinascimentale si conserva il portale di stile durazzesco e le belle finestre del piano rialzato con cornici elegantissime decorate a rosette e palmette.

All'interno l'edificio si compone di un grande androne e di due piani in elevato, dove si articolano i grandi saloni, alcuni dei quali con delle tracce di affresco in corrispondenza dell'attacco dei solai lignei. Ma il cuore pulsante di questo edificio è il giardino. È uno dei pochi rimasti nell'isola di Taranto, perché come si sa Taranto dovette costruirsi addensando le costruzioni all'interno del perimetro molto ristretto dell'isola fino all'Ottocento, occupando quindi tutti gli spazi liberi, anche i giardini. Ma nel Palazzo d'Aquino il giardino si conserva, è davvero un miracolo. Questo giardino è anche il luogo sul quale si affaccia il

l'ambiente più importante del palazzo, che è la biblioteca di Tommaso Niccolò d'Aquino, uno dei personaggi più illustri di Taranto, a cui peraltro è dedicata anche la via più importante di Taranto, appunto via d'Aquino, del borgo ottocentesco. Un raffinato letterato che volle costituire qui nel palazzo l'Accademia dell'Audaci, riunendo tutta l'intelligenza tarantina, che aveva così fra le sue consuetudini quella di discorrere di filosofia, di arte e di musica proprio in questo giardino. Il giardino conservato aveva un affaccio meraviglioso sul Mar Piccolo, attraverso un loggiato che purtroppo adesso è murato, perché nei secoli, proprio addossato a questo loggiato, è stato costruito un edificio.

Questo palazzo quindi è stato nei secoli un luogo di cultura e tuttora lo è, adesso che è patrimonio del Comune di Taranto, perché è sede del Rettorato dell'Università, del Centro di Studi della Magna Grecia e di altre istituzioni culturali di alto livello.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.

0: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
1: Proprio bella.
0: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
1: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
0: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
2: Non penso che a voi.
0: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
2: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
2: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
3: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
3: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
5: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
3: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
3: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
3: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
3: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
3: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
3: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
3: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh.
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa?
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement. Là.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto? Ah,
3: finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: so io, veramente lui, si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No, lascialo, lascialo. Lascialo!
1: No, quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami, lasciami.
1: Bravo, il maggiorino. Che cosa lo chiamano?
0: Hai schiacciato la testa. Hai, hai,
1: hai. Lasciatelo.
3: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io sono dico voi, rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
3: Però quest'articolo 385 funziona.
6: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
6: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
6: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
6: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
6: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.

0: l'uomo scimmia. Ma perché lo conoscete?
1: Ma chi?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è che parla?
1: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
0: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
1: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
1: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
1: E che cosa vi ha detto?
2: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì, sono un povero dottore malato.
3: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
4: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
3: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
4: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
1: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
1: 33.
0: 43.
1: 43.
0: 53.
1: 53.
0: 73.
1: 73.
0: Tombola.
1: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
1: Aerofagia?
0: Oh già.
1: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
1: Mi spoglio?
0: No, no. Fa male qua?
1: No.
0: Fermo? Fermo?
1: Ma c'è aria.
0: Va bene, un po' d'aria fa bene.
1: Scioccaccio.
0: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR.
1: IR.
0: C'è lei, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. Ah, ah, ah! E sparire nel buio, per sempre, sì.

0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino! Con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? Ma questo ho dato io. Per esempio, vedete? Qui c'è il mare.
0: Lo so. Ebbene?
1: Ci sono queste parole. Oceano Indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

queremos hablar, Laura. ¡Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa,
1: c'è? Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Cioè,

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma 18. Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunga, una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di oggi l'Italia, Comino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando, il bramito!

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Dio!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Ragazzino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
1: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.

0: Ah, è vero. Grazie.
1: Voi?
2: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
2: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
1: Non troppo.
2: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
1: Quali giocattoli?
2: Quanta modestia, ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai

0: Ne siete proprio sicuro?
1: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
1: Nella grotta.
0: Nella grotta?
1: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
1: Noi due?
0: Sì.
1: Insieme?
0: Sì, è necessario.
1: Ma dico, io e voi?
0: Ma certo.
1: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
1: Insieme, con gioia. Ma che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparmi un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
1: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
1: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
1: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
0: Sono ieri.
1: Squiglie,

0: Vi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie. Ma non un paio di pedate a ondate successive farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
0: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Aiuto! Per carità! Non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Tutti sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore

0: e si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
1: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
2: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
1: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
4: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
4: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
4: Consultiamola.
5: Quello che cerco
6: è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
4: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
4: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante. Oh.
4: Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
4: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

Il mare

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: rendi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
6: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro